Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Giorno per giorno, senza sapere cosa mi

0: sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Giuro non mi sentirai, sarò lontano dal tuo mondo.

0: lei.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
0: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi,

0: migliori.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: ancora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Ora sei davanti ai miei passi, cammini tra le linee delle mie mani. Hai già scoperto

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Non servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Benvenuti, benvenuti cari amici da parte della vostra Morena Oro. Ci stiamo avviando alla conclusione della lettura del quinto figlio di Doris Lessing. Questo è uno scritto straordinariamente tenso, autentico, drammatico. Questo romanzo non fa sconti alle retoriche. Innanzitutto incontriamo la figura di Ben, questo quinto figlio. Ben rappresenta il selvaggio, il rimosso, il diverso. Non parla il nostro linguaggio, non condivide le nostre regole morali. È un essere atavico, preistorico, che la società borghese naturalmente non sa né capire né integrare. Ben è la personificazione di tutto ciò che la nostra civiltà cerca di rimuovere o nascondere nei seminterrati o negli istituti, come è accaduto quando appunto Harriet e David hanno tentato di internarlo. La Lessing ci mette davanti alla nostra incapacità di accogliere ciò che sfugge alle nostre categorie di normalità. E proprio di fronte a questa caratteristica di atavicità e di preistoricità e di selvaggio e incontrollabile, Harriet si trova nel momento in cui l'abbiamo lasciata ieri. Cerca Ben per tutta la casa, al primo piano, al secondo, al terzo, finché non lo trova su nella botola che dà sul tetto. Lo chiama, lui con un salto scende e si confonde con l'oscurità della stanza, e Harriet in quel momento sente un brivido di terrore. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Ben?» disse piano, con un tremito nella voce. «Ben!» ripeté con un'enfasi particolare, come per richiamarlo entro i confini di un mondo noto e insieme porre sotto il suo controllo quella pericolosa mansarda da cui era partito per tornare a un remotissimo passato che non conosceva esseri umani. Nessuna risposta, nulla. Un'ombra fuggevole attraversò per un istante la luce fioca che filtrava dal lucernario. Era passato un volo di uccelli che si spostava da un albero all'altro. Scese al pian terreno e andò a sedersi in cucina, sola e con il gelo nel cuore, davanti a una tazza di tè caldo. Poco prima che Ben cominciasse a frequentare un istituto tecnico, l'unico dove era stato possibile iscriverlo, ci fu un'altra di quelle riunioni di famiglia estive che erano state tanto frequenti in passato. Tutti si erano scritti o telefonati. «Quella povera gente, su, andiamo a trovarla, almeno per una settimana». «Povero David», perché era questo che pensavano. Harriet ne era certa. Solo di rado qualcuno diceva «povera Harriet». Il ritornello, semmai, era quell'irresponsabile di Harriet, quell'egoista di Harriet, quella pazza di Harriet. «Solo perché non ho lasciato che lo uccidessero», si difendeva con violenza tra sé e sé, mai ad alta voce. I principi stessi in base ai quali vivevano, quelli su cui si basava la società a cui appartenevano, non le avevano dato altra scelta che portare via Ben da quel posto. Ma il fatto stesso di averlo riportato a casa, di averlo salvato dalla morte, aveva causato la rovina della sua famiglia. Harriet aveva distrutto la sua vita e con la sua quella di David, di Luke, di Helen, di Jane e di Paul. Già, Paul. Era stato lui a subire le conseguenze peggiori. Erano questi i pensieri che la tormentavano di continuo. David le ripeteva sempre che non sarebbe mai dovuta andare a riprendere Ben. Ma una cosa del genere era impensabile. Andava contro la sua stessa natura. E poi, anche se non ci fosse andata, era sicura che l'avrebbe fatto lui. Un capro espiatorio, ecco che cos'era. Harriet, quella che aveva distrutto la famiglia. Ma sotto questi pensieri ne correvano altri più segreti. «Questa è la punizione», disse a David. «E per che cosa?» chiese lui sulla difensiva, perché la voce di Harriet aveva preso un'inflessione che detestava. «Per aver voluto troppo, per aver pensato di poter essere felici. Felici perché l'avevamo deciso». «Sciocchezze», le disse. Era in collera con Harriet che gli parlava così. «È stato un caso. Sarebbe potuto capitare a chiunque. Ben è il prodotto di un gene sbagliato». «Non credo», insiste lei, testarda. «Siamo stati noi, con le nostre pretese di essere felici. Nessuno è felice, nessuno di quelli che ho conosciuto, almeno. Ma noi avevamo deciso di esserlo e siamo stati colpiti dal fulmine. Piantala, Harriet! Non capisci dove portano questi pensieri? Ai pogrom e alla punizione divina, ai roghi delle streghe, all'esistenza di un dio vendicativo!» Stava quasi urlando. «E ai capri espiatori», proseguì Harriet. «Non dimenticare i capri espiatori. È roba da medioevo», ribatté lui con foga, disturbato fin nel profondo. «Anzi, si torna alla vendetta biblica contro chi ha osato disobbedire. Ma chi eravamo noi per decidere qual era il corso da dare alla nostra vita? Che domanda mi fai? Io e te eravamo, Harriet e David. Ci siamo presi le nostre responsabilità e abbiamo fatto le nostre scelte. E poi la sfortuna. Tutto qui. Altrimenti ci saremmo riusciti a fare la vita che volevamo, a realizzare i nostri progetti. 8 figli e una famiglia felice.
almeno per quanto era possibile. E chi ha pagato per le nostre scelte? James e anche Dorothy. No, non ti sto criticando, David. Mi limito ai fatti. Ma ciò che Harriet gli aveva detto aveva cessato da un pezzo di essere un punto dolente per David. James e Jessica hanno un tal mucchio di soldi che avrebbero potuto sborsarne 3 volte tanti, rispose. E comunque sono stati felici di aiutarci. Quanto a Dorothy, certo, ha sempre detto di sentirsi sfruttata. Ma quando si è stancata di noi, è finita a fare la bambinaia di Amy. La verità è che volevamo essere meglio degli altri. Anzi, eravamo convinti di esserlo. No, non cambiare le carte in tavola. Non volevamo essere migliori. Volevamo essere noi stessi. E ti pare poco? Osservò Harriet con finta disinvoltura. Piantala, Harriet. Ti prego, smettila. E comunque, se vuoi continuare, lasciami fuori. Non ho nessuna intenzione di seguirti su questa strada, di tornare alla preistoria. Forse ci siamo tornati senza saperlo. Vennero Molly e Frederick, portando con loro Helen. Non avrebbero mai perdonato Harriet, ma non potevano non pensare a Helen. Era una bella ragazza di 16 anni, indipendente, che andava bene a scuola, ma era fredda, distante. James arrivò con Luke, ormai 18enne, anche lui bello, tranquillo, affidabile e sicuro di sé. Si sarebbe messo a costruire navi come il nonno ed era un attento osservatore come il padre. Dorothy venne con Jane, 14enne. A scuola non brillava, ma nessuno è mai morto per questo, insisteva Dorothy. Io stessa non sono mai riuscita a passare un esame. Eppure, avrebbe voluto aggiungere, anche se poi li sfidava con la sua stessa presenza, che però non era più importante come in passato. Era molto dimagrita e non si dava più lo stesso da fare di un tempo. Paul, a 11 anni, era isterico, istrionico e a caccia continua di attenzioni. Parlava spesso della sua nuova scuola, una scuola pubblica qualsiasi che detestava, e si domandava perché non potesse frequentare un collegio come gli altri. Anticipando James con un'occhiata orgogliosa, David disse che non c'erano problemi, avrebbe provveduto lui. «È ora che vi liberiate di questa casa», disse Molly, ma il messaggio che stava mandando a quell'egoista era per sua nuora. «Così mio figlio potrà smetterla di ammazzarsi di lavoro per colpa tua». David intervenne subito in difesa della moglie. «Harriet dice, e io sono d'accordo, che è meglio tenerla ancora un po'». «Perché? Cosa può cambiare?» domandò Molly, gelida. «Ben certo no». Ma in privato David confidò che in realtà sarebbe stato contento di vendere la casa. «È il pensiero di vivere con Ben in una casa piccola che mi tormenta», disse Harriet. «Non è obbligatorio che sia piccola, ma neanche che abbia le dimensioni di un albergo». David sapeva che, per quanto fosse assurdo, Harriet non aveva rinunciato all'idea che tutto potesse tornare come prima. Poi la vacanza finì. Complessivamente era stata un successo, perché tutti si erano impegnati a fondo, tranne Molly, a giudizio di Harriet. Ma lei e David, in veste di genitori, dovettero ingoiare più di un boccone amaro. I loro figli parlavano di gente sconosciuta, famiglie di compagni da cui erano stati invitati e i cui inviti non avrebbero mai potuto ricambiare. Nel settembre di quell'anno, allo scadere del suo 11° compleanno, Ben iniziò a frequentare la scuola media. Era il 1986. Harriet si preparò a ricevere l'inevitabile telefonata del direttore. Sarebbe arrivata più o meno verso la fine del primo quadrimestre.
La nuova scuola avrebbe ricevuto l'altrettanto inevitabile rapporto dell'altra direttrice, la signorina Graves, la quale si era sempre rifiutata di ammettere che in Ben ci fosse qualcosa di strano. Ben non è certo un bambino portato per gli studi, ma cosa? Beh, ce la mette tutta. Possibile che fosse tutto qui? Da un pezzo non si sforzava neppure più di capire quello che gli insegnavano, con il risultato che sapeva malapena leggere e scrivere, anche se non aveva rinunciato a cercare di inserirsi nella classe, di copiare gli altri. Ma non arrivarono né telefonate né lettere. Ben, che Harriet esaminava ogni sera alla ricerca di qualche livido, sembrava essersi adattato senza difficoltà al mondo duro e spesso brutale della scuola secondaria. Ti piace la scuola, Ben? Sì. Più dell'altra? Sì. Come è noto, questo tipo di scuola ha una fascia, quasi un sedimento, di ragazzi ineducabili, irrecuperabili, che passano da una classe all'altra in attesa del momento felice in cui se ne andranno. E per la maggior parte si tratta di ragazzi che frequentano pochissimo, con grande sollievo, degli insegnanti. Ben era subito entrato a far parte del gruppo. Qualche settimana dopo l'inizio della scuola aveva portato a casa un ragazzone scuro dall'aria trasandata, ma allegro e cordiale. John, aveva pensato Harriet, deve essere il fratello di John. E invece no. Anche se era evidente che Ben era stato attratto dal ragazzo soprattutto perché gli ricordava il tempo felice che aveva passato con John. Ma quel tipo si chiamava Derek, aveva 15 anni e di lì a poco avrebbe lasciato la scuola. Perché aveva fatto amicizia con Ben, che era molto minore di lui? Harriet rimase a osservarli mentre vuotavano il frigorifero, si preparavano il tè e andavano a sedersi davanti al televisore, attenti più alle loro chiacchiere che allo schermo. Per la verità, Ben sembrava più vecchio di Derek. I due ragazzi la ignoravano, così come quando Ben era stato la mascotte, il favorito della banda di giovani, e non aveva avuto occhi che per John. Ora la sua attenzione era totalmente assorbita da Derek. E ben presto da Billy, Evans e Vic, quando anche loro cominciarono ad arrivare dopo la scuola, attingendo liberamente al frigorifero e comportandosi come se fossero stati a casa loro. Perché dei ragazzi di quell'età stavano con Ben? Harriet li spiava dalle scale mentre scendeva in soggiorno. Un gruppo di ragazzotti assai diversi tra loro, grandi o piccoli, magri o bassi, bruni, biondi, rossi, tra cui spiccava Ben, tarchiato, forte, con le spalle curve, le setole gialle disposte in quello strano modo e gli occhi sospettosi, strani. Non è più giovane di loro, pensava lei. Sì, forse è più piccolo, eppure sembra dominarli. Quando se ne stavano seduti attorno al grande tavolo a chiacchierare in quel loro modo sboccato, chiassoso, quasi urlando con le voci rauche, tenevano sempre gli occhi fissi su Ben. Eppure lui parlava pochissimo e quando diceva qualcosa era spesso soltanto un sì o un no. Prendi questo, portami quello, dammi un panino, una Coca-Cola. Ma non smetteva mai di osservarli. Era il capo della banda, che lo sapessero o no. Gli altri non erano che un branco di adolescenti insicuri e foruncolosi. Lui era quasi un adulto. Fu questa la conclusione a cui arrivò Harriet, anche se per un certo periodo aveva creduto che quei poveri ragazzi, che si erano uniti perché gli altri li consideravano stupidi, inetti, inadatti a stare con i loro coetanei, amassero Ben perché era persino più goffo e grossolano di loro. E invece no. Scoprì che la banda di Ben Lovat era la più invidiata della scuola e che un sacco di ragazzi, non solo i somari e gli emarginati, avrebbero voluto farne parte.
Harriet guardava Ben tra i suoi amici e cercava di immaginarlo in mezzo a un gruppo di suoi simili, accoccolato all'imboccatura di una caverna, davanti a un fuoco scoppiettante. O non si era trattato forse di un insediamento di capanne nel folto di una foresta? No. La gente di Ben aveva vissuto sottoterra, ne era sicura, in caverne buie illuminate da torce, e forse quei suoi occhi così particolari erano stati creati per condizioni di luce molto diverse da quelle attuali. E qui ci fermiamo per oggi. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati con me anche oggi. Mi raccomando, non mancate domani alla solita ora. Vi ricordo la mia mail in conclusione, morena@radionuova.com, per comunicazioni, saluti, commenti e tutto quello che volete voi, e anche suggerimenti di letture. A domani!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: parlare e di realizzarla e della parola del Figlio. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, assisti il tuo popolo, che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione, custodisci ciò che è rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel tempio del Signore, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del tempio del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo, oracolo del Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia. Il profeta Geremia rispose al profeta Anania sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo che stavano nel tempio del Signore. Il profeta Geremia disse: così sia, così faccia il Signore. Voglia il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi del Tempio e da Babilonia tutti deportati. Tuttavia, ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il popolo. I profeti che furono prima di me e di te, dai tempi antichissimi, profetizzarono guerra, fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta invece che profetizza la pace sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà. Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il popolo: così dice il Signore: a questo modo io romperò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, e

0: perfino le bestie selvatiche gli consegno. Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò dice il Signore: ecco, ti faccio sparire dalla terra, dalla faccia della terra. Quest'anno tu morirai, perché hai predicato la ribellione al Signore. In quello stesso anno, nel settimo mese, il profeta Anania morì. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore, i tuoi decreti.
1: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
0: Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Si volgano a me quelli che ti temono e che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti, perché non debba vergognarmi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. I malvagi sperano di rovinarmi. Io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio». Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i

0: malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Il Vangelo ci tocca sicuramente il fattore straordinario di Gesù che cammina sulle acque e magari diamo meno peso al fatto che Pietro ci prova, comincia a farlo e poi dopo affonda. Il problema è perché affonda e perché noi affondiamo molte volte nelle acque dove pensiamo di poter camminare. Perché invece che tenere lo sguardo fisso su colui che ci chiama, su colui che ci invita a camminare, guardiamo noi stessi. Guardiamo i nostri interessi, guardiamo le nostre debolezze, guardiamo le nostre povertà, guardiamo quello che noi desideriamo senza mettere in discernimento ciò che facciamo, vogliamo, desideriamo, a cui tendiamo nel cuore di Dio. Se davvero quello che aspettiamo è quello che vuole Dio, Padre, sia fatta la tua volontà, però spesso poi continuiamo a fare la nostra. Chiediamo al Signore che ci insegni a camminare sulle acque, non tanto quelle straordinarie del mare, quanto sopra le situazioni che tante volte vengono a disturbare la nostra vita, la nostra situazione personale, familiare, la nostra storia, e non ci permettono di avere lo sguardo fisso su colui che è il centro dell'esistenza dei credenti, Gesù Cristo. E allora chiaramente impareremo ogni giorno a camminare anche sugli sconvolgimenti che la vita ha e che ognuno di noi è chiamato a vivere, ma con la certezza che ci sarà sempre una mano, quella di Gesù, che ci verrà tesa per non cadere e soffocare nelle acque. La Vergine Maria ci insegni la fiducia, prima in Dio e poi a confidare anche nelle nostre capacità, ma prima mettere tutta la nostra vita nelle mani di Dio. E ogni cosa si realizzerà, anche quelle più inaspettate, più impensate, quelle che noi non avremmo mai posto dinanzi alla nostra capacità.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, perché celebrando il mistero della morte e risurrezione di Gesù, creda alla sua presenza fino alla fine dei tempi, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i popoli della terra, perché a tutti venga riconosciuto il diritto di proprietà dei beni e delle ricchezze naturali, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che si fanno carico dei fratelli e delle sorelle, perché siano sostenuti dalla forza e dalla consolazione dello Spirito Santo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le persone che desiderano conoscere e compiere la volontà di Dio, per quanti vivono nella menzogna, per quelli che sono oppressi dal giogo della schiavitù, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i sofferenti, per chi si trova in difficoltà, per gli indigenti, per quanti invocano la salvezza, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per noi, riuniti nel nome del Signore, perché in ogni situazione confidiamo nella sua fedeltà, che non viene mai meno, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Vittoria e di Roberto, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Queste tutte le preghiere che portiamo nel cuore, in modo particolare per gli ammalati, i sofferenti, i bisognosi, i tanti che chiedono, si affidano alle preghiere verso la Madre della nostra salute, perché davvero ricevono tutti la benedizione, la presenza, la vicinanza di Dio attraverso la vicinanza dei fratelli. Queste tutte le preghiere presentiamo a te, o Padre, per l'intercessione di Maria Santissima, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo, e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
2: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede.
3: Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Come ci ha insegnato Gesù, così preghiamo. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, tu è la potenza, e la gloria in secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
6: Salute con il tuo spirito.
7: La pace, salute con il tuo spirito.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: ega per noi.
0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo, e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore.
1: Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per intercessione a Vergine Maria, madre della nostra salute, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Sentempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova in blu.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Buongiorno, buon inizio di settimana, sì, perché siamo lunedì, eccoci, 3 agosto 2026, anche oggi una giornata calda, manco a dirlo, abbiamo 28 gradi in questo momento e si arriverà anche a 36 nella massima, nella temperatura massima, così ci dicono gli esperti. Domani la massima 37, mercoledì 36, insomma inutile che stiamo a dirvele tutte, sarà una settimana di gran caldo, è così, la prima settimana di agosto sarà appunto ancora caratterizzata dall'afa, dalle temperature molto molto alte, e sarà caratterizzata anche da Le ultime appunto rappresentazioni del Macerata Opera Festival in programma proprio in questo fine settimana insieme a Carmina Burana. Vi diciamo con precisione che cosa avverrà, insomma il 7 venerdì prossimo ci sarà Carmina Burana, poi l'8 agosto il Barbiere di Siviglia, infine il 9 agosto Nabucco. Certo, questo tempo così va bene, va molto bene per lo Sferisterio, dove peraltro insomma le rappresentazioni la sera permettono a chi, agli spettatori che vi accedono, di vivere anche un po' meglio, perché insomma comunque lo Sferisterio, come sappiamo, ci propone delle temperature anche un po' più basse rispetto all'esterno. Sarà anche una settimana caratterizzata dalla lirica in altro senso, perché a Monte San Giusto arriva la serata di grande opera con le voci appunto del MOF, questo domani sera. Macerata Opera Festival si sposta nello splendido scenario collinare del borgo rinascimentale di Monte San Giusto, grazie alla collaborazione con il comune, il sostegno del main sponsor Centro Accessori. Dunque, ottavo anno consecutivo che viene proposto il grande concerto lirico con un trio vocale di ottima levatura accompagnato

Abbiamo detto tante volte la presenza di animali su strada, in questo caso ci è scappato l'incidente, ci è scappato purtroppo anche il morto, nel senso che evidentemente, insomma, questo è un animale anche di una certa grandezza. Poverino, anche l'animale è morto, per carità, però insomma c'è stata una vita umana, che è una persona che ha perso la vita proprio a causa di un incidente di questo tipo. E che altro dire, insomma, in queste situazioni a volte anche il destino che detta le regole, perché magari bastava passare qualche minuto prima, qualche secondo prima, oppure dopo, e questo non, tutto questo non sarebbe accaduto. È triste veramente quello di cui abbiamo parlato, ma è così, è quello che è successo. Ora un titolo che riguarda Bolognola: riapre la strada del Farnio Basso. Il comune ha revocato la chiusura disposta in primavera, decisione presa a seguito dei sopralluoghi tecnici. La sicurezza della montagna, giustamente, al primo posto. Ancora un titolo tratto sempre da CM: ragazza aggredita in corso Cavour a Macerata, intervengono la sorella e un ragazzo. È successo l'altra notte, la giovane è peruviana e l'aggressore è un suo connazionale. Non ci sono stati feriti, sul posto carabinieri e polizia. Soccorsi ragazzi ubriachi, botte tra due amici davanti a un locale, si dorme pure sopra i murales a Civitanova. Task force di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Sul lungomare evitata una rissa, subito fermati due ragazzi che erano arrivati alle mani. Due persone denunciate per ubriachezza molesta. Ritorniamo a Macerata: il nuovo ospedale rischia di costare caro, per Pesaro aumento di 100 milioni. La relazione della Corte dei Conti mostra che per tutti gli interventi in corso e ancora non conclusi, Salesi, Fermo e Nuovo Irca, la stima iniziale di spesa è molto aumentata e sono solo in parte coperti da fondi statali. E il nuovo ospedale di Macerata, beh sì, possiamo parlare anche di costi, perché no, l'articolo di Claudio Maria Maffei che fa riferimento a questo, ma qui no, non c'è nemmeno ancora l'inizio dei lavori. Di cosa stiamo parlando? Veramente siamo molto molto indietro, perché si parla, finora si è parlato pressoché, sono passati anni, bla bla bla, parole, e l'importante però secondo noi è che comunque nel frattempo continui ad operare bene l'ospedale esistente. Centropagina.it apre con questo titolo: ondata di calore, il pediatra, le creme solari non proteggono dal caldo, evitare la spiaggia nelle ore centrali. Dunque siamo avvisati, questo riguarda i bambini, ma secondo noi dovrebbe riguardare un po' tutti, perché con queste temperature appunto così elevate, forse è il caso di evitare stare in spiaggia nelle ore centrali della giornata. Le temperature elevate mettono a rischio la salute dei bambini, specie dei più piccoli, quelli sotto l'anno o d'età. Ancora un altro titolo tratto da Centropagina, che fa riferimento nel caso specifico a un litigio fra una coppia di fidanzati ad Ancona. Interviene la polizia e poi qui oggi tanta cronaca, perché insomma ci sono tante notizie di questo tipo. Guida in stato di ebbrezza, tre denunce nel maceratese, e questo ancora una volta ci dice quanto i carabinieri siano impegnati nei controlli sul territorio, e questo è il risultato. Interventi a Tolentino, Castelraimondo e Camerino per i carabinieri, tre persone denunciate, come dicevamo, per guida in stato di ebbrezza. Passiamo alla nostra pagina online. L'apertura fa riferimento a Monte Cassiano, inaugurata la rinnovata Piazza Unità d'Italia. È una bella piazza, come possiamo vedere dalle foto, è stata inaugurata sabato scorso, uno degli spazi più rappresentativi di Monte Cassiano, alla presenza di cittadini, autorità, associazioni, rappresentanti istituzionali.

0: amministrazione comunale ha restituito ufficialmente alla comunità una piazza completamente riqualificata, destinata a diventare ancora di più un luogo di incontro, socialità e valorizzazione del centro storico. L'intervento ha interessato il completo rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi, migliorando sicurezza, funzionalità e decoro urbano. Dunque un finanziamento, tutto questo appunto, c'è stato un finanziamento che ha permesso appunto di fare i lavori, e poi non finisce qui perché ci sono altri interventi che interesseranno nei prossimi mesi il centro storico. Da oggi prendono il via i lavori per il recupero dell'ex casa Montemarani, destinata a diventare il nuovo archivio comunale, grazie a un finanziamento di circa 800.000 euro dell'ufficio speciale per la ricostruzione. Poi entro settembre saranno completati gli adempimenti necessari per il progetto del cineteatro, mentre prosegue anche l'iter progettuale per il recupero di Palazzo dei Priori. Ad ottobre inizieranno i lavori di ripristino di Via del Comune, finanziati con risorse comunali per un importo di 70.000 euro. Il riferimento a tutto questo è stato fatto dal sindaco Barbara Vecchi, che insomma ci aveva già un po' accennato a questi lavori nella sua intervista realizzata con Francesco Massi qualche settimana fa nell'ambito della trasmissione Maledetta Burocrazia. Ora passiamo allo sport, perché anche se siamo in piena estate, anche se fa caldo, lo sport non si ferma. In particolare la Macera Tese in campo per il primo test con Aurora Treia davanti a 800 spettatori. Pensate, sabato scorso, con questo caldo, siamo in piena estate, e questo vuol dire che ci sono veramente tanti che tengono alla Macera Tese, ma non solo alla Macera Tese, perché insomma la partita era con l'Aurora Treia. Primo allenamento congiunto del precampionato della Macera Tese all'Elvia Recina, Pino Brizzi, davanti a circa 800 spettatori. L'Aurora Treia imporsi per 2-1 al termine di una gara inevitabilmente condizionata dai carichi di lavoro e dalle alte temperature. Per mister Alfonsi arrivano comunque indicazioni positive da un test che ha permesso di dare spazio a tutti gli effettivi, schierando 2 11 differenti tra primo e secondo tempo, e poi insomma ci saranno altre partite che sono previste. Oggi i biancorossi tornano ad allenarsi. Mercoledì 5 agosto altro test contro la Settempeda nel tradizionale appuntamento estivo di San Severino, il calcio d'inizio alle 20 per chi vuole assistere appunto alla partita. Passiamo al resto del Carlino online, nel caso specifico, qui c'è la notizia del 46enne che purtroppo in apertura, che purtroppo ha perso la vita nello scontro con la moto contro un capriolo di cui parlavamo prima, proseguendo troviamo anche quest'altro titolo: l'università in missione a Creta, così scopriamo i gioielli nascosti a Gortina. La squadra di archeologi guidata dal professor Perna, maceratese, è impegnata nel centro con una storia milionaria. Millenaria. Il docente dice: con noi studiosi in arrivo da tutta Italia. Insomma, stiamo parlando di una zona veramente importante dal punto di vista archeologico, qual è Creta. E poi nei giorni scorsi abbiamo parlato anche del nostro territorio, proprio della campagna di scavi che prosegue stavolta a Urbisaglia, e lì pure c'è molto lavoro da fare. Effettivamente vengono portati avanti questi lavori di scavo da anni, grazie all'Università di Macerata e non solo, a dire la verità. Però insomma il punto di riferimento è proprio UNIMC. Passiamo a quest'altro titolo che fa riferimento, o nel caso specifico, siamo passati su Picchio News, fa riferimento a questo fatto che appunto riguarda nel caso specifico Macerata, un bilancio da quasi crisi, ma il sindaco resta muto. Il riferimento al consiglio comunale dell'altro giorno, che continua ancora a far parlare, un uomo che non si interessa allo Stato non lo consideriamo innocuo ma inutile, benché in pochi siano in grado di dare vita a una politica, tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla. Sostituite Stato con Comune e Atene con Macerata, che pure si picca di essere l'Atene delle Marche, ma a giudicare dagli ultimi assessorati alla cultura, più che un'aspirazione sembra una forma di vanagloria, e avrete, partendo da questa altissima affermazione di Pericle, la spiegazione del perché un giornalista debba occuparsi di osservare l'amministrazione pubblica per non essere o sentirsi inutile. Lo spiego, dice, è naturalmente l'articolo di Carlo Cambi, abbiamo detto naturalmente perché è sempre molto molto critico nei confronti dell'amministrazione comunale di Macerata, per carità, è il suo lavoro, comunque continuiamo a leggere questa prima parte. Lo spiego, dice Cambi, a beneficio di qualche consigliere di Fratelli d'Italia che si è recentemente eretto a giudice della professionalità e delle intenzioni altrui. Poi va avanti, insomma, l'articolo, per chi vuole, piuttosto lungo, quindi è articolato, c'è la possibilità di rinfrescarsi un po', la mente in base in riferimento proprio al consiglio comunale dell'altro giorno. Questa è una notizia che per fortuna si è conclusa positivamente, un fatto che si è concluso positivamente. Porto Recanati, malore in auto, 46enne salvato dopo un arresto cardiaco. Momenti di grande apprensione l'altro pomeriggio a Porto Recanati, dove un uomo di 46 anni residente a Monte San Giusto è stato soccorso in condizioni gravissime dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava all'interno di un'auto. L'episodio si è verificato intorno alle 15:30 sotto il cavalcavia situato nelle vicinanze del campo sportivo. Secondo le prime informazioni, il malore potrebbe essere stato causato da un'overdose. Con lui nell'auto era presente un'altra persona che, resasi conto della gravità della situazione, ha immediatamente allertato il numero di emergenza 118. Insomma, è arrivato un equipaggio della Croce Rossa di Potenza Picena, le manovre di rianimazione sono partite subito e questa persona è stata salvata, il suo cuore ha ripreso a battere, è stato possibile stabilizzarne le condizioni evitando conseguenze che avrebbero potuto essere fatali. Abbiamo veramente dei soccorritori di alto livello che in questo caso hanno salvato proprio una vita, come abbiamo potuto vedere attraverso appunto questo articolo. Noi ora ci fermiamo un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà il flash di informazione nazionale, poi alle 10 la nostra intervista dedicata a fatti e avvenimenti del nostro territorio, e poi naturalmente ci sarà lo spazio dedicato alle aziende, all'innovazione, con il nostro Giacomo Baldassari. Quindi, e poi ancora arriverà Nazareno Tiberi con Fabrizio Scoccia, veramente una mattinata ricca di appuntamenti, di informazione, di intrattenimento. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: La Prologue
1: Fuoco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì

0: Strato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi in studio. Tragico incidente sulla statale 79 Ternana, Colli Velino, in provincia di Rieti, a confine con l'Umbria. Coinvolti nello schianto un pullman, un camper e 3 auto, 6 morti, decine di feriti, e 6 di questi sono in codice rosso, altri 2 in condizioni critiche. Gli investigatori cercano di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo in Perù, dove un Cessna è precipitato, morte 13 persone, tra cui 7 italiane, 2 coppie con figli partiti da Monza e Seregno. Gli esteri: con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura Trump annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. La guerra in Ucraina, attacchi ucraini contro la Russia hanno provocato ieri 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Al largo di Pantelleria, nel Mediterraneo, la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra di Mosca. E ci sono stati nuovi attacchi israeliani su Gaza che hanno colpito diversi edifici residenziali, morte almeno 13 persone in 24 ore. Dopo la preghiera domenicale dell'Angelus, il Papa ha espresso preoccupazione per la situazione a Ceuta, ha chiesto di continuare a pregare per la pace e ha invitato a fare tesoro del grande dono del perdono di Assisi a 800 anni dal transito di San Francesco.
1: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
0: Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta centri per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania sarà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro, resta però il nodo fondi dell'Unione Europea. A Ceuta restano comunque centinaia di minori che non sono stati rimpatriati. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fa.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se soffa di scienza, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente,

0: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz, ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo ha assicurato il presidente americano Trump annunciando che le discussioni iniziano oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar, Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato. Nuovi attacchi aerei israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, morti almeno 13 persone in 24 ore. Nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Veniamo in Italia, tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria, coinvolti nello schianto un pullman, un camper, 3 auto, 6 morti, decine di ferite, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio, 6 dei feriti sono codice rosso, altri 2 in condizioni critiche. Gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo in Perù, dove un Cessna è precipitato. Sono morte 13 persone, tra cui 7 italiani, 2 coppie con figli partite da Monza e Seregno. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta centri per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania sarà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Si svolgeranno oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto a 96 anni. Sentiamo il ricordo di Cristina Mazza, collaboratrice con lui per 30 anni.
1: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e se può è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico aggredito alla vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
0: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani conquista 2 ori nei tuffi, salendo a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, inizia qui.unimc.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Spazio all'informazione locale, soprattutto spazio alle interviste, però vi spieghiamo di cosa ci occupiamo oggi. Parliamo di ciclocinema, è una novità almeno per il nostro territorio. Il nostro Simone Baroncia ieri ha realizzato un'intervista ad Andrea Bertoldi, presidente fondatore con Federico Bertoldi appunto di ciclocinema, stato proposto a Tolentino ieri. E ciclocinema in sostanza un'associazione culturale sulla carta, è un gruppo di amici sulla strada. Ciclo Cinema nasce nel 2018 da un'idea di Andrea e Federico Bertoldi. Oggi un team di 11 volontari lavora dietro al primo cinema itinerante alimentato a pedali, occupandosi di tutto il necessario, dalla manutenzione dell'attrezzatura alla creazione dei contenuti. Il progetto prevede l'uso di biciclette per alimentare un cinema a pedali. Una compagnia di amiche e amici, cicloviaggiatori, si sposta ogni giorno da un paese ad un altro utilizzando le biciclette come mezzo di trasporto e portando con sé tutto il necessario per allestire la proiezione. La sera il pubblico viene attivamente coinvolto nel progetto, sono infatti anche gli spettatori a pedalare per alimentare la proiezione. Uno scambio evidentemente di energia positiva. Ieri alle 21 a Tolentino, alla Biblioteca Filelfica, è stato proiettato Porcelain War, un documentario intenso e premiato che racconta come l'arte possa diventare una forma di resistenza e speranza anche durante la guerra. L'ingresso è stato peraltro libero e aperto a tutti. Noi ora però vi proponiamo l'intervista, come dicevamo in apertura, ad Andrea Bertoldi, presidente e fondatore di Ciclo Cinema.
10: Ciclo Cinema è un progetto nato nel 2018 e vede 8 biciclette utilizzate per alimentare un cinema a pedali. Noi siamo un gruppo di ragazzi che ogni anno decide di andare in un posto diverso e attraverso l'utilizzo delle biciclette ci spostiamo da paese in paese e su dei carrelli portiamo tutto il necessario per allestire un vero e proprio cinema, quindi cassa, proiettore e telo. E poi appunto veniamo ospitati dai vari comuni e facciamo una proiezione per la serata e il giorno dopo ripartiamo con destinazione e il paese successivo.
11: Ecco, com'è nata questa idea?
10: È nata con mio cugino, lui è ingegnere elettrico, io sono un cinematografo e lavoro nel cinema e combinando le due passioni un po', poi abbiamo entrambi la passione del viaggiare in bicicletta, è nata così.
11: Quest'estate abbiamo visto un film sull'Ucraina, come scegliete i film da proiettare?
10: Allora, noi cerchiamo di scegliere i film da proiettare non in base al tema, abbiamo fatto 3 serate qua nelle Marche, ogni serata aveva un tema diverso. E questa sera appunto abbiamo proiettato un film sulla guerra in Ucraina e mentre lo guardavamo stavo pensando che forse non fosse il film giusto per questa sera, perché avevo paura che stesse stimolando e rievocando ricordi abbastanza duri del terremoto, perché c'erano tutte queste immagini di distruzione. E però appunto il cinema è un po' questo, no? È capace di rievocare emozioni belle, emozioni più intense. E secondo me sì, bisogna riuscire a capirlo e prendere quello che si vuole capire.
11: Vuoi dire agli spettatori anche di partecipare a pedalare? La gente partecipa?
10: Sì, oggi c'è tantissima gente e devo dire che noi, avendo pedalato per venire qua, ci siamo seduti e non abbiamo più pedalato perché il pubblico era davvero attivo. Ci piace dire appunto che noi creiamo questa energia positiva, perché appunto è il pubblico che interagisce con il ciclo cinema, è il pubblico che viene a produrre l'energia, non siamo solo noi.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
5: Ci siamo, buongiorno. Lunedì 3 agosto, sono le 10:16, questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva delle Marche che innovano qui su Radio Nuova Macerata, il format che racconta la crescita, le buone pratiche del territorio, tutte quante legate con il filo rosso dello sviluppo e dell'innovazione. Ben trovati. E abbiamo pensato per questa puntata di concentrarci su il mondo delle ETS, proprio perché qualche giorno fa è arrivata la notifica di una chiusura, di un bilancio in forte attivo, di un bilancio particolarmente significativo, quello dell'anno 2025 per Marche Vita ETS, la cassa mutua del Banco Marchigiano, per il quale oggi ci interfacceremo con il suo presidente Patrizio Frati, che è già in linea e aspetta di salutarci. Buongiorno Frati, benvenuto su Radio Nuova Macerata.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
5: Ben trovato presidente, siamo molto contenti che sia qui per questa puntata, che insomma è l'ultima prima delle ferie, perché lo ricordiamo per i nostri radioascoltatori, poi ci fermiamo e riprenderemo lunedì 7 di settembre, fermandosi l'economia. Noi siamo una trasmissione di taglio socio-economico, chiaramente facciamo anche noi una meritata pausa. Intanto complimenti, perché ho qua sotto mano la nota emessa dal vostro ufficio stampa, e dove leggo non più solo un ente erogatore di sussidi, ma un vero e proprio motore di benessere sociale radicato nel cuore della nostra regione. Questa è Marche Vita ETS, appunto la cassa mutua del Banco Marchigiano, che è appunto chiude un bilancio molto importante e molto positivo per l'anno 2025. Un suo commento, presidente.
6: Allora, innanzitutto mi pare doveroso fare, diciamo, una precisazione che è doverosa proprio per tutto il territorio, che grazie al Banco Marchigiano
7: che ha risultati eccezionali dal punto di vista numerico, tutto quanto, ha un CET1 intorno al 30%, che è un indice di solidità patrimoniale dai più alti delle banche d'Italia, e questo permette di essere generoso verso la cassa mutua, e quindi noi possiamo ridare al territorio tanta mutualità, tanto servizio. Questo proprio perché la banca, essendo una banca di credito cooperativo, ha nella sua mission la mutualità.
5: È come se dovessimo tracciare per pochi punti, anche perché purtroppo, ahimè, abbiamo proprio poco tempo a disposizione, le due o tre tappe più salienti di questo anno, appunto, di cui si parla nel bilancio, che cosa potremmo evidenziare?
7: Allora,
5: soprattutto come attività legate al territorio, chiaramente.
7: Assolutamente, abbiamo un bilancio positivissimo sotto il punto di vista sanitario, perché abbiamo erogato un sacco di prestazioni sanitarie con il 50% di rimborso, naturalmente nelle strutture convenzionate che ha Marche Vita insieme al Comipa. Premetto che il Comipa racchiude tutte le casse mutue delle banche di credito cooperativo a livello nazionale, quindi abbiamo strutture sanitarie convenzionate e abbiamo elargito tantissimi rimborsi, sia dal punto di vista della diagnostica sia dal punto di vista anche delle visite vere e proprie. Oltre questo abbiamo dei progetti che sono stati accettati dai nostri soci in modo veramente gratificante, perché noi abbiamo 5 scelte per la salute, sono 5 screening gratuiti di cui ognuno ne può scegliere dei nostri soci 2, e abbiamo avuto 700 visite gratuite che abbiamo appunto elargito, erogato ai nostri soci. Quindi un risultato veramente di quelli che ci fanno piacere, ecco.
5: Parlando di soci, mi scusi Presidente se intervengo diciamo in gamba tesa, a livello numerico quali sono e quanti sono soprattutto, sono distribuiti i soci appunto di questa ETS?
7: Abbiamo 1300 soci circa, di cui il 70% circa sono nella parte da nord della banca, quindi il Banco Marchigiano, essendo una banca di caratura regionale, abbiamo il 70% dei soci.
5: Come la nostra radio, del resto, come la nostra radio. Ci ascoltano,
7: esatto,
5: tutta la regione.
7: Il 70% dei nostri soci nella parte nord, il 30% nella parte diciamo più a sud della regione. Quindi e siamo in forte espansione, perché ci cominciano a conoscere adesso sia dal punto di vista della regione Marche, ma sconfiniamo anche nella regione Abruzzo. Quindi stiamo facendo passi da gigante per farci conoscere.
5: C'è una domanda, Presidente, dal momento che lei sa che c'è una WhatsApp line o anche una linea per intervenire in diretta a disposizione dei radioascoltatori, e c'è Tommaso da Fano che chiede quanti sono e se sono dislocati nel territorio degli uffici della Cassa Mutua.
7: Sì, allora noi abbiamo un ufficio a San Michele al Fiume, storico, dove c'è proprio la sede di Marche Vita, poi abbiamo un ufficio anche a Marotta, dove si può usufruire dei servizi anche su appuntamento, quindi se uno ha delle necessità basta andare sul nostro sito, scrive diciamo l'appuntamento che vuole prendere, e noi ci siamo, sia io come presidente sia il nostro referente che il dottor Venturini, siamo sempre a disposizione sia per quello che riguarda proprio l'attività di soci che hanno magari una necessità dal punto di vista di chiarimenti qualcosa, oppure semplicemente solo per anche ascoltare i nostri soci, siamo sempre a disposizione.
5: Certo, o in alternativa si può comunque prendere contatto in via telematica, presumo che siano attivi i canali social con cui
7: assolutamente
5: il pubblico può ricevere risposte, o addirittura un sito e un'email. Qual è l'email a cui risponde la segreteria della ETS?
7: abbiamo il sito www.marchevita.it e poi abbiamo anche un'app da scaricare, se uno la vuole scaricare, anche se non è il nostro socio, se la può scaricare, gratuita naturalmente, e lì ci sono tutte le informazioni per tutti. Poi chi è socio ha un'area dedicata e quindi può accedere a tutto quello che è la vita vera e propria associativa di Marche Vita, perché con la nostra app noi riusciamo a erogare tutti i servizi anche online senza bisogno di recarsi negli uffici.
5: C'è bisogno di iscriversi e di associarsi prima di poter beneficiare di questi servizi, poi parleremo di quanti e quali. Nel frattempo speriamo di aver risposto al nostro ascoltatore, e per tutti quelli che volessero interagire con noi ricordo la WhatsApp line al 393 108 2389, o per chi volesse intervenire in diretta 0733 237575. Ecco Presidente, torno da lei proprio per parlare di servizi che sono erogati dalla vostra ETS Marche Vita. Abbiamo detto servizi che attengono principalmente al mondo sanitario, ma non solo.
7: Non solo al mondo sanitario, noi ci rivolgiamo a tutto ciò che è le necessità mutualistiche dei nostri associati, ma anche della collettività in genere. Per esempio andiamo nelle scuole, in tutte le scuole della regione, a fare formazione sull'uso dei defibrillatori e poi doniamo alle scuole stesse e ai nostri defibrillatori. Questo perché? Perché non basta donare un DAE, questi dispositivi che sono ormai intelligenti, ma vanno anche educati gli alunni, proprio perché da questi giovani nasce proprio la necessità di sapere, di poter fare, e quindi noi diamo anche questo ulteriore servizio, che è quello della formazione, e abbiamo esempi in tutte le Marche. Partiamo da qui, la sede di San Michele al Fiume, ma Mondolfo, Marotta, Civitanova, abbiamo distribuito un po' dappertutto, e quando le scuole ce ne fanno una richiesta, noi cerchiamo di provvedere a tutto ciò che è la necessità.
5: Ecco Frati, c'è un altro WhatsApp da un ascoltatore o ascoltatrice, probabilmente, che perché non si firma, quindi lei oggi è gettonatissimo, sta riscuotendo veramente l'attenzione di tutti i nostri radioascoltatori. Chiedono come funziona nel momento in cui in una scuola c'è, e se per legge ci deve essere obbligatoriamente un defibrillatore, ma nel momento in cui c'è perché magari appunto arriva tramite Marche Vita ETS, quindi con una vostra donazione e formazione successiva, poi ci deve essere un responsabile dell'uso del defibrillatore. Come funziona una volta che appunto arriva nella scuola il defibrillatore?
7: In realtà, e questa è una cosa che molti non sanno, l'uso del defibrillatore che installiamo noi è un defibrillatore intelligente, non serve una vera e propria professionalità, basta avere due nozioni che sono semplicissime, non bisogna fare altro che appoggiarlo e lui intelligentemente ti dice tutti i passi che devi fare, quindi non c'è una professionalità da avere per poterlo utilizzare. Poi molti non sanno, e questo noi andiamo apposta a fare formazione, e l'uso eventualmente anche di defibrillatori che non sono intelligenti come questi, quindi che non si fanno danni di sicuro, è previsto dalla legge che c'è una tutela per chi lo usa, cioè non si è responsabili sull'uso anche magari maldestro, e questa è una cosa importantissima, perché magari c'è un defibrillatore installato in un posto anche che non sia nostro, che sia un defibrillatore non intelligente come quelli che installiamo noi, e magari non lo usano perché poi sa, uno ci avrebbe un problema se succede qualcosa di qua e di là. Innanzitutto bisogna allertare sempre il 112 e naturalmente ci sarà un operatore 18, 18, che indica tutto quanto, però non c'è una responsabilità penale su queste cose. Questo è importante saperlo, e noi per questo andiamo a far formazione, proprio per far capire queste cose.
5: Molto importante, molto interessante. Veniamo invece Quindi la cultura del primo soccorso, per come dire chiudere e fare un bilancio di questa ultima domanda, di questo ultimo argomento trattato, è chiaramente al centro delle attività di Marche Vita ETS. Veniamo a parlare invece del lato soci, di quelli che sono i vantaggi per gli associati.
7: Allora, come accennavo prima, i vantaggi sono sotto punto di vista sia sanitario, sia culturale, sia anche quello della vita vera e propria associativa. Quindi noi facciamo un percorso di vera e propria buona salute. Abbiamo, come dicevo prima, 5 scienze per la salute, dove noi prepariamo dei screening convenzionati con le strutture, dove i nostri soci possono andare a fare questi screening gratuitamente, prenotando direttamente tramite la nostra app. Quindi vengono ricontattati dalla struttura sanitaria che scelgono, dopodiché si genera una sorta di circolo genetico, perché certo, uno potrebbe fare solo i due screening e poi eventualmente gli altri tre, che non sono gratuiti, comunque hanno sempre il 50% di rimborso. Oltre questo facciamo educazione anche dal punto di vista finanziario, facciamo gite culturali. Abbiamo a 360 gradi la voglia e le capacità per poter dire ai nostri soci: venite, fatevi soci, chi non lo è, per poter avere la vita, non dico più agevolata, però una vita leggermente più leggera, perché avete qualcuno di cui vi potete fidare. Marche Vita vi supporta, grazie naturalmente alla nostra capacità di avere a disposizione molti fondi che ci dona il Banco Marchigiano.
5: Assolutamente sì, guardi, riprendo al volo la nota che ci avete mandato, dove leggo: la rivoluzione gentile, messa fra virgolette, del mutuo prevede l'abbattimento della burocrazia, il contenimento dei tempi di attesa, anche grazie all'app di cui abbiamo già parlato, ma anche il sostegno ai soci, soprattutto se sono soci under 30, dal punto di vista della loro crescita professionale e universitaria. Questo è un punto che sta particolarmente a cuore non solo a Radio Nuova Macerata, proprio come valori, ma a questa trasmissione, alle Marche che innovano come linea editoriale, proprio perché, come abbiamo detto, ci occupiamo di raccontare lo sviluppo e l'innovazione attraverso tante buone pratiche di tipo diverso nel nostro territorio. Quindi capita molto spesso che da queste parti passino degli start-upper, quindi dei giovani under 30 o under 35. In questo caso, come può essere di supporto alla crescita professionale attraverso percorsi formativi sostenuti in qualche modo dalla cassa?
7: Certo, fino adesso abbiamo parlato di sussidi o di aiuti per diciamo la gente un pochino più, i nostri soci un po' più anziani tra virgolette, no? Anche se la prevenzione non ha età, però diciamo dal punto di vista sanitario chi ne usufruisce di più sono le persone di una certa età. Certo. Cosa abbiamo fatto? Proprio per attrarre giovani e per poterli aiutare, soprattutto perché i giovani vanno individuati e sostenuti assolutamente al 100%, abbiamo, in collaborazione con il Banco Marchigiano, abbiamo fatto una cosa secondo me veramente innovativa. Il Banco Marchigiano ha creato un conto corrente under 30, dove oltre a essere zero spese in tutti i sensi veri della, diciamo economici, ha anche una gift card da 50 euro spendibile in un negozio convenzionato, senza fare pubblicità al negozio, diciamo è un negozio che si può vedere sul sito internet sia della banca sia di Marche Vita. Questa gift card è spendibile totalmente lì.
5: Ok, quindi la lista degli esercizi convenzionati, mi perdoni l'ennesima interruzione Presidente, si trova o sul sito della banca o su quello della ETS.
7: Allora, questo uno, aprendo il conto corrente al Banco Marchigiano, poi accede gratuitamente a Marche Vita. Naturalmente la tessera è gratuita, quindi poi tutti gli under 30 usufruiranno di tantissime cose che posso elencare tranquillamente. Noi abbiamo un contributo specifico per le frequenze di corsi extrascolastici o culturali. Poi abbiamo un sussidio allo sport per sempre a livello di frequenza, tipo una palestra, un'associazione sportiva, questo quanto. Poi abbiamo dei bonus spettacoli, uno va a vedere un concerto, va a vedere a teatro, va a vedere una qualsiasi forma di spettacolo. Poi abbiamo anche il rimborso per i titoli di viaggio, treno, autobus, abbiamo una serie di iniziative verificabili proprio sul nostro sito, dove un socio Under 30 dice: caspita, è veramente, diciamo, una cosa inaspettata, perché praticamente gratuitamente uno riceve tutti questi vantaggi, e non è da poco.
5: Non è da poco, questo? Assolutamente.
7: No, perché il Banco Marchigiano investe tramite lo stesso Banco Marchigiano e la mutua sui giovani, perché i giovani sono il futuro di tutti noi, quindi queste iniziative vanno a vantaggio della collettività in tutto e per tutto.
5: Assolutamente. A proposito di futuro, visto che siamo in chiusura, che cosa bolle in pentola per il futuro, almeno diciamo l'anno prossimo, il futuro immediato di Marche Vita?
7: Allora, per l'anno prossimo abbiamo in serbo molte novità dal punto di vista sanitario, perché andremo a completare il 5 scelte per la salute, quindi ne metteremo altre in cantiere.
5: Quindi diventeranno 10 scelte per la salute magari.
7: Diciamo, a rotazione faremo delle altre scelte, in modo che uno può completare il proprio percorso di screening a 360 gradi. In più faremo molte iniziative anche dal punto di vista culturale, con teatri, e avremo anche in serbo gite culturali, gite proprio sia in Italia sia all'estero, quindi proprio per vedere anche altre culture, altri modi di fare mutualità, perché noi quello che ci interessa è creare un circolo veramente vizioso tra comunità locali e comunità extralocali, dove comunque alla base di tutto c'è la mutualità. Noi ci crediamo fermamente, il Banco Marchigiano ci crede fermamente, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutto il CDA e la direzione del Banco Marchigiano per il supporto che ci dà, e tutto il CDA di Marche Vita che si lavora in sinergia, e anche il nostro referente Marche Vita Matteo Venturini, perché diciamo un po' il cuore e l'anima, dove ogni socio che ha problematiche 24 ore al giorno lo trova sempre attivo al telefono, quindi veramente siamo vicini alla comunità.
5: E li ringraziamo ovviamente anche noi, così come invitiamo lei, invitiamo Marche Vita ETS a tornare a trovarci, tenendoci aggiornati su quelli che sono i progressi, appunto lo sviluppo, come dice il claim della nostra trasmissione, all'interno della cassa e all'interno di Banco Marchigiano. Sicuramente la mutualità è un valore importantissimo a livello sociale, uno di quelli che fa crescere, come lei giustamente ha sottolineato, la nostra regione, le persone e anche le aziende che lavorano, appunto i professionisti che lavorano nella nostra regione. Quindi la mutualità non va in vacanza, noi sì per un po', come abbiamo detto all'inizio, non la mutualità. Quindi auguriamo buon lavoro, buona continuazione, ringraziamo per essere stato con noi a Patrizio Frati, presidente Marche Vita ETS. Buona estate.
7: Grazie a tutti, buona estate a tutti.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
6: Rieccoci in seconda parte di Le Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta le buone pratiche del nostro territorio, dall'industria all'imprenditoria, all'artigianato, dalla ricerca allo sport, tutte quante legate dal filo rosso dello sviluppo e dell'innovazione. Ben ritrovati, dicevamo, ultima puntata oggi, puntata di lunedì 3 agosto, prima della nostra pausa estiva, appunto. Ci fermeremo per 3 settimane e riprenderemo dopo questa puntata il 7 di settembre con altre storie, rallentando causa ferie l'economia. Chiaramente rallentiamo anche noi che, come appunto abbiamo detto, siamo una trasmissione di taglio socio-economico. Grazie di nuovo a voi ascoltatori, siete sempre tanti a scriverci e interagire con noi, sia alla WhatsApp line al 393 108 2389 che chi vuole anche intervenendo in diretta allo 0733 2375 75. Grazie a Gigliola in regia dell'Alto Alvetro e piombiamo automaticamente dentro questa seconda parte. Ci siamo lasciati prima con il presidente Frati, presidente di Marche Vita ETS Cassa Mutua di Banco Marchigiano, riflettendo su una parola, su un

0: qualche modo futuro è la parola, il concetto, il valore che ci porta anche a introdurre il nuovo ospite di questa seconda parte, che è Francesco Accattoli, fondatore e amministratore unico di Wealthys, una società indipendente di consulenza finanziaria e investimenti. Chiaramente il futuro è un concetto fortemente legato, strutturalmente legato a, appunto, a quello dell'investimento. Intanto è arrivato Accattoli, è seduto qua a fianco a noi, si è appena munito di cuffie e microfono, per cui lo salutiamo e gli diamo il benvenuto. Ciao Francesco, benvenuto su Radio Nuova.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a te di essere qui. Come sai, tu sei alla guida di una startup innovativa. Gli startup sono in qualche modo il pane, o se preferisci gli ospiti più graditi delle marche che innovano, proprio perché nella vostra attività e in voi in generale risiede proprio questa idea di futuro. Voglio iniziare riflettendo su un dato che ci arriva da varie fonti. In realtà parto da quello di Asso Gestione, secondo cui, aggiornato al 2026, sono circa 12,4 milioni di italiani che investono in fondi comuni, con un patrimonio gestito, parlando di patrimoni di famiglia, non di azienda, che supera i 670 miliardi di euro. Quindi questo per dare un po' la cifra ai nostri ascoltatori di quello che è il mercato in cui tu ti muovi, oltre che a capire più nello specifico di che cosa ti occupi, poi sarai tu a dirlo in modo, insomma, più dettagliato. In questo settore, questa è una cosa importante, i player principali sono le grandi banche, le grandi reti, quindi anche qui poi dopo ci racconterai bene come ti stai scavando il tuo, possiamo dire, oceano blu in qualche modo. E secondo Banca d'Italia, questo credo che sia un dato che tu possa confermare, non fosse altro per quello che è il tuo sviluppo di startup e il tuo margine di crescita di anno in anno, secondo Banca d'Italia, dicevo, aumentano in Italia i milionari, quindi chi possiede un patrimonio che supera il milione di euro, e attualmente sono, secondo Banca d'Italia, 358.000 i milionari in Italia. Ti risulta? Sono tanti, no?
1: Sì.
0: Meno male. Quindi ecco, questo è un po', per sopicapi e grazie appunto a queste fonti preziose, l'identikit dello scenario in cui Wealthys si muove. Ma io vorrei cominciare da quello che si vede, la prima cosa che si vede, che colpisce anche gli utenti, i navigatori della rete che approdano sul vostro sito. Ti definisci un consulente finanziario indipendente e definisci la tua startup una startup di consulenza finanziaria indipendente. Che cosa significa indipendente?
1: Allora, praticamente quando uno pensa agli investimenti o comunque alla gestione dei risparmi, normalmente ci si affida alla banca e quindi alla consulenza tradizionale. In realtà dal 2018 esiste sempre nell'albo dei consulenti finanziari, dei consulenti finanziari, la sezione autonomi, ovvero i consulenti finanziari indipendenti, che sono coloro che appunto fanno consulenza finanziaria in modo però indipendente, nel senso che non hanno un mandato da una banca o da un intermediario finanziario. Questo permette di eliminare totalmente i conflitti di interesse che normalmente esistono nei sistemi tradizionali.
0: Ok, perché fammi capire, nel mio piccolo caso di investitore, quale può essere il conflitto di interesse a cui potrei andare incontro, di cui, come dire, con cui mi potrei scontrare nel momento in cui, invece che andare da Wealthys, allora mi reco da una qualsiasi altra banca di investimenti?
1: Sì, allora, il problema principale, sì, è che gli interessi, i tuoi interessi non sempre coincidono con quelli della banca, perché giustamente la banca deve tirare acqua al suo mulino, no? E quindi spesso ci troviamo in una situazione in cui gli interessi tuoi vengono un po' messi in secondo piano per invece mettere in primo piano quelli della banca, come semplicemente con la proposta di investimento, ovvero quando tu vai in una banca normalmente ti fanno una proposta di una gamma di strumenti spesso limitata, e questi normalmente sono prodotti interni, spesso proprietari, che non sono il meglio disponibile sul mercato. E, oltretutto questi strumenti hanno dei costi molto alti che si aggirano tra il 2 e il 4% di gestione all'anno, tra in commissioni di gestione, di ingresso e di uscita, e questo diciamo costo superiore rispetto al mercato molto spesso nel 96% dei casi non giustifica le performance, perché l'investitore ottiene una performance minore rispetto a utilizzare strumenti di gestione passiva come per esempio gli ETF, e quindi in pratica il risparmiatore paga di più per un risultato spesso peggiore, ecco.
0: Ok, chiaro. E invece lato sicurezza, l'essere indipendente è un valore o no? Nel senso che i comuni mortali come me, quelli che conoscono insomma l'economia per sommi capi, sanno che ci sono delle vie di investimento, dei strumenti di investimento a rischio maggiore, e altri invece un po' più sicuri, magari con una possibilità di generare rendite un po' più contenuta, ma sicuramente più stabile, più potremmo dire appunto sicuri. Essere indipendente in questo senso aiuta anche la scelta degli investimenti da fare verso la sicurezza?
1: Sicuramente, perché i prodotti disponibili, non essendo noi consulenti indipendenti limitati a una gamma prodotti, perché non dobbiamo fare nessun favore, non abbiamo nessun incentivo da banche intermediari finanziari, per legge non possiamo averlo. Di conseguenza possiamo consigliare qualsiasi prodotto sul mercato, e solo in Borsa Italiana ci sono più di 2000 ETF per esempio, e questi strumenti ovviamente vanno dal meno rischioso al più rischioso, e noi quando costruiamo portafogli investimenti ovviamente il primo step, il primo passaggio è capire bene quali sono le esigenze e il profilo di rischio della persona, in modo da non diciamo portarlo verso un investimento troppo rischioso, o anche l'inverso, fare un investimento troppo prudente e quindi generare un rendimento più basso delle aspettative.
0: Ecco, questa è una cosa molto bella, tocchi un aspetto che fa parte della cultura dei servizi, al di là di quale sia poi operativamente il tipo di servizio erogato, che è appunto l'ascolto e l'attenzione al cliente, alla persona, al cosiddetto abito su misura. Credo che anche guardando un po' il vostro company profile, questo sia un altro valore fondante della vostra startup, ma non tanto per fare uno spot alla startup, ma per far arrivare, secondo me, al pubblico un messaggio che è quello di sviluppare anche loro una sensibilità verso chi ti ascolta per darti servizi su misura, di qualsiasi tipo essi siano o no.
1: Sì, esattamente. Infatti Weltix si fonda soprattutto sull'ascolto, cioè noi il primo incontro che facciamo, tra l'altro gratuito, per cui invitiamo chiunque a contattarci perlomeno per conoscersi, e viene l'ascolto, diciamo, è il primo aspetto, perché noi cerchiamo di capire molto bene quali sono le esigenze, le criticità della persona o anche dell'azienda, perché noi comunque abbiamo in consulenza anche tesorerie aziendali. E diciamo che ogni patrimonio, ogni azienda, ogni famiglia ha una storia diversa da raccontare, e un buon consiglio nasce solo dalla comprensione reale delle esigenze.
0: Assolutamente, in questo senso tu puoi spendere una parola anche a sostegno della tua del tuo percorso, del tuo cursus, nel senso che sei laureato in finance alla Luis, sì. Dopodiché, siccome sentivi questa vocazione da consulente finanziario di alto profilo, e allo stesso tempo forse come tutti quanti gli interlocutori che ti hanno preceduto e quelli che arriveranno dopo anche in questa redazione, in questo studio, sei molto legato al territorio, hai deciso appunto di esercitare qui nelle Marche, perché la sede di Weltix è Recanati, anche se poi lavori con tutta Italia e con tutto il mondo. E hai cominciato con la gestione dei patrimoni e delle risorse delle persone più vicine a te, probabilmente i tuoi familiari. Ecco, io ho sentito un po' per esperienza giornalistica economica che tante buone pratiche nello stesso settore in cui tu operi sono iniziate proprio così, nella gestione del patrimonio della famiglia. Ecco, io credo che questa abbia una forte connessione con il discorso che facevamo prima, cioè l'ascolto dei bisogni, perché chiaramente i bisogni di un familiare anche a livello patrimoniale si comprendono prima. Questo in qualche modo aiuta la crescita del professionista, dello startupper, all'ascolto di tutti. Ecco, trovandoti adesso qui ai microfoni, volendo dare un consiglio indipendente, anche quello, ai molti marchigiani che a livello piccolo, individuale, familiare o a livello imprenditoriale più grande, più esteso, anche proprio nei numeri, volessero ottimizzare la gestione dei loro patrimoni, quali sono le tre cose che devono sapere e tenere in considerazione secondo te?
1: Allora, sicuramente devono andare a fondo su se sono investiti, sul capire in cosa sono investiti, ovvero ogni strumento cosa contiene e soprattutto anche i costi. Per farlo, per i costi si può prendere rendiconto costi e oneri finanziari o rendiconto MiFID, che lo potete trovare nel vostro home banking, e già lì vedete quanto effettivamente state pagando per i vostri investimenti, perché andando in banca sembra che la consulenza sia gratuita, in realtà ci sono dei costi nascosti che, come dicevo prima, superano facilmente il 2-3% l'anno.
0: Vabbè, quelli ci adesso faccio l'avvocato del diavolo.
1: Sì.
0: Vabbè, quelli ci saranno per tutti, ci sono anche nel momento in cui magari, anziché il grande istituto di credito e di investimento, ci si affida appunto a una realtà indipendente più snella. I costi ci sono
1: ovunque. Sì, i costi ci sono ovunque, però nella consulenza dipendente normalmente al massimo si arriva all'1% del capitale investito come parcella. Quindi parliamo di almeno un 50% in meno dei costi, quindi già ottimizzando i costi tutto ciò che viene come rendimento è un rendimento maggiore rispetto a alla consulenza tradizionale.
0: Certo. Okay.
1: Quindi già ottimizzando i costi abbiamo fatto
0: buona parte del percorso, assolutamente.
1: E poi bisogna capire effettivamente tutta la lista degli strumenti che avete acquistato, effettivamente se sono performanti, se sono diversificati, e quindi capire effettivamente cosa avete in portafoglio, perché spesso quello che vediamo, diciamo, nei primi incontri che facciamo con potenziali clienti è che non c'è consapevolezza, ovvero spesso si va per fiducia e non per comprensione di ciò che stiamo facendo, e siccome i risparmi vengono da comunque attività lavorative che richiedono molte ore, molto sudore, diciamo, o altre volte vengono ereditati, è giusto tutelarli. Per tutelarli bisogna capire bene cosa stiamo facendo.
0: Ecco, questo è molto bello come valore ulteriore, cioè quello di sapere che affidandosi a Ueltix si guadagna una tutela fatta di preparazione, di conoscenza, di tante attenzioni alla persona e al mercato, tale per cui si crea una bella protezione attorno ai nostri patrimoni, a ciò che, appunto, come dici anche tu giustamente, con tanta fatica, con tante ore, giorni, mesi e anni di lavoro abbiamo costruito, e anche le generazioni che ci hanno preceduto, chiaramente, perché molto spesso è anche un discorso di eredità, e pare che, insomma, il metodo Ueltix, chiamiamolo così, renda, perché registrate una crescita del volume d'affari doppia rispetto all'anno prima.
1: Esattamente, è un risultato che ovviamente ci riempie d'orgoglio, perché comunque abbiamo lavorato molto sia a livello di preparazione, perché comunque abbiamo fatto 5 anni di studi alla Luis Guido Carli di Roma, quindi una delle università più prestigiose d'Italia, e poi abbiamo fatto anche un master esecutivo a Verona specifico sulla consulenza finanziaria indipendente. Diciamo che rimaniamo con i piedi per terra, però stiamo vedendo un interesse molto forte da parte delle Marche, e non solo, perché come dicevi lavoriamo un po' in tutta Italia.
0: Benissimo, questo ci fa veramente piacere, siamo stati molto contenti di averti qui, di aver dato spazio al racconto di una startup che è fatta di valori, non solo di investimenti, non solo di numeri. Il nostro tempo sta tirannamente scorrendo verso la fine, quindi io ringrazio Francesco Accattoli, fondatore della startup innovativa Ueltix, per essere stato con noi. Ringrazio voi ascoltatori per averci seguiti sempre in tutte queste puntate, e l'invito, ovviamente la promessa, è di ritrovarci il 7 settembre con una nuova puntata delle Marche che innovano. Grazie, ciao e buona estate, viva le cose fatte col cuore.

0: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria. Sono stati coinvolti nello schianto un pullman, un camper e 3 auto. 6 morti e decine di feriti, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 sono in condizioni critiche. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. E gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo avvenuto in Perù, dove un aereo, un Cessna, è precipitato. Morte 13 persone, tra cui 7 italiani, 2 coppie con i figli partite da Monza e da Seregno. Stati Uniti, Iran. Il presidente americano Trump ha dichiarato di aver sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo mediatori, più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo da definire. Ma Teheran risponde a proposito dei negoziati su Hormuz: al momento non sono in corso. Un'altra notte di raid su Gaza da parte dell'esercito israeliano, sono 13 le persone che risultano uccise. Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, che si è spento venerdì scorso a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Circa 1500 pompieri sono ancora impegnati per contenere l'incendio del dipartimento di Var nella regione di Provence-Alpes-Côte d'Azur nel sud della Francia. Una corsa contro il tempo per contenere al massimo la ripresa delle fiamme in una delle zone più belle e turistiche del paese, dove a questo pomeriggio sono previste condizioni meteo molto sfavorevoli e con una nuova ondata di caldo e il rafforzamento del vento. Infine un'altra notizia: un 30enne romeno è stato ammazzato a coltellate nella notte a Vescovato in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica dell'accaduto. I carabinieri, titolari delle indagini, mantengono al momento il riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberio.

0: Allora, cari amici, sapete bene chi arriva. Oggi abbiamo Dillo tu, questa volta.
1: Buongiorno a tutti. Il consueto spazio dedicato alla salute con Nazareno, ma oggi non siamo solo in due. Non so se c'è Elisa al telefono, però abbiamo
0: Elisa c'è. Ma non c'è.
1: E abbiamo un ospite importante. Importante per me, perché è un mio carissimo amico, ma importante anche per tutto quello che fa e come lo fa. Poi adesso avremo modo di ascoltarlo. È il dottor Mauro Galantino, un medico che viene dalle Puglie e che ama le Marche. Abbiamo stretto una bella amicizia e soprattutto ama il programma dell'opera qui allo Sferisterio a Macerata.
0: Benissimo.
1: Per cui oggi lo abbiamo qui perché ha partecipato alle tre serate operistiche dello Sferisterio. Ma da questo si può subito capire che è un grande amante della musica classica, della musica operistica in particolare, ma di tutta la musica in generale, e ha saputo, questo lo so per le tante cose che ci siamo detti, le conversazioni che abbiamo fatto, insomma tutto quello che di solito si dicono degli amici, so per certo che lui coniuga anche il suo lavoro di medico con la sua passione per la musica.
0: Viva la musica, questo è molto importante.
1: Perché lui ritiene, ma adesso ce lo spiegherà, lui ritiene che la musica sia importante anche per la nostra salute.
0: Giusto.
1: Questo è tanto vero che io me ne sono convinto e ho inserito il dottor Mauro Galantino anche nel corso di Unitre Macerata con il titolo proprio Musica e Salute. Buongiorno Mauro, buongiorno e ben arrivato qui a Radio Nuova Macerata.
2: Grazie Fabrizio, grazie Nazareno, buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
1: Buongiorno. Allora Mauro, io ho detto solo due parole di presentazione. Quello che voglio chiederti comunque, per poi insomma farci un ragionamento sopra, ti sei divertito allo Sferisterio quest'anno? Ti è piaciuta la stagione oppure no?
2: Beh, io penso che sia sempre un privilegio per tutti entrare allo Sferisterio. E questo lo testimonia il grande successo di pubblico che ogni anno accompagna il programma del Festival Lirico di Macerata. Credo che Macerata sia diventata la città della musica, la città della lirica, anche la città della poesia, grazie soprattutto allo Sferisterio. È un po' come ricorrere al vecchio detto latino nomen omen. Basta nominare Sferisterio in tutto il mondo e uno pensa a Macerata. Macerata è una città di 40.000 abitanti, di soli 40.000 abitanti, che penso forse sarebbe stata condannata ad un declino inesorabile, soprattutto per il fatto che è una città piccola, e che invece grazie al suo Sferisterio ha saputo risollevarsi e soprattutto ha saputo creare un brand famoso in tutto il mondo. In queste serate dello Sferisterio, quest'anno in particolare, grazie ad una sapiente azione dell'ufficio marketing, dell'ufficio comunicazione e degli addetti stampa dello Sferisterio, Si è visto davvero bella gente. Tornano a Macerata i turisti cosiddetto di lusso, cioè quelli che hanno una capacità di spesa sicuramente abbastanza superiore alla media. E insomma, non bisogna sicuramente vergognarsi di questa cosa. Una volta in nome di un credo falso egalitarismo, e Fabrizio tu mi comprendi bene in questo, noi chiamiamo molto il tutto a tutti, ma se si è capaci di attrarre, così come hanno fatto poi in Puglia, no? Nella Valle d'Itria dove io lavoro e vivo, se si è capaci di attrarre un turismo di lusso, sicuramente non è una cosa da disprezzare. E basta pensare al fatto che ogni euro speso per assistere allo Sferisterio, ad una serata dello Sferisterio, genera, è stato calcolato, 5-6 euro di spesa nell'indotto. E dovete pensare che di solito nei mesi estivi, luglio, agosto in particolare, le città d'arte si svuotano, insomma la gente va al mare, la gente va in montagna e sfugge un po' da questo caldo opprimente che nelle città d'arte insomma non lascia scampo. Beh, città come Macerata, come Verona, sono state capaci invece di invertire questo trend. A luglio e agosto a Macerata, a Verona in particolare, che poi sono un po' le due città simbolo italiane nel mondo per la lirica, si registra il tutto esaurito. Non c'è più posto per gli alberghi, i ristoranti, i B&B, l'agriturismo, insomma, ma anche chiaramente tutti i negozi, insomma, tutte i centri di spesa ne beneficiano. Quindi viva questi festival lirici che sono capaci di aver creato una nicchia abbastanza importante nel turismo estivo italiano.
1: Dottor Galantino ci ha fatto una rappresentazione socio-economica del fenomeno perfetta. I maceratesi
0: gliene
1: saranno grandi,
2: credo che sia dovuto, poi chiaramente insomma non si improvvisa nulla. Tu Fabrizio mi chiedevi un po' velocemente di parlare anche del fatto tecnico, no? del contenuto, della musica, che dire, insomma a Macerata siamo giunti al 62esimo festival, quindi questi festival si consolidano, raggiungono la notorietà, raggiungono questa posizione grazie soprattutto alla continuità, e la continuità fatto di spessore culturale. A Macerata abbiamo oramai, così come a Verona, un complesso orchestrale, la Filarmonica delle Marche, come la Filarmonica dell'Arena di Verona, ormai ha conquistato uno spazio davvero grande, importante nel panorama musicale italiano. Quindi la Filarmonica Marchigiana ha accompagnato il successo delle stagioni liriche a Macerata. Ma poi allo Sferisterio si è creata una scuola, ci sono centinaia di coristi, ci sono scenografi, addetti tecnici, maestranze, insomma c'è tutto un complesso dietro anche il palcoscenico, oltre che sul palcoscenico, che è diventato davvero una delle componenti principali del festival. Ma anche questi addetti, chiamiamoli così, al festival creano indotto, no? Per tornare sempre all'aspetto economico importante, perché insomma senza i soldi purtroppo non si va da nessuna parte. Bisogna sapere purtroppo che le spese che servono per mettere su un festival sono davvero tante, importanti. Gli incassi della biglietteria, degli sponsor, coprono poco più del 50% di queste spese, quindi devono intervenire le istituzioni pubbliche, e oggi si discute sempre di più sull'opportunità di questo intervento, perché con la musica colta sì e con altri tipi di musica no. E tutti i torti oggettivamente non ce l'hanno quelli che pongono questi interrogativi con sempre maggiore forza. Sicuramente, l'abbiamo detto prima, questi festival sono un importante volano per l'economia regionale delle Marche. Chi viene allo Sferisterio, e sono dati di Confindustria, settore Federalberghi, visita anche le Marche e sono... diciamo così, spettatori, sono turisti che sicuramente non sono mordi e fuggi, non dormono una sola notte, ma di solito dormono almeno tre notti a Macerata o dintorni, quindi è una cosa importante, una fetta, dicevo prima, di un certo livello, alberghi 4-5 stelle, e soprattutto dedicano 1-2 giorni alla visita della regione, quindi insomma è un segmento importante.
1: Mauro, hai fatto una rappresentazione
0: bella, veramente
1: bella, bella. Macerata, che siamo di Macerata o comunque amiamo Macerata.
2: Beh, ma le Marche sono un po' la mia seconda
1: c'è
2: regione.
1: C'è anche da dire che a Macerata, oltre alla stagione lirica, c'è anche una stagione dedicata
2: musicultura,
1: alla musica leggera.
2: Certo.
1: Il programma Musicultura anch'esso ha assunto una posizione a livello nazionale di primo livello, e oltretutto allo Sferisterio adesso, cose che prima erano più sporadiche, adesso ci sono anche programmi di, che ne so, di esecuzioni di musica leggera importante. Io ho a casa una fans di Gianni Morandi, che sarebbe mia moglie, e Gianni Morandi fra un mese verrà allo Sferisterio a fare il suo concerto.
0: Ecco qua.
1: Detto questo,
2: ma non solo.
1: No, lui, ma anche altri. Anche
2: scusa
1: altri.
2: Se ti interrompo. Effettivamente lo Sferisterio comincia un po' a diversificare. Quest'anno, per esempio, a fine agosto ci sarà il Volo, in un concerto già esaurito. A settembre ci sono due date di Baglioni nel suo tour in occasione del 40° anniversario del suo primo grande...
1: Io ho citato Gianni Morandi perché ho detto il motivo, però sì, c'è un programma anche abbastanza importante e lungo, che raccoglie nomi di primo livello, che anche perché dicono, questo lo dicono i lirici e lo dicono anche quelli della musica leggera, che l'acustica dello Sferisterio è tra le migliori al mondo.
2: Hai detto, sicuramente hai citato una grande virtù, una delle grandi virtù dello Sferisterio, ha un'acustica eccezionale, forse davvero la migliore al mondo, ma è un tutt'uno, cioè c'è questa acustica straordinaria, ma poi anche questa scenografia che uno appena entra rimane esterrefatto. Io, ma non solo io, io lo noto negli occhi di tutti gli spettatori, è come se volessero rubare quella scena, quello spazio, fotografano continuamente per riportare quasi a casa questa questo teatro all'aperto, meraviglioso, sicuramente uno dei più belli al mondo, ma non solo dall'interno, con quelle meravigliose colonne che quando sono illuminate con la luna tante volte che fa quasi da capolino, sembra che anche lei si affacci in cielo per ascoltare le note della musica dello Sferisterio. Ma dicevo, anche gli esterni, i volumi, la gente fotografa continuamente, insomma è come se volesse portare a casa questo teatro per poi riguardarsi le foto e riemozionarsi. Quindi insomma, voi avete un gioiello che davvero insomma dovete custodire, che vi è stato affidato, ma devo dire che finora lo avete fatto molto bene.
0: Dunque, grazie,
2: lo avete riempito ogni anno, anche nelle stagioni meno fortunate, di contenuti. Quest'anno per esempio è stato un po' l'anno, chiamiamolo un po', di Verdi, no? La 60ª edizione era stata dedicata al grande Puccini in occasione del suo centenario, e quest'anno insomma abbiamo avuto Il Trovatore, un'opera difficile, un'opera con dei temi anche esistenziali duri, la vendetta, l'odio che predominano su tutto, non solo sull'amore. E questa interpretazione di Ferro e Fuoco, i toni, i colori, il buio, la predominanza insomma più delle ombre che della luce, e queste ombre poi alla fine rischiarate dalle fiamme, dal fuoco, quasi a sancire l'ineluttabilità di questi sentimenti che spesso purtroppo mortificano la natura umana. E Il Trovatore non è un'opera che viene rappresentata spesso rispetto per esempio al Rigoletto, rispetto alla Traviata, no? Fa parte di quella trilogia popolare di Verdi, che tra l'altro ne ha decretato il successo già fin dalla prima edizione. E non dimentichiamo che per esempio Caruso diceva che per mettere in scena Il Trovatore ci vogliono i 4 migliori cantanti lirici del mondo. Insomma, detto da Caruso, significa tanto. Quindi quest'anno questa scelta ha avuto successo, perché le serate col Trovatore sono andate sold out, come anche le altre. Il Nabucco si potrebbe dire tanto, no? Insomma, l'anelito di libertà di tutti i popoli. Qui il popolo è quello ebraico che era stato condotto schiavo a Babilonia, ma che alla fine trova la sua redenzione, il suo riscatto, la sua libertà. E oramai il vappensiero verdiano del Nabucco è ufficiosamente insomma l'inno, sicuramente è stato l'inno del Rinascimento e del Risorgimento, chiedo scusa, italiano, ma per molti è ancora l'inno nazionale. E fa un poco specie parlare degli ebrei, no? Parlare di questo sentimento di libertà, insomma, di lotta all'oppressione. E viene facile, insomma, oggi andare in Israele, andare nella Palestina, insomma, le situazioni si sono un po' capovolte, e gli ebrei questa volta, insomma, si comportano come i babilonesi di una volta, insomma, come il Nabucco di una volta. Purtroppo nella storia spesso i destini si capovolgono, e gli ebrei sembra che non abbiano imparato molto dalla storia, comportandosi in questa maniera con i palestinesi. Ma non faccio assolutamente un discorso politico, ma soprattutto un discorso sociale. Insomma, veramente il Nabucco può insegnare molto nella lotta della liberazione di tutti i popoli dalle tirannie, dalle oppressioni. E poi, insomma, il barbiere di Siviglia, no? Questa commedia buffa del vostro grande, Rossini, ma anche nostro, italiano, ma marchigiano, perché insomma Rossini è marchigiano. Io non posso dimenticare quando per la prima volta ho conosciuto Fabrizio, e quindi sono venuto nelle Marche, e insomma Fabrizio mi disse: noi siamo piccoli qua, e tutte le cittadine sono piccole, non so come da voi in Puglia, ma abbiamo i tre vertici nelle arti mondiali, non solo nazionali. E effettivamente, come dargli torto? Insomma, Rossini, la musica senza Rossini, credo che insomma sarebbe orfana di quello che è stato capace un po' di prendere in giro, di prendere in giro la commedia esistenziale, sentimentale, umana, con le note che tutti conosciamo. Un autore davvero straordinario, amato in tutto il mondo, non solo dai musicofili, ma insomma un po' da tutti. E poi insomma c'è Leopardi, esatto, Leopardi e tutti quelli che un po' insomma ci hanno passato le notti, tutti quelli che sono stati innamorati e che insomma non sono riusciti a conquistare la propria amata, e tutti quelli che sono stati lasciati, no, dal proprio amore, ma non solo, tutti quelli che si sono un po' lacerati nel periodo della giovinezza, sui drammi esistenziali. Tutti siamo stati in compagnia del grande Recanatese. Insomma, io ancora oggi, almeno una volta l'anno, vado in pellegrinaggio, oserei dire, a Recanati, e insomma, vado sul Colle dell'Infinito e mi commuovo davvero ogni volta che ci vado. E poi insomma il divin pittore Raffaello, quindi chi meglio di Raffaello, ha anche qui illuminato con i suoi colori l'arte della pittura, insomma il divin pittore. Quindi insomma voi vivete in una regione che davvero può parlare di bellezza. Di bellezza, siete circondati dalla bellezza, siete educati alla bellezza, quindi avete questa fortuna straordinaria che insomma in qualche altro posto non c'è, ma che comunque in Italia un po' è diffusa, no? L'Italia è un po' è stata e continua ancora a essere la terra della bellezza. Ma approfitto insomma di questa di questo nostro incontro anche per come dire, magnificare un altro aspetto delle Marche, e questo è recentissimo, è di appena due settimane fa. Insomma, tutti quanti avrete sentito che i teatri cosiddetti condominiali italiani, ma 7 su 10 sono delle Marche, cioè il Teatro Ventidio Basso di Ascoli, il Teatro di Fermo, il Teatro del Serpente di Offida, il Teatro di Jesi, il Teatro di Fabriano, insomma sono stati dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità. Quindi pensate a questa cosa straordinaria, cioè questi piccoli teatri che nel 700 e nell'800 sono nati grazie all'iniziativa privata della borghesia, diciamo, emergente di allora, e della municipalità e del pubblico, persone davvero a cui inchinarsi, che hanno fatto del teatro in questi, tra l'altro, centri piccoli, parliamo di paesini anche di 3.000 abitanti. Il Teatro del Serpente di Offida, per esempio, è una cosa non ci sono parole per descriverlo. E insomma, le Marche, ancora una volta, caro Nazareno, caro Fabrizio, e entrano a pieno titolo nel patrimonio mondiale dell'umanità grazie a questi teatri cosiddetti condominiali civici. Quindi le Marche 7 su 10 italiani. Quindi, viva le Marche!
0: Ecco. Mauro, questo bisogna dire un attimo, vediamo se c'è la pubblicità e poi torniamo. Gigliola ce lo dice adesso.
3: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Ed eccoci qua di nuovo. Allora Maurizio, a te.
1: Allora, devo subito dire a chi ci ascolta che il dottor Galandino non è stato pagato né dall'amministrazione di Macerata né dalla Regione Marche.
0: Tu pensavi che qualcuno pensa?
1: Ha fatto comunque veramente, noi che siamo marchigiani, nati nelle Marche, viviamo nelle Marche, un discorso come quello che hai fatto tu, Mauro, sicuramente ci fa piacere. E non è che l'hai fatto così giusto per farci piacere, ma l'hai anche molto documentato. E io, per passare dal Mauro Galantino, amante della musica, amante delle Marche, al Mauro Galantino medico, mi rifaccio a quello che hai detto prima sui teatri delle Marche, cioè ogni paese aveva un teatro. Ma non era solo questo che si diceva delle Marche. Ogni paese nelle Marche aveva un teatro e un ospedale. Questa era la fotografia che si aveva della regione Marche, diciamo, di qualche tempo fa, che poi adesso stanno cambiando le cose, soprattutto in ambito sanitario. E io vorrei proprio arrivare al Mauro Galantino, dottor Mauro Galantino, che vede nella musica anche un elemento importante per la prevenzione e la salvaguardia della salute, ma anche fino alla cura della malattia. Cosa ci puoi dire, Mauro, in questo ambito?
2: La musica è diventata anche una terapia, l'hai detto prima. Insomma, si parla proprio di musicoterapia. La musicoterapia è diventata una disciplina specialistica che utilizza il linguaggio musicale quale forma di comunicazione non verbale. La musica è composta da suoni che attraversano l'apparato uditivo per arrivare al cervello e quindi permettono di evocare emozioni, sensazioni, stati d'animo. In altre parole, la musica è un'altra dimensione, diversa rispetto alla ragione e al linguaggio verbale. E forse è anche per questo che è molto accessibile a persone con disabilità con il verbale, per esempio persone affette da autismo, disabilità intellettive, sindromi genetiche. E, insomma, la musicoterapia, Fabrizio, noi lo sappiamo bene, è oramai uno strumento essenziale del percorso educativo e riabilitativo in questi pazienti. Ma a parte questo, l'ascolto della musica più genericamente favorisce il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore che è coinvolto nella regolazione del piacere, riduce l'ansia, lo stress. Quindi è provato anche da degli studi fatti in varie parti del mondo e da articoli pubblicati su riviste internazionali scientifiche che la musica, l'ascolto della musica ritarda l'invecchiamento. La musica favorisce, come succede ciò? La musica favorisce il rilascio di endorfine, che sono delle droghe naturali che ognuno di noi produce per elevare la soglia del dolore. Quindi la musica diventa una, dicevo prima, una forma di comunicazione non verbale che è in grado di abbassare i livelli di stress, di tristezza, di noia, insomma la sofferenza, diciamo così, in generale.
0: Ecco, questo è molto bello, tra quello che hai detto.
2: Sì.
0: Chissà, magari qualche star bene anche con la musica, ecco. Allora, vediamo un po' se ancora Fabrizio qua ci dice qualche altro.
1: No, sto ragionando su tutto quello che ci ha detto Mauro, e in effetti è così. È così, e ognuno di noi ha anche la capacità, se ci pensa bene, anche se non siamo quegli appassionati forti della musica, che la ascoltiamo magari saltuariamente o in momenti particolari in cui ci fa piacere ascoltarla, però è coniugata sempre. Mauro ha dato una spiegazione dal punto di vista scientifico. Io voglio sintetizzare il concetto che comunque la musica è sempre sintonizzata con una condizione di piacere.
2: Certamente, certamente. chiaro, qui ci sono anche alcune scuole di pensiero, no? Io direi che non esiste una musica di serie A e una musica di serie B. Insomma, tutti i generi musicali sono importanti. Questo dipende dai gusti personali di ognuno di noi, ma la musica è un linguaggio, dicevo prima, un linguaggio non verbale che ha accompagnato e che continua ad accompagnare tutte le vicende umane. Basti

0: né sottolinea e né amplifica il significato. Quindi vedete quante funzioni ancora oggi ha la musica, ma ancora l'utilizzo della musica nei luoghi di lavoro. Anche qui ci sono delle differenti opinioni, però quella predominante è che l'ascolto della musica nei luoghi di lavoro addirittura aumenta la produttività aziendale. Insomma,
1: e fa star bene anche.
0: E fa star bene, insomma,
1: questo è importante.
0: È il senso un po', no? Forse anche di questa comunicazione, di questo nostro incontro, è che senza la musica non si può vivere. E noi in Italia, per la verità, dobbiamo, nonostante abbiamo dalla nostra, insieme con la Germania e l'Austria, insomma, abbiamo una storia importantissima, abbiamo i più grandi compositori di tutti i tempi, però c'è da, purtroppo, da sottolineare che ancora una volta siamo rimasti indietro nello studio della musica, mentre nei paesi nordici, in Germania, in Austria, in Francia, nei paesi dell'est, lo studio della musica è obbligatorio, è fondamentale, insomma, come quello della lingua. Imparare a suonare uno strumento acquisisce, permette, meglio di dire, fa acquisire una sensibilità ed una curiosità che sicuramente non andranno perse nel tempo. Quindi si pensa che la musica serva anche a potenziare la memoria, a migliorare l'attenzione, la capacità di apprendimento, il ragionamento logico o matematico. Insomma,
1: bellissimo. Questo
0: la musica,
1: bisogna dirlo, questo è che è importante.
0: Certo, certo, Nazarino. Insomma, non si può vivere senza musica. Questo ci tengo a dirlo e ancora una volta sottolineare che ognuno c'ha i suoi gusti. Qualche volta noi appassionati di musica classica, come quelli che hanno fatto il liceo classico, insomma, pensano di essere degli eletti, no? Che insomma il greco, il latino e la musica classica, insomma, facciano parte di certe elite culturali. Il resto, insomma, va bene, no, non ce ne frega niente. Invece no, noi che abbiamo avuto la fortuna, direi la fortuna, di poter studiare queste arti, dobbiamo anche avere l'umiltà di confrontarci con chi la pensa diversamente e magari, insomma, cominciare noi anche ad appassionarci ad altri linguaggi musicali per far sì che chi non ne capisce, insomma, di musica classica, piano piano impari ad amarli. E questo, scusa Fabrizio, ti lascio la parola, vorrei tornare allo Sferisterio, vorrei tornare a Macerata. Questo lo Sferisterio da qualche anno lo sta facendo. Lo Sferisterio, il MOF, comincia ad uscire fuori dal teatro, va ad incontrare i disabili, va ad incontrare i ragazzi delle scuole.
2: È vero, è vero.
0: E fa una politica anche economica abbastanza importante per avvicinare i giovani, per avvicinare gli anziani, per avvicinare i meno abbienti alla cosiddetta musica classica e musica sacra.
1: Questa,
0: insomma,
1: pure è bella.
0: Sì, sì, sì, queste cose vanno sottolineate, come anche gli appuntamenti degli aperitivi culturali, no? Che in tutti i weekend di questi due mesi hanno accompagnato le recite dello Sferisterio. Degli appuntamenti che coinvolgono filosofi, pensatori, scienziati, giornalisti, scrittori. E grazie all'iniziativa di Cinzia Maroni, oramai da più di 20 anni, e ogni giorno a mezzogiorno agli antichi forni si discute di arte, si discute di musica, si discute di bellezza.

0: e io credo che sia un'occasione straordinaria per avvicinarsi alla musica. E tutto ciò, poi tutte queste iniziative, devo anche dire, grazie al contributo degli operatori locali, grazie al contributo di Confindustria, insomma, si concludono con questo anche aperitivo culinario. Si degustano delle cose belle, insomma, i salumi, i formaggi, delle Marche, e accompagnati naturalmente dal buon vino, Fabrizio, che so che a te piace molto.
1: Buon vino, va bene.
0: E quindi, insomma, cosa c'è di meglio, no? Che insomma, soddisfare un po' tutte le pulsioni umane.
2: Mauro, hai fatto una cosa incredibile stamattina. Questa trasmissione
1: veramente bellissima.
2: La vogliamo conservare e anche rimettere in onda.
1: Ecco,
2: perché hai detto delle cose che magari noi pensiamo, ma che non sappiamo dirle, non le sappiamo, diciamo, argomentare come hai fatto tu. Quando parli della musica, che tutta la musica ha lo stesso valore di benessere e di anche cura della nostra persona, io devo ricordare un grande maestro della musica italiana, Pavarotti, che si era inventato quella manifestazione a Modena che faceva, sì, certo, ogni anno, certo, dove c'era tutta la musica, anzi coniugava la musica lirica con la musica leggera, canta con il pop, tutte quelle che erano le forme di musica erano presenti proprio per rilanciare quel concetto che dicevi tu, che tutta la musica è bella e tutta la musica è buona, bisogna solo avere la capacità e la volontà di saperla ascoltare. E
0: giusto,
2: proprio per fare una apoteosi di tutto quello che abbiamo detto, adesso ho citato Pavarotti, devo dire che Pavarotti era emiliano, però gran parte del suo periodo dell'anno lo viveva nelle Marche.
0: Quindi,
2: quindi ecco, abbiamo, questa è un po' forzata come,
0: no, vabbè,
2: come cosa,
0: insomma,
2: però
0: beh, vabbè, però attenzione. Voi avete avuto Beniamino Gigli.
2: Beh, sì.
0: Insomma, Beniamino Gigli.
2: Sempre di Recanati,
0: Caruso, Pavarotti, e parliamo insomma, no, dei pesi massimi.
2: Pavarotti era emiliano e
0: vabbè,
2: basta,
0: e questo, insomma, sì, vabbè.
2: Però viveva gran parte dell'anno in provincia di Pesaro. C'aveva, quindi c'era anche questo
0: beh,
2: legame,
0: insomma, c'è da, diciamo, essere orgogliosi.
2: Un'altra cosa che vorrei, che adesso nell'ambito di questo vulcano di cose che abbiamo detto stamattina, nelle Marche c'è un paese dove si costruisce gli strumenti per la musica.
0: Forse, è vero, sì, sì.
2: Forse
0: bravo,
2: uno degli strumenti più piacevoli,
0: certo,
2: da,
0: certo,
2: ascoltare,
0: certo.
2: E anche che ha una flessibilità di utilizzo molto molto ampia, la fisarmonica di Castelfidardo.
0: Eh sì,
2: ecco Mauro,
0: la fisarmonica insomma ha accompagnato, no, le cerimonie nuziali dei nostri nonni, bisnonni, è uno strumento popolare ma anche al tempo stesso di una grandiosità culturale notevole. E ci tengo a dirlo che Astor Piazzolla, che era un mio compaesano pugliese, emigrato in Argentina, non mi ricordo se è nato qui in Puglia, a Trani o in Argentina, ma comunque i nonni sono emigrati da Trani in Argentina, e insomma ha composto delle musiche per fisarmonica davvero straordinarie, che ormai fanno parte, devo dire, del patrimonio della musica. Per classica intendiamo la musica bella di tutti i tempi, insomma di quella che non morirà mai, e di quelle cose che veramente
1: bella
0: ci
1: di,
0: accompagneranno
1: di
0: sempre.
1: Mi piace di tutti i tempi.
0: Io, Fabrizio, credo, almeno le ultime notizie che ho, è che sia sold out, che sia tutto pieno, ma venerdì prossimo, il 10, sì, mi pare il 10, 9, il 10, non ricordo bene, allo Sferisterio ci saranno i Carmina Burana, un inno all'amore, un inno al sesso, un inno al divertimento, un inno alla gioia, un inno, insomma, a gustare, grazie, la vita momento per momento. Venerdì 7 agosto, mi dicono dalla regia, i Carmina Burana. E insomma, se c'è qualcuno interessato, davvero corra subito al botteghino, ve lo consiglio. E sarà una serata di una grandiosità unica. E questo monaco tedesco, insomma, paradossalmente scritto, musicato da un monaco, che mette in musica queste poesie di questi cantores del Medioevo, di questi studenti, è una sensazione da cui si resta avvolti e sembra davvero di volare in cielo. Sprizza gioiosità. I Carmina Burana oramai sono tra le pagine più rappresentate in tutto il mondo, e in ogni anno, insieme con la nonna di Beethoven, fanno oramai parte del complesso complesso panorama musicale di tutto il mondo. Quindi,
2: Mauro,
0: andate allo Sferisterio.
2: Dunque, quando abbiamo cominciato questa trasmissione, ho detto che io e Mauro saremmo dovuti andare via prima per degli impegni che il dottor Galantino ha qui in zona quando viene.
0: Ma la bellezza,
2: praticamente, dai. Ci siamo persi in questa bellezza di questa cosa che abbiamo fatto stamattina.
1: Per la musica, vedi?
2: Ci siamo persi e siamo arrivati alla chiusura della trasmissione.
0: Come
2: tutti i lunedì.
0: Questo significa anche che quando si trattano...
2: Anzi, Mauro, scusa,
0: temi,
2: un attimo.
0: Prego.
2: Un attimo. Siccome stiamo adesso veramente finendo, perché poi il tempo...
0: Certo, ci sono altri programmi.
2: Io vorrei che tu, per la chicca finale, siccome tu sei un amante della musica, ma sei un medico soprattutto legato alla prevenzione, perché fai medicina del lavoro, sui posti del lavoro, e fai medicina in ambito termale. Quindi prevenzione musica, prevenzione nella tua professione, sì. Negli ambiti, nelle specialità dove la prevenzione ha una priorità, come leghi dentro di te questo tuo essere in generale? Però lo devi fare, lo devi dire
0: in due minuti. Vabbè, ci provo. Allora, finalmente si è capito che la prevenzione è l'aspetto più importante per chi si occupa e per chi è responsabile della salute di un territorio. La prevenzione poggia su alcuni capisaldo. Insomma, bisogna intervenire prima che si possano manifestare dei sintomi. Qua più che due minuti ci vorrebbero due ore almeno.
1: Giusto,
0: però,
1: bravo.
0: Però,
1: ma lei però, mi raccomando, quando può ce lo dica, che noi subito lo facciamo parlare.
2: Subito però
0: mi viene da dire in due minuti concessi da Fabrizio, insomma, cercate almeno una volta l'anno, lo diciamo sempre io e Fabrizio, di staccare la spina dalle vostre occupazioni, dai vostri ritmi. Insomma, fermatevi, dedicate del tempo a voi stessi, facendo una sorta di bilancio e quindi cominciando un po' a controllare i vari parametri, quindi un esame ematochimico di laboratorio, una visita cardiologica, degli screening poi oramai diciamo concessi da tutte le ASL che vanno a prevenire l'insorgenza delle malattie neoplastiche che insieme a quelle cardiovascolari sono le più frequenti cause di morte. Ma soprattutto il segreto per stare bene è quello di piacersi, è quello di conservare una autostima sufficiente, ecco, usiamo questo termine, e poi insomma fate delle belle passeggiate, il movimento, cercate di mangiare bene, meglio, ma con pochi soldi, non servono molti soldi per mangiare bene, insomma sappiamo quali sono le cose importanti. E poi la curiosità, non smettete mai di stupire voi stessi, il vostro partner, i vostri amici, e insomma fatevi desiderare. E poi, come dicevamo noi quando avevamo 30-40 anni in meno, caro Fabrizio, insomma fate l'amore, no? Fate l'amore e il sesso. Parlavamo dei Carmine a Burana, quanto è importante il sesso nella vita, ma non solo, anche alla nostra età, che insomma il livello di testosterone fatalmente si è abbassato e quindi la libido è diminuita, ma l'attrazione si può fare l'amore con gli occhi, si può fare l'amore con il cuore. Io credo che questo sia il segreto del vivere bene: stupire continuamente se stessi e gli altri, e in obbedienza ai Carmine a Burana di venerdì 7 agosto allo Sferisterio di Macerata, ecco, godere il momento, avere questo spirito del mio quasi conterraneo Orazio, che insomma il carpe diem, ma il carpe diem come si dice nel senso più bello del termine, cioè godere attimo per attimo di tutto quello che ci viene dato da Dio, per chi crede in Dio, dal destino, dalla natura, insomma cerchiamo di piacerci e di piacere agli altri. Fabrizio Nazareno, penso che questo possa essere l'invito più giusto di questa nostra conversazione.
2: Scaduti 10 minuti.
1: Ecco,
2: dovevano essere 2. Ma grazie, Mauro, grazie veramente.
1: Ci faccio sapere anche per telefono, noi siamo contenti per parlare con
2: te. Vedi, Nazareno, va bene. Speaker di razza.
1: Ma sono contento se io
2: vuole l'interlocutore.
0: Nazareno, mi farò invitare a pranzo da Fabrizio.
1: Ecco,
0: quanto
1: bravissimo.
0: Prima, e insomma,
2: l'ultima cosa che voglio dire prima di chiudere, penso, Nazareno, perché stiamo chiudendo, è che il mio, ecco, per chiudere, io ho presentato lunedì qua in a Massafermana, un paesino un progetto che si chiama La cultura della salute. Mauro ha fatto una delle migliori lezioni che io mi potessi aspettare.
1: Bellissimo, è stato bravissimo.
2: Proprio veramente. Per questo progetto.
1: Io spero che venga.
2: Arrivederci a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao a, grazie ancora e ciao a tutti voi.
3: In blu. Radio Nuova, in blu.

0: edizione delle 12. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Teheran smentisce Trump. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Lo dichiara il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, smentendo quanto affermato dal presidente americano, che aveva affermato di aver sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di una conversazione avuto con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar ed Iran. Nuovi attacchi israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, provocando la morte di almeno 13 persone in 24 ore, lo riferisce le autorità del posto. Nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti. Restano nelle strade dell'exclave spagnola in Marocco 3-5.000 persone. Il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone e fuori sono altre 1.000 persone accampate. Tragico incidente sulla stradale Ternana a Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria, coinvolti nello schianto un pullman, un camper, un'auto, 6 morti e decine i feriti. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dei dispersi delle macerie dell'edificio del rione Pistolina di Messina, crollato il 30 luglio scorso. Si cercano ancora una donna e 2 uomini. Al lavoro oltre 70 vigili del fuoco. Questa mattina interrogatori dei 3 imprenditori indagati dalla procura per il crollo appunto della palazzina. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aero Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri degli equipaggio. Gli italiani sono 2 coppie con i figli partite da Monza e Seregno. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenta almeno per un'altra settimana. Oggi tutte le città da bollino rosso tranne Messina e Reggio Calabria, 27 città monitorate, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Si svolgeranno oggi alle 15 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Don Antonio Mazzi, che si è spento a 96 anni venerdì scorso. Migliaia previste le persone presenti. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: La tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Sentempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.

0: dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Inaugurata sabato scorso la rinnovata Piazza Unità d'Italia, uno degli spazi più rappresentativi di Monte Cassiano, alla presenza di cittadini, autorità, associazioni e rappresentanti istituzionali, l'amministrazione comunale ha restituito alla comunità una piazza completamente riqualificata, destinata a diventare ancora di più luogo di incontro e valorizzazione del centro storico. L'intervento ha visto il rifacimento della pavimentazione dei sottoservizi. La piazza era stata riaperta al transito lo scorso 20 luglio per consentire ai cittadini e alle attività commerciali di tornare a vivere il centro storico, mentre l'allestimento dell'arredo urbano sarà completato nei prossimi mesi con nuove sedute e una rastrelliera per biciclette. L'opera è stata realizzata grazie al finanziamento ottenuto con il bando regionale Borghi Accoglienti, nell'ambito del progetto condiviso con i comuni di Montefano e Montelupone. Il programma comprende inoltre il miglioramento della funzionalità della taverna San Michele, il potenziamento dell'offerta ricettiva attraverso la collaborazione con la struttura La Dimora del Borgo e azioni di promozione turistica del territorio. Si trovava in sella alla sua moto e stava percorrendo con alcuni amici la provinciale 134 che collega Castel Sant'Angelo con Avvisso. Nell'uscire da una curva si è trovato davanti un capriolo che ha colpito in pieno per poi andare a sbattere contro un albero. Così ha perso la vita Leonardo Fontanieri, 46enne di Amelia, in provincia di Terni. Morto anche il capriolo. È successo ieri intorno alle 11 in una giornata estiva che doveva essere all'interno insegna dell'amicizia e del viaggio. I tre motociclisti erano partiti da Terni e in quel frangente stavano viaggiando in direzione Norcia. Al momento dell'impatto, gli altri centauri che avevano assistito all'incidente hanno subito chiamato i soccorsi, ma i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto salvare la vita al 46enne per le gravi ferite riportate. Tre persone denunciate nelle ultime ore per guida in stato di ubriachezza nel territorio maceratese. A Tolentino i carabinieri hanno denunciato un 46enne di origini ucraine, domiciliato a San Crispiano d'Aversa, che durante la notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale senza feriti nel centro cittadino. Sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,61 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito. Per lui sono scattati il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo. A Castel Raimondo i carabinieri hanno denunciato una 34enne di Fabriano. Sorpresa alla guida della propria Opel Mokka, la donna è risultata positiva al test con un tasso record di 2,15 grammi per litro. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione. Infine i carabinieri di Serravalle di Chienti hanno denunciato un 75enne residente a Camerino. L'uomo, fermato alla guida della propria auto, ha fatto registrare valori pari a 1,36 grammi per litro alla prima prova e 1,29 alla seconda. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente per la sospensione. Si è appena svolto in comune a Macerata un incontro tra l'assessore Gemellaggi Deborah Pantana e una delegazione dell'associazione maceratese CUN impegnata nella promozione e nello sviluppo dei rapporti di gemellaggio della città. La delegazione era composta dal presidente Luciano Frattani e dai componenti del direttivo Lamberto Bergamini, Ulderico Orazzi, Pierluigi Tordini e Gianluca Puliti. All'incontro hanno preso parte anche i rappresentanti dell'ufficio turistico Turismo e Gemellaggi e dell'Ufficio Europa del Comune, con l'obiettivo di approfondire le opportunità offerte dai programmi europei destinati a sostenere e sviluppare gli scambi tra le città dell'Unione. Nel corso del confronto si è inoltre iniziato a programmare la tradizionale visita delle delegazioni delle città gemellate a Macerata, che anche quest'anno si svolgerà in occasione delle celebrazioni per la festa del Santo Patrono San Giuliano. È arrivato anche a Tolentino il ciclo cinema. Ieri alla Biblioteca Filelfica la novità proposta da Andrea Bertoldi, presidente e fondatore con Federico Bertoldi dell'associazione Ciclo Cinema, nata nel 2018 e che oggi presenta un team di 11 volontari lavorando dietro al primo cinema itinerante alimentato a pedali, occupandosi di tutto il necessario, dalla manutenzione dell'attrezzatura alla creazione dei contenuti. Il nostro Simone Baroncia ha intervistato per noi ieri a Tolentino il presidente Andrea Bertoldi.
4: Ciclo Cinema è un progetto nato nel 2018 e vede 8 biciclette utilizzate per alimentare un cinema a pedali. Noi siamo un gruppo di ragazzi che ogni anno decide di andare in un posto diverso e attraverso l'utilizzo delle biciclette ci spostiamo da paese in paese e su dei carrelli portiamo tutto il necessario per allestire un vero e proprio cinema, quindi cassa, proiettore e telo. E poi appunto veniamo ospitati dai vari comuni e facciamo una proiezione per la serata e il giorno dopo ripartiamo con destinazione e il paese successivo. È nata con mio cugino, lui è ingegnere elettrico, io sono un cinematografo e lavoro nel cinema e combinando le due passioni un po', poi abbiamo entrambi la passione del viaggiare in bicicletta, è nata così.
3: Il Cassero vince la disfida del Bracciale, i Verdi si impongono 7-2 sull'Onglavina davanti a un'arena Carlo Didimi con un bel pubblico nonostante il caldo e conquistano il 10° successo della loro storia nella manifestazione, tornando a incidere il proprio nome nell'albo d'oro. A chiudere una serata già perfetta per il Cassero è arrivato anche il riconoscimento individuale assegnato a Leonardo Montefusco, eletto miglior giocatore della disfida di quest'anno. Ancora una volta la finale a Treia ha richiamato centinaia di persone sugli spalti dell'Arena Carlo Didimi, confermando quanto la disfida del Bracciale resti uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate treiese. La giornata si è aperta nel pomeriggio con il tradizionale corteo storico che ha attraversato le vie del centro accompagnando figuranti, rioni e autorità fino all'Arena Carlo Didimi, riportando in città il fascino della Treia ottocentesca e creando l'atmosfera della grande sfida.
2: Il taccuino.
3: Domani sera l'opera si sposterà a Monte San Giusto, grazie alla conferma della collaborazione con il Comune e con il sostegno del main sponsor Centro Accessori. L'associazione Arena Sferisterio propone per l'ottavo anno consecutivo un grande concerto lirico con un trio vocale di ottima levatura e accompagnato da pianoforte e fisarmoniche. Per questo gala inserito nel programma Extra Moff si esibiranno nella bella piazza Aldo Moro il tenore Ayang Guo, voce eccellente, molto apprezzata dal pubblico del MOF nel ruolo di Manrico in Trovatore, il giovane soprano Alessia Camarine, applaudita come Anna nel nuovo allestimento di Nabucco, nonché come Ines in Trovatore, ed infine il baritono Marco Filippo Romano, tra i più applauditi protagonisti del Barbiere di Siviglia di quest'anno. Biglietti a 15 euro per i settori da 1 a 8, 10 euro per i settori 9 e 10. Domani alle 21, fuori dal guscio, traiettorie musicali e di gusto, accoglie all'Otto Seaside di Civitanova Marche H3R, trio internazionale formato da Francesca Remigi, Charlotte Lang e Chiara Moser. La rassegna, firmata Mescola, continua a portare sul lungomare jazz, ricerca e cucina, in un

0: termine di una gara inevitabilmente condizionata dai carichi di lavoro e dalle alte temperature. Per Mr. Alfonsi sono arrivate comunque indicazioni positive da un test che ha permesso di dare spazio a tutti gli effettivi, schierando 2 11 differenti tra primo e secondo tempo. Per i biancorossi un primo banco di prova utile per continuare il percorso di crescita in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Mercoledì 5 agosto altro test contro la Settempeda nel tradizionale appuntamento estivo di San Severino. Calcio d'inizio alle ore 20.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 26-36 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Esistono delle persone che entrano nella nostra vita come una folata di vento. Non chiedono permesso, non si adattano alle nostre abitudini, ci trascinano fuori da quello che eravamo, verso qualcosa che non avremmo mai scelto da soli.

Siamo negli Stati Uniti alla fine degli anni 40. Sal Paradise è un giovane scrittore, tranquillo, quasi timido. Vive a New York con la zia, scrive nella sua stanza, osserva la vita più che viverla. Poi arriva Dean Moriarty. Dean è tutto quello che Sal non è. Impulsivo, affamato di esperienza, incapace di stare fermo, con un'energia che sembra non esaurirsi mai. È appena uscito da un riformatorio, ha già una vita alle spalle fatta di macchine rubate, ragazze, strade percorse a folle velocità. Sal lo guarda con un misto di fascino e sgomento. È come guardare qualcuno che vive senza il filtro che tutti gli altri si portano dietro. Dean parla in fretta, pensa in fretta, si innamora in fretta e altrettanto in fretta si stanca. Ma ha qualcosa che Sal non riesce a smettere di cercare. Una specie di fame di vita che sembra promettere che se lo segui troverai finalmente qualcosa di vero. E così, quando Dean propone di partire e di attraversare l'America da costa a costa, Sal non ci pensa due volte. Questa settimana vi porto sulle strade americane del dopoguerra in una storia di amicizia e di fuga. Sette parole, sette giorni, un libro segreto da trovare come sempre. Mandate i vostri indizi attraverso tutti i nostri canali e noi domenica sveleremo tutte. Partiamo con la prima parola di oggi, di piccole grandi parole, speciale pagine d'estate, che è amicizia. Grazie di essere stati con noi per questo primo episodio di questa nuova avventura e noi ci sentiamo domani, naturalmente, con un altro frammento di storia.

Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in prima.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Strage sulle strade, tragico incidente sulla statale 79 Ternana, Colli sul Velino in provincia di Rieti, 6 morti, decine di feriti, 2 giovani muoiono a Brandico nel Bresciano. Messina, i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati, 3 ancora i dispersi. L'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese per riprendere le trattative. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Minetti alla regia. Come avete sentito, è strage sulle strade italiane, ci sono 6 morti sulla statale che collega Terni con Rieti, 2 giovani morti invece a Brandico e 1 giovane morto nel Foggiano. Ce ne parla Alessio Orlandi.
2: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, a scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper che viaggiava in direzione Terni avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade. Nella notte a Brandico, in provincia di Brescia, un'auto con 4 giovani è finita in un fosso. Morti sul colpo, 2 di loro, feriti gli altri. Anche nel Foggiano un furgone questa mattina è finito fuori strada. Una persona è deceduta, gli altri 2 occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Alessio Orlandi, allo studio.
1: E a Messina i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 corpi senza vita recuperati e ancora 3 i dispersi. Beatrice Bossi.
3: Proseguono senza sosta le ricerche a Messina nel quartiere di Pistunina nella zona sud della città. Sono almeno una 70 i vigili del fuoco che giorno e notte scavano tra le macerie della palazzina crollata. Sono 3 i corpi già rinvenuti e altrettanti quelli ancora da trovare. Attesa oggi anche per gli interrogatori dei 3 indagati. I magistrati dovranno ascoltare l'imprenditore che ha preso in affitto il pian terreno per far allestire un supermercato, il capo dei lavori di ristrutturazione e l'ingegnere che progettò l'edificio, parente quest'ultimo proprio della famiglia rimasta sotto le macerie. Sono accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Gli inquirenti vogliono capire se la tragedia poteva essere evitata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Intanto il Perù temporaneamente ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici aereo Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e dei 2 membri dell'equipaggio. I 7 italiani facevano parte di 2 famiglie di Seregno e di Monza. La pagina degli esteri, l'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano infatti aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese dopo aver parlato con gli altri paesi del Golfo Persico. Maurizio Dischino.
4: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che da oggi pomeriggio riprenderanno i colloqui con l'Iran, specificando che Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar gli hanno chiesto di annullare un nuovo attacco perché credono che si possa raggiungere un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz e sulla futura denuclearizzazione di Teheran, immediata e contraria alla risposta dell'Iran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese in questi giorni, ha dichiarato il portavoce del ministero iraniano degli esteri Esmael Baghai, aggiungendo che finché continueranno le violazioni degli impegni da parte degli Stati Uniti la situazione dello stretto di Hormuz non cambierà. Baghai ha precisato che al momento sono in corso colloqui solo con l'Oman e sono concentrati sulla definizione di una rotta sicura per la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio sud a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'exclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei. Giorgio Bresciani.
5: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strada e retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo, con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri, finanziati con fondi comunitari. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Sentiamo Lucia Pappalardo, che è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
6: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. Causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità, e il motore di tutto questo è l'accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici, che qui poi vanno in sovrappressione e appunto deformano le rocce e le frattura. Al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro, ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
1: Siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio, della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. È l'appello che Leone XIV ha rivolto in un videomessaggio a ragazzi e ragazzi dell'Ecuador riuniti per l'ottava giornata nazionale della gioventù.
7: Siate promotori del perdono, della riconciliazione e della pace. Con queste parole Papa Leone XIV si è rivolto in un video messaggio in spagnolo ai ragazzi dell'Ecuador in occasione della settima giornata nazionale della gioventù. Nel video il Papa ha sottolineato che oggi la Chiesa ha bisogno della loro gioia, coraggio e testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo, perché possano lasciarsi trasformare dal suo amore. Ai partecipanti all'evento, che si è svolto ad Ibarra con lo slogan "Abbiate coraggio o sconfitto il mondo", il pontefice ha raccomandato di ascoltare la chiamata del Signore e di seguirlo con decisione, per poi ricordare che l'incontro con Gesù Cristo riempie il cuore di gioia e dà la forza di essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Infine Leone XIV ha affidato tutti i giovani dell'Ecuador, cui si è rivolto chiamandoli amici, a Nostra Signora della Presentazione. Da Roma, Rita Salerno.
1: Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Il ricordo dei leader dei Pooh, Roby Facchinetti.
8: Ma i ricordi sono veramente tanti legati al Don, tutti ricordi straordinari, perché lui era una persona, poi lo sappiamo, no? Unica. Se pensi a quanti ragazzi sono passati da questo posto, da Exodus, che ce l'hanno fatta grazie a lui, e altri magari no, però il suo ruolo è stato veramente unico e si spera che tutto quello che lui ha lasciato, tutto quello che ha seminato, possa andare avanti come prima e perché no, magari anche meglio di prima.
1: Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del Radio e Giornale, come anche le precedenti, può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Da Franco Rossi e Gabriele Minetti, buona giornata.
9: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
10: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione promossa dalla Fondazione Claudi propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
11: Terme Santa Lucia Tolentino.
12: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
13: Dalle acque, un aiuto al benessere.
11: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
13: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
10: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, inizia qui.unimc.it.
14: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
15: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
14: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
16: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
17: Radio Nuova.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Benvenuti, benvenuti cari amici da parte della vostra Morena Oro. Ci stiamo avviando alla conclusione della lettura del quinto figlio di Doris Lessing. Questo è uno scritto straordinariamente tenso, autentico, drammatico. Questo romanzo non fa sconti alle retoriche. Innanzitutto incontriamo la figura di Ben, questo quinto figlio. Ben rappresenta il selvaggio, il rimosso, il diverso. Non parla il nostro linguaggio, non condivide le nostre regole morali. È un essere atavico, preistorico, che la società borghese naturalmente non sa né capire né integrare. Ben è la personificazione di tutto ciò che la nostra civiltà cerca di rimuovere o nascondere nei seminterrati o negli istituti, come è accaduto quando appunto Harriet e David hanno tentato di internarlo. La Lessing ci mette davanti alla nostra incapacità di accogliere ciò che sfugge alle nostre categorie di normalità. E proprio di fronte a questa caratteristica di atavicità e di preistoricità e di selvaggio e incontrollabile, Harriet si trova nel momento in cui l'abbiamo lasciata ieri. Cerca Ben per tutta la casa, al primo piano, al secondo, al terzo, finché non lo trova su nella botola che dà sul tetto. Lo chiama, lui con un salto scende e si confonde con l'oscurità della stanza, e Harriet in quel momento sente un brivido di terrore. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Ben?» disse piano, con un tremito nella voce. «Ben!» ripeté con un'enfasi particolare, come per richiamarlo entro i confini di un mondo noto e insieme porre sotto il suo controllo quella pericolosa mansarda da cui era partito per tornare a un remotissimo passato che non conosceva esseri umani. Nessuna risposta, nulla. Un'ombra fuggevole attraversò per un istante la luce fioca che filtrava dal lucernario. Era passato un volo di uccelli che si spostava da un albero all'altro. Scese al pian terreno e andò a sedersi in cucina, sola e con il gelo nel cuore, davanti a una tazza di tè caldo. Poco prima che Ben cominciasse a frequentare un istituto tecnico, l'unico dove era stato possibile iscriverlo, ci fu un'altra di quelle riunioni di famiglia estive che erano state tanto frequenti in passato. Tutti si erano scritti o telefonati. «Quella povera gente, su, andiamo a trovarla, almeno per una settimana». «Povero David!» Perché era questo che pensavano. Harriet ne era certa. Solo di rado qualcuno diceva «povera Harriet». Il ritornello, semmai, era quell'irresponsabile di Harriet, quell'egoista di Harriet, quella pazza di Harriet. «Solo perché non ho lasciato che lo uccidessero», si difendeva con violenza tra sé e sé, mai ad alta voce. I principi stessi in base ai quali vivevano, quelli su cui si basava la società a cui appartenevano, non le avevano dato altra scelta che portare via Ben da quel posto. Ma il fatto stesso di averlo riportato a casa, di averlo salvato dalla morte, aveva causato la rovina della sua famiglia. Harriet aveva distrutto la sua vita e con la sua quella di David, di Luke, di Helen, di Jane e di Paul. Già, Paul. Era stato lui a subire le conseguenze peggiori. Erano questi i pensieri che la tormentavano di continuo. David le ripeteva sempre che non sarebbe mai dovuta andare a riprendere Ben. Ma una cosa del genere era impensabile. Andava contro la sua stessa natura. E poi, anche se non ci fosse andata, era sicura che l'avrebbe fatto lui. Un capro espiatorio, ecco che cos'era. Harriet, quella che aveva distrutto la famiglia. Ma sotto questi pensieri ne correvano altri più segreti. «Questa è la punizione», disse a David. «E per che cosa?» chiese lui sulla difensiva, perché la voce di Harriet aveva preso un'inflessione che detestava. «Per aver voluto troppo, per aver pensato di poter essere felici. Felici perché l'avevamo deciso». «Sciocchezze», le disse. Era in collera con Harriet che gli parlava così. «È stato un caso. Sarebbe potuto capitare a chiunque. Ben è il prodotto di un gene sbagliato». «Non credo», insiste lei testarda. «Siamo stati noi, con le nostre pretese di essere felici. Nessuno è felice, nessuno di quelli che ho conosciuto, almeno. Ma noi avevamo deciso di esserlo e siamo stati colpiti dal fulmine. Piantala, Harriet! Non capisci dove portano questi pensieri? Ai pogrom e alla punizione divina, ai roghi delle streghe, all'esistenza di un dio vendicativo!» Stava quasi urlando. «E ai capri espiatori», proseguì Harriet. «Non dimenticare i capri espiatori. È roba da medioevo», ribatté lui con foga, disturbato fin nel profondo. «Anzi, si torna alla vendetta biblica contro chi ha osato disobbedire. Ma chi eravamo noi per decidere qual era il corso da dare alla nostra vita? Che domanda mi fai? Io e te eravamo, Harriet e David. Ci siamo presi le nostre responsabilità e abbiamo fatto le nostre scelte. E poi la sfortuna. Tutto qui. Altrimenti ci saremmo riusciti a fare la vita che volevamo, a realizzare i nostri progetti. 8 figli e una famiglia felice. A
almeno per quanto era possibile. E chi ha pagato per le nostre scelte? James e anche Dorothy. No, non ti sto criticando, David. Mi limito ai fatti. Ma ciò che Harriet gli aveva detto aveva cessato da un pezzo di essere un punto dolente per David. James e Jessica hanno un tal mucchio di soldi che avrebbero potuto sborsarne 3 volte tanti, rispose. E comunque sono stati felici di aiutarci. Quanto a Dorothy, certo, ha sempre detto di sentirsi sfruttata. Ma quando si è stancata di noi, è finita a fare la bambinaia di Amy. La verità è che volevamo essere meglio degli altri. Anzi, eravamo convinti di esserlo. No, non cambiare le carte in tavola. Non volevamo essere migliori. Volevamo essere noi stessi. E ti pare poco? Osservò Harriet con finta disinvoltura. Piantala, Harriet. Ti prego, smettila. E comunque, se vuoi continuare, lasciami fuori. Non ho nessuna intenzione di seguirti su questa strada, di tornare alla preistoria. Forse ci siamo tornati senza saperlo. Vennero Molly e Frederick, portando con loro Helen. Non avrebbero mai perdonato Harriet, ma non potevano non pensare a Helen. Era una bella ragazza di 16 anni, indipendente, che andava bene a scuola, ma era fredda, distante.

0: Stesso da fare di un tempo.
1: Paul a 11 anni era isterico, istrionico e a caccia continua di attenzioni. Parlava spesso della sua nuova scuola, una scuola pubblica qualsiasi che detestava, e si domandava perché non potesse frequentare un collegio come gli altri. Anticipando James con un'occhiata orgogliosa, David disse che non c'erano problemi, avrebbe provveduto lui. «È ora che vi liberiate di questa casa», disse Molly, ma il messaggio che stava mandando a quell'egoista era per sua nuora. «Così mio figlio potrà smetterla di ammazzarsi di lavoro per colpa tua». David intervenne subito in difesa della moglie. «Harriet dice, e io sono d'accordo, che è meglio tenerla ancora un po'». «Perché? Cosa può cambiare?» domandò Molly, gelida. «Ben certo no». Ma in privato David confidò che in realtà sarebbe stato contento di vendere la casa. «È il pensiero di vivere con Ben in una casa piccola che mi tormenta», disse Harriet. «Non è obbligatorio che sia piccola, ma neanche che abbia le dimensioni di un albergo». David sapeva che, per quanto fosse assurdo, Harriet non aveva rinunciato all'idea che tutto potesse tornare come prima. Poi la vacanza finì. Complessivamente era stata un successo, perché tutti si erano impegnati a fondo, tranne Molly, a giudizio di Harriet. Ma lei e David, in veste di genitori, dovettero ingoiare più di un boccone amaro. I loro figli parlavano di gente sconosciuta, famiglie di compagni da cui erano stati invitati e i cui inviti non avrebbero mai potuto ricambiare. Nel settembre di quell'anno, allo scadere del suo 11° compleanno, Ben iniziò a frequentare la scuola media. Era il 1986. Harriet si preparò a ricevere l'inevitabile telefonata del direttore. Sarebbe arrivata più o meno verso la fine del primo quadrimestre. La nuova scuola avrebbe ricevuto l'altrettanto inevitabile rapporto dell'altra direttrice, la signorina Graves, la quale si era sempre rifiutata di ammettere che in Ben ci fosse qualcosa di strano. Ben non è certo un bambino portato per gli studi, ma... Ma cosa? Beh, ce la mette tutta. Possibile che fosse tutto qui? Da un pezzo non si sforzava neppure più di capire quello che gli insegnavano, con il risultato che sapeva malappena leggere e scrivere, anche se non aveva rinunciato a cercare di inserirsi nella classe, di copiare gli altri. Ma non arrivarono né telefonate né lettere. Ben, che Harriet esaminava ogni sera alla ricerca di qualche livido, sembrava essersi adattato senza difficoltà al mondo duro e spesso brutale della scuola secondaria. «Ti piace la scuola, Ben?» «Sì». «Più dell'altra?» «Sì». Come è noto, questo tipo di scuola ha una fascia, quasi un sedimento, di ragazzi ineducabili, irrecuperabili, che passano da una classe all'altra in attesa del momento felice in cui se ne andranno. E per la maggior parte si tratta di ragazzi che frequentano pochissimo, con grande sollievo degli insegnanti. Ben era subito entrato a far parte del gruppo. Qualche settimana dopo l'inizio della scuola aveva portato a casa un ragazzone scuro dall'aria trasandata, ma allegro e cordiale. «John», aveva pensato Harriet, «deve essere il fratello di John». E invece no. Anche se era evidente che Ben era stato attratto dal ragazzo soprattutto perché gli ricordava il tempo felice che aveva passato con John. Ma quel tipo si chiamava Derek, aveva 15 anni e di lì a poco avrebbe lasciato la scuola. Perché aveva fatto amicizia con Ben, che era molto minore di lui? Harriet rimase a osservarli mentre vuotavano il frigorifero, si preparavano il tè e andavano a sedersi davanti al televisore, attenti più alle loro chiacchiere che allo schermo. Per la verità, Ben sembrava più vecchio di Derek. I due ragazzi la ignoravano, così come quando Ben era stato la mascotte, il favorito della banda di giovani

e non aveva avuto occhi che per John. Ora la sua attenzione era totalmente assorbita da Derek. E ben presto, da Billy, Evans e Vic, quando anche loro cominciarono ad arrivare dopo la scuola, attingendo liberamente al frigorifero e comportandosi come se fossero stati a casa loro. Perché dei ragazzi di quell'età stavano con Ben? Harriet li spiava dalle scale mentre scendeva in soggiorno. Un gruppo di ragazzotti assai diversi tra loro, grandi o piccoli, magri o bassi, bruni, biondi, rossi, tra cui spiccava Ben, tarchiato, forte, con le spalle curve, le setole gialle disposte in quello strano modo e gli occhi sospettosi, strani. Non è più giovane di loro, pensava lei. Sì, forse è più piccolo, eppure sembra dominarli. Quando se ne stavano seduti attorno al grande tavolo a chiacchierare in quel loro modo sboccato, chiassoso, quasi urlando con le voci rauche, tenevano sempre gli occhi fissi su Ben. Eppure lui parlava pochissimo e quando diceva qualcosa era spesso soltanto un sì o un no. Prendi questo, portami quello, dammi un panino, una Coca-Cola. Ma non smetteva mai di osservarli. Era il capo della banda, che lo sapessero o no. Gli altri non erano che un branco di adolescenti insicuri e foruncolosi. Lui era quasi un adulto. Fu questa la conclusione a cui arrivò Harriet, anche se per un certo periodo aveva creduto che quei poveri ragazzi, che si erano uniti perché gli altri li consideravano stupidi, inetti, inadatti a stare con i loro coetanei, amassero Ben perché era persino più goffo e grossolano di loro. E invece no. Scoprì che la banda di Ben Lovat era la più invidiata della scuola e che un sacco di ragazzi, non solo i somari e gli emarginati, avrebbero voluto farne parte. Harriet guardava Ben tra i suoi amici e cercava di immaginarlo in mezzo a un gruppo di suoi simili, accoccolato all'imboccatura di una caverna, davanti a un fuoco scoppiettante. O non si era trattato forse di un insediamento di capanne nel folto di una foresta? No, la gente di Ben aveva vissuto sottoterra, ne era sicura, in caverne buie illuminate da torce, e forse quei suoi occhi così particolari erano stati creati per condizioni di luce molto diverse da quelle attuali. E qui ci fermiamo per oggi. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati con me anche oggi. Mi raccomando, non mancate domani alla solita ora. Vi ricordo la mia mail in conclusione, morena@radionuova.com, per comunicazioni, saluti, commenti e tutto quello che volete voi, e anche suggerimenti di letture. A domani!

Fuoco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì

0: del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'enclave spagnola in Nord Africa circa 4.000 persone. I dati sono stati forniti oggi dal Ministero dell'Interno di Madrid. Particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ha annunciato l'amministratore dell'enclave, che poi giudica tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo centrale. Domani la riunione in sede europea per affrontare il tema dell'immigrazione. Sale a 7 il bilancio dei morti dell'incidente di ieri avvenuta sulla superstrada in provincia di Rieti.
2: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo. A scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper che viaggiava in direzione Terni avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade. Nella notte a Brandico, in provincia di Brescia, un'auto con 4 giovani è finita in un fosso. Morti sul colpo 2 di loro, feriti gli altri. Anche nel Foggiano un furgone questa mattina è finito fuori strada. Una persona è deceduta, gli altri 2 occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Alessio Orlandi, allo studio.
1: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Torniamo in Italia con la morsa del caldo, punte di 40 gradi, non si allenterà il caldo neanche questa settimana. Oggi tutte da bollino rosso le città tranne Messina e Reggio Calabria, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Filippo Penati ha vinto la medaglia d'argento al termine della finale del solo libero maschile di nuoto artistico agli europei in corso a Parigi. L'oro è andato al britannico Toublin, il bronzo allo spagnolo Caceres. Iglesias per il 19enne ferrarese è la 4ª medaglia in questa rassegna continentale. È tutto per questo flash, torniamo alle 15.
3: Riccardo Pellegrini.

0: musica indipendente, agli artisti indipendenti. Prende il via una nuova settimana, anche questa settimana ricca di novità proiettate verso l'estate. Oggi poi ne ho una davvero particolare che ascolteremo tra poco. Prima però indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade.

0: Oggi ho la musica Michele Coletta, artista pugliese ma genovese d'adozione. Andiamo a scoprire come mai, perché. Ciao Michele, ben trovato anzitutto.
1: Ciao a tutti e tutte, grazie per questa opportunità.
0: Michele che è in vacanza, se ho capito bene, sei in albergo.
1: Assolutamente sì, mi sono preso un weekend di vacanza e sono qui.
0: Però in questo momento all'ombra, non sotto allo sole, perché sei in albergo.
1: No, sono appena rientrato. Perché questo sole quest'anno ci fa un po' impazzire.
0: Allora, dicevo, artista pugliese, genovese d'adozione. Da quanto tempo sei a Genova?
1: Ormai dal 1990, sono tantissimi anni, non contiamoli.
0: Direi.
1: Faccio avanti e indietro con la Puglia.
0: E dalla Puglia dove?
1: Dalla Puglia sono della provincia di Taranto, uh-huh. Sullo Ionio, quindi mare e sole.
0: Infatti il pezzo, immagino che già dal titolo si capisce comunque, lo sole, lo mare, lui entro sutta lo sole, arriva da lì l'ispirazione, no?
1: Assolutamente sì, ho voluto dedicare in questo EP che è appena uscito una canzone anche alla mia terra e appunto ho pensato a sutta lo sole e a questo suono dei tamburelli che danno vita a questa canzone.
0: Ecco, hai citato l'EP che si chiama Piano Piano, dal quale era già stato estratto un primo singolo, giusto?
1: Assolutamente sì, Balliamo Piano, che è un disco funky, e poi successivamente è nata Sotto lo Sole, appunto, che è già uscita anche, e poi successivamente anche l'intero EP.
0: Ecco, quanti brani sono?
1: Sono cinque brani che hanno un unico filo conduttore a livello di tema, ma sono cinque generi musicali diversi con cui ho voluto giocare.
0: Di Sotto lo Sole c'è anche un video?
1: No, il videoclip l'ho fatto di Balliamo Piano e un po' mi sono pentito di non aver fatto un videoclip di Sotto lo Sole, perché quest'estate ci avrebbe un po' accompagnato.
0: Beh,
1: no?
0: È tempo sempre quando vai in Puglia per le vacanze,
1: esatto,
0: tre riprese.
1: Coinvolgerò un po' di gente, perché ho bisogno veramente di tanta gente che mi balla intorno per rendere la canzone.
0: Che noi adesso andiamo ad ascoltare, non prima però di aver dato a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Michele Coletta attraverso i social.
1: Guarda, sui social basta trovare Michele Coletta appunto official. Sono su TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Su YouTube c'è il videoclip, non di Sotto lo Sole, ma come abbiamo detto di Balliamo Piano, e poi su Spotify e tutti i digital store Michele Coletta possono ascoltare l'EP e magari aggiungere uno di questi brani alla loro playlist estiva.
0: Esattamente, lo faremo anche noi, anzi ci risentiremo al prossimo singolo. Michele, grazie per essere stato con noi e buone vacanze.
1: Grazie, buon'estate a tutti, Sotto lo Sole. Ha ha ha.

Tatiana Silvestri in arte Tati S, 26enne che arriva dalla provincia di Roma e che ha già avuto diverse esperienze anche all'estero. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate, L'incontro.

0: Grazie per l'ascolto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Spazio all'informazione locale, soprattutto spazio alle interviste, però vi spieghiamo di cosa ci occupiamo oggi. Parliamo di ciclocinema, è una novità almeno per il nostro territorio. Il nostro Simone Baroncia ieri ha realizzato un'intervista ad Andrea Bertoldi, presidente fondatore con Federico Bertoldi appunto di ciclocinema. È stato proposto a Tolentino ieri e ciclocinema in sostanza un'associazione culturale sulla carta e un gruppo di amici sulla strada. Ciclo Cinema nasce nel 2018 da un'idea di Andrea e Federico Bertoldi. Oggi un team di 11 volontari lavora dietro al primo cinema itinerante alimentato a pedali, occupandosi di tutto il necessario, dalla manutenzione dell'attrezzatura alla creazione dei contenuti. Il progetto prevede l'uso di biciclette per alimentare un cinema a pedali. Una compagnia di amiche e amici, cicloviaggiatori, si sposta ogni giorno da un paese ad un altro utilizzando le biciclette come mezzo di trasporto e portando con sé tutto il necessario per allestire la proiezione. La sera il pubblico viene attivamente coinvolto nel progetto, sono infatti anche gli spettatori a pedalare per alimentare la proiezione. Uno scambio evidentemente di energia positiva. Ieri alle 21 a Tolentino, alla Biblioteca Filelfica, è stato proiettato Porcelain War, un documentario intenso e premiato che racconta come l'arte possa diventare una forma di resistenza e speranza anche durante la guerra. L'ingresso è stato peraltro libero e aperto a tutti. Noi ora però vi proponiamo l'intervista, come dicevamo in apertura, ad Andrea Bertoldi, presidente e fondatore di Ciclo Cinema.
8: Ciclo Cinema è un progetto nato nel 2018 e vede 8 biciclette utilizzate per alimentare un cinema a pedali. Noi siamo un gruppo di ragazzi che ogni anno decide di andare in un posto diverso e attraverso l'utilizzo delle biciclette ci spostiamo da paese in paese e su dei carrelli portiamo tutto il necessario per allestire un vero e proprio cinema, quindi cassa, proiettore e telo. E poi appunto veniamo ospitati dai vari comuni e facciamo una proiezione per la serata e il giorno dopo ripartiamo con destinazione e il paese successivo.
9: Ecco, com'è nata questa idea?
8: È nata con mio cugino, lui è un ingegnere elettrico, io sono un cinematografo e lavoro nel cinema e combinando le due passioni un po', poi abbiamo entrambi la passione del viaggiare in bicicletta, è nata così.
9: Quest'estate abbiamo visto un film sull'Ucraina, come scegliete i film da proiettare?
8: Allora, noi cerchiamo di scegliere i film da proiettare non in base al tema, abbiamo fatto 3 serate qua nelle Marche e ogni serata aveva un tema diverso. E questa sera appunto abbiamo proiettato un film sulla guerra in Ucraina e mentre lo guardavamo stavo pensando che forse non fosse il film giusto per questa sera, perché avevo paura che stesse stimolando e rievocando ricordi abbastanza duri del terremoto, perché c'erano tutte queste immagini di distruzione. Però appunto il cinema è un po' questo, no? È capace di rievocare emozioni belle, emozioni più intense. E secondo me sì, bisogna riuscire a capirlo e prendere quello che si vuole capire.
9: Vuoi dire agli spettatori anche di partecipare a pedalare? La gente partecipa?
8: Sì, oggi c'è tantissima gente e devo dire che noi, avendo pedalato per venire qua, ci siamo seduti e non abbiamo più pedalato perché il pubblico era davvero attivo. Ci piace dire appunto che noi creiamo questa energia positiva, perché appunto è il pubblico che interagisce con il ciclo cinema, ed è il pubblico che viene a produrre l'energia, non siamo solo noi.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Sentempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In blu 2000 news.
1: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei.
2: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi, quindi perché?
1: Evidentemente c'è un problema con il servizio, andiamo avanti. Il rapporto migrazioni interne e internazionali dell'Istat: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua anche la fuga verso l'estero degli italiani. Nel 2025 si riduce a 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono infatti 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Sia domani sia mercoledì solo due saranno le città con il bollino arancione, che indica rischi per la salute nelle fasce più fragili della popolazione. Si tratta delle città di Messina e Reggio Calabria. Dall'estero, media iraniani affermano che le forze di difesa aerea del paese hanno abbattuto un drone statunitense sullo stretto di Hormuz in un contesto di crescenti tensioni con Washington. Fonti iraniane stamattina avevano ribadito: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, smentendo di fatto quanto invece affermato dal presidente statunitense Trump, che aveva detto di aver sospeso l'attacco massiccio sull'Iran annunciato per lo scorso fine settimana a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e lo stesso Iran. In Perù è stato temporaneamente sospeso l'operazione della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani, oltre ai 2 membri dell'equipaggio. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. E sono 6 i morti dell'incidente avvenuto ieri sull'autostrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Un bus è stato centrato da un camper, coinvolte anche altre 3 auto, 34 i feriti, di cui 2 in condizioni critiche. È tutto per questa edizione Flash, torniamo alle 16.
3: Radio Nuova, in blu.
0: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Ci sono le classifiche dell'estate anche nel pomeriggio di Blu 2000, le parole dell'estate con le anticipazioni di quello che ascolterete nel weekend, quindi tutti i sabati e le domeniche, ovviamente dalle 14 alle 15, con il nostro appuntamento che ci porta indietro nel tempo. È un'estate del passato, oltre che ovviamente le classifiche quelle attuali dell'estate 2026, ci sono anche le canzoni che hanno accompagnato le estati degli italiani, con tantissime canzoni di successo, con ricordi incredibili che sono ovviamente nella nostra e nella vostra memoria. L'anno che insomma scaleremo insieme come classifica dell'estate in Italia sarà il 1999 e lo vivremo insieme sabato e domenica prossimi. Ma attenzione, perché oggi daremo delle anticipazioni su canzoni che sono presenti nella top 10 che magari non ascolteremo nel weekend, quindi solo per gli ascoltatori delle parole dell'estate, anche altre posizioni di questa classifica. Ad esempio, al numero 9 nell'estate del 1999 impazzava una bella canzone di Jovanotti, molto romantica. Jovanotti che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale praticamente un post un po' provocatorio sul suono ininterrotto delle campane che gli davano abbastanza fastidio, le campane del santuario di Santa Margherita a Cortona in provincia di Arezzo. Lui ha scritto e ipotizzato ironicamente che si sia rotto il software delle campane e immaginava anche i frati alle prese con un'inesistente emergenza campane. La replica arrivata dal santuario proprio sul profilo di Jovanotti: non si è rotto niente, caro Lorenzo, hanno scritto i frati. Le campane, hanno spiegato, hanno suonato venerdì sera per l'arrivo della marcia francescana, sono tornate a risuonare a mezzogiorno della giornata in cui Jovanotti un po' si è lamentato, nell'occasione del perdono di Assisi. Uno scambio quindi all'insegna di Post, all'insegna dell'ironia, e lo diciamo, nessuna guerra ovviamente, che si è conclusa con una battuta. Ora sarà Jovanotti, hanno scherzato dal santuario, a dover chiedere il perdono ai frati, e questo è lo scambio di battute tra i frati e le loro campane a festa per ora. Ovviamente Jovanotti, che ha parlato di un campanaro impazzito, mentre invece hanno detto i frati: suoniamo, anzi facciamo suonare direttamente Lorenzo. Lorenzo, lo ascoltiamo dal 99, questa è per te.

ovviamente i tempi musicali e soprattutto le tendenze musicali. Quest'anno protagonista Jovanotti per le canzoni dell'estate, ne ha ben due nella nostra colonna sonora di questo 2026. Da una parte la collaborazione con Alfa con Buon Vento, dall'altra anche il singolo DNA con Gabri Ponte. In questo caso siamo tornati all'estate del 1999, quando nella top 10 ufficiale italiana alla numero 9 abbiamo trovato Lorenzo con Per Te. C'è un'altra canzone che svetta i piani alti, ve lo racconteremo con particolari precisi nella giornata di sabato prossimo all'interno delle classifiche dell'estate. Parliamo di Alex Britti con una canzone che è entrata oramai diciamo nelle nostre orecchie più di una volta, l'ascoltiamo spesso anche se è passato un bel po' da quel lontano 1999. Parliamo di Mi Piaci, e Alex Britti è ritornato a parlare durante una tappa molisana del suo tour estivo, anche ha detto chi fa il grafico, l'avvocato usa la tecnologia, parlando di intelligenza artificiale purtroppo applicata, dice lui, anche alla musica di oggi. Per fortuna questo accade anche in medicina, con la tecnologia applicata sono cose importanti che segnano il tempo. Noi siamo ancora cantanti, ha detto lui, ma rispetto al passato oggi facciamo due mestieri diversi. E lui ha detto che rimane un po' perplesso di fronte a quelli che usano l'intelligenza artificiale per fare musica. La generazione nuova, ha detto Alex Britti, è fatta di figli nostri, li abbiamo cresciuti noi, se ogni tanto qualcosa non va non dobbiamo incolpare i ragazzi ma noi stessi. È come se i numeri poi anche nella musica fossero sinonimo di qualità, ma se parliamo di arte non è vero, i numeri sono sinonimo di qualità imprenditoriale. Queste le parole di Alex Britti, un po' contro la tecnologia, ha detto che il suo modo di fare musica, il suo mestiere non cambierà mai, lo farà diciamo in maniera ancora artigianale come lo faceva una volta, e questo da un lato ci fa piacere potervelo riportare. Alex Britti nell'estate del 99 in posizione alta con Mi

singolo in ordine cronologico per U2 con Street of Dreams. E beh, sogni, anche una strada lastricata di successi ma anche di sofferenza, la storia di Marilyn Monroe, la promessa di un'asta che domani porterà sul mercato oltre 100 cimeli inediti appartenuti alla diva più iconica di sempre del cinema. Per anni questi oggetti sono rimasti ovviamente lontani dai riflettori grazie a Anna Strasberg, la donna che più di chiunque altro ha custodito la memoria di Marilyn. Dopo la sua scomparsa avvenuta nel gennaio del 2024, 84 anni, da parte di Anna, questo patrimonio personale ha lasciato finalmente il silenzio degli archivi. E così avverrà quest'asta che riunirà documenti, lettere, fotografie, oggetti quotidiani che restituiscono un ritratto anche intimo della star, non la diva costruita da Hollywood, ma una donna fatta di affetti, fragilità, come dicevamo prima, e anche relazioni profonde. Tra i pezzi più emozionanti di Marilyn figura questo portagioie in ottone risalente al 1917, inciso con il monogramma della madre di Marilyn. È un oggetto semplice ma carico ovviamente di valore simbolico. E poi la raccolta comprende anche lettere dattiloscritte, tra cui una indirizzata all'ex suocero Miller, insieme a documenti personali che gettano anche una nuova luce sulla vita privata della diva. Fotografie ovviamente non mancheranno, anche momenti che hanno immortalato Marilyn in istanti più celebri della sua carriera. Tra i lotti di quest'asta più ricercati spicca un raro portfolio di Philip Halsman, composto prevalentemente da scatti del 1952, che conservano questo raffinato momento anche in un cofanetto di lino beige. Ogni fotografia è montata su cartoncino museale, conserva il timbro originale, dettaglio che ne accresce anche il valore storico e collezionistico di chi si aggiudicherà appunto questi pezzi alla fine. E poi tra i documenti più toccanti emerge l'elogio funebre preparato per i funerali dell'attrice, celebrati l'8 agosto del 62 a Westwood, Los Angeles. È forse questo documento che più di ogni altro riesce, diciamo così, a rompere la distanza tra il mito e la persona. Le sue parole raccontano anche una Marilyn conosciuta soltanto da chi le è stato davvero vicino. E poi la vendita online che si terrà domani rappresenta un momento importante per chiunque sia appassionato di questa storia del cinema, ma anche della vita di Marilyn Monroe. La collezione include anche una fotografia in bianco e nero di Cecil Beaton del 56, che rappresenta un'occasione per osservare la diva da una prospettiva differente, perché ogni lettera, fotografia o oggetto racconta davvero una storia che va oltre il glamour e il mito e ci restituisce un profilo anche di una donna curiosa, sensibile e anche desiderosa di imparare, che è entrata ovviamente nel mito.

grazie di Fibra loro vivere il mio tempo. Noi viviamo letteralmente immersi nella vita, nelle faccende dei nostri ascoltatori che si stanno preparando per le vacanze, come la nostra amica Giulia che ci ha scritto da Frosinone, quindi continuate a scriverci come ha fatto lei, quindi buone vacanze alla nostra amica, sempre sintonizzata anche attraverso il DAB, lo ricordiamo, c'è anche il canale digitale terrestre 728 per seguire in Blu 2000. Adesso novità con Caigo.

0: Estate in Blu 2000. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Lonely in the Future dei The Strokes.

G-Rock che sta ritrovando una nuova giovinezza per quanto riguarda il periodo fortunato per loro, gli Strokes, The Strokes, protagonisti del disco Blue 2000 della settimana con l'Hollow in the Future appena ascoltata, che è un brano estratto dal loro settimo album in studio che sta facendo anche molto discutere per un cambio di rotta rispetto al passato, dal titolo Reality Waits. Avremo modo di ascoltarla per tutta questa settimana, ma attenzione perché forse durante il periodo natalizio, lo so, state già immergendo nell'atmosfera natalizia, siamo ad agosto, qualcuno sta già facendo il countdown verso le festività di Natale, ho visto anche questo in rete, ragazzi. Ebbene sì, ci sono quelli che non ce la fanno più, che magari stanno in casa, non possono partire, allora fanno altre cose tipo guardare il calendario, quello dell'avvento, anche con molto anticipo. Allora, chi lo sta facendo è anche Sal Da Vinci, che potrebbe essere protagonista di un altro progetto legato proprio al Natale. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo sarebbe al lavoro su uno speciale disco proprio per le festività. Per chiudere in bellezza quest'anno, iniziato proprio con il trionfo della sua canzone Per Sempre Sì, Sal potrebbe coinvolgere anche grandi nomi della scena internazionale come Tiziano Ferro e Michael Bublé. Per capire quanto di tutto questo sia vero dobbiamo aspettare ancora qualche mese, perché ammesso che il progetto poi sia fattibile, sarebbe tutto ancora in fase di lavorazione, ci sono solo rumor e voci di corridoio. Nonostante questo, le voci parlano già di vari ospiti coinvolti nell'album, tra questi spiccherebbe appunto Tiziano Ferro, che soltanto poche settimane fa ha ospitato Sal Da Vinci sul palco. È successo a Napoli, lo ricordiamo, in occasione del tour di Tiziano con cui ha attraversato gli stadi italiani. E poi si vocifera anche di una collaborazione estera con Michael Bublé, sicuramente tra quelli che poi fanno Natale, diciamo la verità, negli ultimi anni hanno venduto di più nel mondo grazie a interpretazioni di classici delle feste, come è solito fare anche lo stesso Michael Bublé. Staremo a vedere se anche questo progetto di Sal Da Vinci troverà la luce prima delle festività natalizie, in modo da poter parlare anche di un nuovo classico di Natale by Sal Da Vinci. Arriva Neck.

canzone di grande successo di Michael Jackson, Bad, con cui si ferma oggi non è azzecco uno dei titoli, vedi, Daniele Caruso, con cui si conclude ufficialmente il film biopic di Michael, se l'avete visto al cinema, proprio con questo grande successo. Allora, parliamo di ultime notizie, perché da oggi alle parole dell'estate vogliamo chiudere con le ultime news dalle ultime ore che andiamo a pescare magari in rete dal web, con qualche notizia curiosa, carina anche per l'estate, non traumatizzante come i 41 gradi all'ombra, ma qualcosa anche di utile. Allora, vi segnaliamo come l'ultima notizia del giorno, un'ultima ora, da oggi 3 agosto la carta d'identità cartacea, ricordate che non sarà più valida per l'espatrio, e quindi i cittadini che si recano all'estero per le vacanze estive dovranno essere muniti di CIE, carta d'identità elettronica, passaporto o documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri, lo ha ricordato nelle ultime ore Ass Utenti, che ha sottolineato come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze appunto estive di queste ore, perché ricordiamo che il decreto ha introdotto alcune modifiche importanti, prevedendo che la carta d'identità, quella cartacea che io ho dovuto cambiare per forza di cose perché si era ridotto veramente uno straccio, non scaduta, potrà essere utilizzata come strumento identificativo nei rapporti con la pubblica amministrazione italiana e con i soggetti che erogano i vari servizi pubblici, prorogando di fatto la validità del documento al 31 gennaio del 2027 in attesa del rilascio della carta d'identità elettronica. Però da oggi, lo ricordiamo, questa carta cartacea d'identità non sarà più valida per l'espatrio, quindi indipendentemente dalla data di scadenza riportata, che è poi quella del vostro compleanno sul documento, e anche il decreto prevede che i comuni possano rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore ai 6 mesi, non rinnovabile. Questa è la news appunto di oggi. Lo stesso decreto precisa che il documento d'identità provvisorio può non essere accettato da alcuni stati esteri ai fini della missione nel territorio dove andate in vacanza, quindi attenzione, prestate la massima attenzione se avete ancora la carta d'identità cartacea. E questo è quanto. Noi chiudiamo con le ultime news, quelle carine anche di pubblica utilità, diciamo così, per lanciarci nuovamente nella musica che ci piace di più, un decennio meraviglioso di musica, quello degli anni 80, 1980, tondo tondo per questo successo.

Years 1980 e Police quasi a chiudere l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, il primo di questa settimana insieme, grazie al ritrovato abbronzatissimo Daniele Caruso in regia, grazie a tutti voi per averci seguito, vi lascio alla seconda parte di oggi affidata a Marco Parce con i ricordi anche della passata stagione. L'ultima canzone di oggi è questa di Burt, ciao a tutti, a domani.

0: Estate in Blu 2000.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno.

0: meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta, riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Io sono la
0: In Blu 2000 News.
4: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea e richiede maggiore solidarietà tra gli stati membri. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Così il ministro degli esteri spagnolo Albares in una intervista alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea prevista per domani a Ceuta. Intanto sale a 88 il numero dei morti tra i migranti.
5: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strada retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri, finanziati con fondi comunitari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
4: C'è il via libera della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione della AI Act, che contiene anche le norme sul riconoscimento facciale. Dopo dunque il rinvio della scorsa settimana arriva l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri, che è atteso nella giornata di domani. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta. Venerdì primi cali al nord per il graduale cedimento dell'alta pressione. C'è già una richiesta di alcuni consiglieri per iscrivere Don Antonio Mazzi al famedio del cimitero monumentale, che io appoggerò senz'altro. Così poco fa, a margine dei funerali di Don Mazzi in corso presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. La Procura di Napoli ha acquisito documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Fregrei, che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è esplorativo e non si ipotizzano né reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. È tutto, torniamo insieme alle 17.
6: La tua estate rosso come il cuore di Beppe.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
7: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Archiviato anche il primo weekend coloratissimo della stagione, perché tra il bollino nero del traffico, l'allerta rossa del caldo, cioè quasi sale la nostalgia, no? Di quando il mondo era soltanto in bianco e nero, ma non vorrei partire troppo boomer, anche perché il dato vero è che l'estate qui sta volando, letteralmente, sembra ieri che parlavamo ancora di primavera, di progetti per le vacanze, del conto alla rovescia per Natale. Però a proposito di ieri, guardavo al 1936. 3 agosto di 90 anni fa, quei compleanni un po' strampalati che a noi piacciono, no? Olimpiadi di Berlino, lo stadio intero pronto a celebrare un'idea di superiorità, questo palcoscenico pensato per dimostrare che alcuni corpi valessero più di altri, no? Propaganda spicciola dell'allora regime nazista, insomma, se non fosse per quel ragazzo dell'Ohio capace di correre come nessun altro. Jesse Owens è il nome di uno che non è soltanto veloce, è una contraddizione vivente, figlio di mezzadri, cresciuto in un'America dove non poteva nemmeno sedersi davanti sull'autobus, no? E arriva nel cuore della Germania nazista e con l'idea che quella pista sarebbe stata l'unico modo per riscattarsi. Parte dai blocchi e in una manciata di secondi diventa un problema geopolitico perché vince il primo dei suoi 4 ori e ogni metro che corre è una frase che smonta la propaganda, una dimostrazione fisica, no? Che l'ideologia può essere smentita da un gesto atletico di un ragazzo che ha una volontà ostinata, insomma. La cosa sorprendente è che Jesse Owens non correva contro qualcuno, correva per sé, per la sua squadra, per il semplice fatto che sapeva correre meglio di chiunque altro, la purezza proprio del gesto atletico che diventa politica ma senza volerlo, E mentre il pubblico tedesco, diffidente sulle prime, no, ha finito per applaudire, cioè lui è rimasto composto, quasi timido, no, senza rendersi conto che stava scrivendo materialmente un pezzetto di storia. Il paradosso finale è che una volta tornato negli Stati Uniti con 4 medaglie d'oro, Jesse Owens non ha trovato la stessa atmosfera di celebrazione. Nessuna parata, nessun riconoscimento istituzionale, almeno non nell'immediato, no? Perché un mito certe volte nasce pure lontano da casa propria. Però quel 3 di agosto, in quello stadio, Jesse Owens è diventato qualcosa che nessun regime può controllare. Un simbolo universale di libertà, di talento, di dignità. E ancora oggi, ogni volta che un atleta si mette ai blocchi, una parte di quella corsa continua. Le parole dell'estate. Anche oggi c'è Francesco Filippi ai blocchi di partenza e allora partiamo.

0: un'anticipazione di un disco nuovo che arriverà in autunno. Si intitola Ogni settimana Edoardo Bennato nell'estate di In Blue 2000. Quest'ora comoda nel pomeriggio per ascoltare insieme canzoni di ieri, di oggi, di domani pure, magari pure per recuperare le interviste della passata stagione, quando nei giorni della maturità, per dire, nei giorni dell'esame di maturità, parlavamo con Pigi, categoria cantautori italiani, proprio dell'esame di maturità. Lui che di lì a poco avrebbe vinto la Targa Tenco 2026 come miglior opera prima. E siamo partiti proprio da un ricordo dell'esame di maturità di Pigi. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Aver superato lo scoglio della scuola dell'interrogazione così importantissimo. Ecco, questo ricordo un mio amico Matteo che fece questa cosa, prese il libro e lo chiamò gesto simbolico, boom, e lo chiuse per sempre, come dire.
3: Senza dare fuoco, no, lo strappato da sempre.
2: No, quello non ci saremmo permessi estremo, mai. Però chiuso il libro, gesto simbolico. Okay. E da lì i libri sono diventati una cosa più ludica, più divertente. Io poi leggo anche saggi, cose, quindi sono tornato anche a fare lo scolaretto, però per gusto mio.
3: Sì, è quel livello di imposizione quando lo devi fare per forza, ma pure leggere quei promessi sposi lì, capito? Esatto. Grande magari lo recuperi anche, però sto ramo del lago di Como, capito? Che in quel momento
2: mannaggia sto lago di Como.
3: Venerdì è sempre un bel momento per parlare di musica, il giorno delle nuove uscite, anche se il disco di cui raccontiamo oggi è fuori da un po' di tempo.
2: Sì,
3: in
2: sì,
3: realtà
2: non da tantissimo, neanche un mese, forse meno, tre settimane.
3: Sai, sarebbe bello se esistesse come esistono i bar dello sport dove si può parlare di calcio, di mondiali, sarebbe bello che esistesse un bar della musica.
2: Questo lo è forse.
3: Sì, sì, magari.
2: Sei un barman?
3: Per la prossima stagione cambiamo pure il titolo. Cioè, no, perché una volta si è andati, ritrovavi nei negozi di dischi, uno lo compravi, 50 ne ascoltavi e poi alla fine c'era un po' il consiglio, no, però se hai ascoltato questo allora devi conoscere pure questo perché...
2: Mi ha fatto ricordare che c'era un periodo in un negozio di Roma dove andavo sempre, che c'erano le cuffie e ti facevi gli ascolti preventivi per capire cosa comprare.
3: Sì, sì, sì.
2: Bellissimo.
3: È quello, diciamo, se uno ha i capelli un po' brizzolati, la barba brizzolata, comincia ad essere un ricordo comune a tante persone. Sì, quello,
2: sì, no? Sì. C'è del brizzolismo,
3: sì,
2: diciamo.
3: Ma non è però rinnegare quello che c'è oggi, nel senso oggi magari si riesce a fare musica in un modo diverso, con una sensibilità diversa, mettendo a frutto, 20 anni ci ha messo per fare questo disco qui.
2: Beh, in qualche modo sì, forse un pochino meno, ma come dicevo fuori onda, è stato un insieme di singoli che ho voluto fare in questi anni, un po' perché le etichette discografiche italiane ormai sono diventate...
3: Oh, subito sassolino dalla scarpa, dai!
2: Sì, perché sono diventate delle etichette senza portafoglio, e questo, no, voglio fare sta polemica, perché... è una cosa che praticamente fa diventare la musica italiana un fatto elitario, solo per ricchi.
3: Se te lo puoi permettere.
2: Esatto, se c'hai i soldi di famiglia, eccetera, c'hai i soldi per fare, perché costa, cioè quella roba lì costa. Ormai molte etichette ti dicono, ma il master finì, il disco ce lo porti tu. E come, con quali soldi lo registro?
3: Se ma oggi tanto coi computer siete bravi voi, no?
2: No, perché io volevo fare un disco che fosse
3: vero,
2: sia analogico che digitale, quindi poi devi prendere gli umani, metterli in uno studio che costa dei soldi, gli umani stessi costano, e anche l'elettronica, se la fai con qualche umano che ti dà una mano, pure lì devi pagare, insomma c'è tutta una serie di pagamenti, per non parlare poi di uffici stampa, promozioni e tutto.
3: È il gretto materialismo, bello,
2: sì, però è importante dirlo, perché vuol dire che appunto poi dopo, in questi anni, tutto quello che mi proponevano era, guarda, c'è questo budget. Io dicevo sempre, facciamo bene un singolo piuttosto che male
3: una cosa raffazzonata, insomma. Adesso vado a vedere, a sfogliare se nelle note di copertina dietro c'è scritto da qualche parte questo disco è stato fatto senza intelligenza artificiale, che questo pure è uno dei temi, no? Che vorrei...
2: Scusa, ma tu ce l'hai il disco?
3: Adesso ne parliamo.
2: Perché c'è questa no, è incredibile. Cioè, io non sapevo che tu avessi già maneggiato, l'hai detto per...
3: No, l'ho detto che adesso vado a vedere.
2: C'è davvero quell'etichettina lì.
3: Questo pure è un tema di cui adesso parliamo. E il disco si intitola Sta registrando audio, che questo pure è un titolo figlio della modernità, perché certo, quante volte è lì, no? E tu stai lì, poi quando lo leggi distrattamente dici, vabbè, dai, aspetta, e poi si ferma,
2: esatto,
3: sta scrivendo, non niente, poi si mette lì, ogni...
2: E poi c'è il fastidio di dire, ma quanto è lungo sto messaggio vocale, sì, che mi stanno mandando? Ecco, il mio messaggio vocale dura 1 ora e 5 minuti circa, cioè un intero disco.
3: Allora, io vorrei aprire una parentesi, spezzare una moratoria internazionale per i messaggi audio più lunghi di 30 secondi.
2: Esatto, questo è 1 ora e 5. No.
3: Che poi bellissimo invece che ci sia una traccia intera dedica, Credits è il titolo, dove hai messo insieme
2: i messaggi vocali.
3: I messaggi vocali per raccontare poi le persone che materialmente l'hanno fatto questo.
2: Sì, ho pensato che siccome
3: un squadrone.
2: Una bella squadra, sì. Il titolo è sta registrando audio, quindi si rifà alla nostra messaggistica vocale e ho detto a sto punto i credits li voglio fare con così. I messaggi vocali e quindi ho chiesto a tutti di mandarmi un vocale dicendo ciao sono Sergio Cammariere, ho fatto un featuring con Piggy, ciao sono Simone Molinari, ho fatto Swim Politique che abbiamo appena ascoltato.
3: Che pure qui, ecco, mettere anche solo la parola politique dentro, oddio, che cosa sarà? Politically correct oggi è un tabù, voglio dire, questo non vuoi dire, questo se è troppo, perché troppo, se è troppo poco, perché troppo. Se non l'hai detto è perché non ti interessi mai, se lo dici. Non sì, è facile sì. Prendere le misure oggi, no?
2: È complicatissimo ed è un periodo in cui sembra sempre impossibile, appunto, come dici tu, essere impegnati o fare qualcosa sia sociale, politico, nell'arte, e però poi dopo succede che quando qualcuno invece dice una cosa, tipo la polemica di De Gregori, tutti, sì. Ma allora non sei abbastanza impegnato, e allora delle due l'una, perché se qua ci abbiamo il 99,9% dei cantanti che non sono impegnati e ce la prendiamo per essere poco impegnato con uno dei 5-6 in tutta Italia che da sempre è schierato e impegnato con i suoi pensieri, mi sembra che ci sia un problema.
3: L'estate che guardo anche sulla pagina Instagram, insomma, in prospettiva, perché poi la finalità di fare la musica è anche quel momento in cui la condividi, no?
2: Tu sei una specie di indovino, perché sei riuscito a dire prima, senza aver ancora maneggiato la copertina,
3: sì, che c'è scritto, aspetta, lo devo leggere, allora è troppo poco, perché è scritto troppo piccolo,
2: devi
3: scriverlo un po',
2: sì.
3: Cioè, questa è una chicca proprio per appassionati, quelli che avranno materialmente il disco in mano,
2: sì.
3: Questo album non contiene tracce di intelligenza artificiale né di zuccheri aggiunti,
2: però. Né di zuccheri aggiunti. E poi chiude con il prossimo. Chi lo sa? Perché non so, non posso sbilanciarmi.
3: No, soprattutto perché per il primo ci hai messo quasi 20 anni.
2: Esatto.
3: Per
2: il secondo. Il prossimo sarà nel 3000. Bro.
3: Che dobbiamo fare? Allora, c'è il disco che si apre con questa canzone. C'è l'idea, la sensazione che ho avuto è che sia. Non voglio dire un concept album, però le canzoni siano messe in quest'ordine perché è come se fosse l'ordine ideale dei tuoi pensieri.
2: Hai azzeccato completamente, non lo definirei un concept album, ma quasi, nel senso che non l'ho pensato dall'inizio come si pensa di concept album, adesso faccio una storia, una trama, però poi
3: il supereroe che affronta i suoi demoni interiori e ne esce fuori.
2: Hai proprio azzeccato.
3: Bingo.
2: Bravo.
3: Sì.
2: No, veramente bravissimo, è proprio così, si parte da questa cameretta, questa casa, prigione anche un po' direi, della copertina, in cui questo mino cerca di mettersi in comunicazione con il mondo con questo microfonino, mondo che è distopico, fiammeggiante, chissà quante guerre, quante cose orribili stanno succedendo là fuori, e quindi lui si è come isolato, poi questo è un disco che risente anche degli ultimi anni, quindi pandemia, guerre,
3: certo.
2: E tutto quello che è successo ci ha un pochino resi fragili e vogliosi di starcene al riparo da tutte le brutture del mondo, e quindi diciamo il disco si apre così, con quest'uomo che dice chissà se là fuori c'è ancora l'umanità, è come, sai, quei film in cui non si sa se c'è stato l'Armageddon o qualcosa del genere, e poi però piano piano attraverso tutti i capitoli del disco si scopre che in ogni capitolo c'è sempre una voglia di isolamento e quasi anche misantropia rispetto all'umanità, e poi però anche invece un grande amore universale, e finisce con la voglia invece di uscire da questo guscio e di vivere il mondo con anche i suoi difetti.
3: Quindi se fosse un libro sarebbe un romanzo di formazione.
2: Bravissimo.
3: E visto che è un disco, qui è un disco di formazione che prende il titolo da questa canzone qui. Sta registrando audio PG nel pomeriggio di Blu 2000.

0: già dal finale, capito? Saremo io e te e vabbè, e tutti pure, capito? Io dicevo momento di pessimismo, invece no, c'è bisogno, capito, di questa apertura verso il mondo, anche perché se ti metti a guardare i titoli, no, dei telegiornali, sembra che stiano succedendo solo cose brutte e
1: non
0: e
1: è
0: più
1: che sembra, stanno succedendo davvero, sì, è
0: però,
1: la cosa peggiore.
0: Adesso con quanti sono, 8, 7, 9 miliardi di persone nel mondo, io mi rifiuto di credere che non ci sia una cosa decente che succede al mondo che non meriti di essere raccontato.
1: Bravissimo, eh? Le good news ci sono, dai, continuamente. Cioè, non solo, questo album, come ti dicevo, è tutto fatto a bad news, good news, bad news, good news. Ogni capitolo si potrebbe fare col pollice su o col pollice giù, se vuoi vederla in questo modo così dicotomico. E mi viene in mente la cosa, il capitolo sicuramente più felice, cioè più positivo, è quello sulla storia del calcio femminile e sulla piccola rivoluzione che le ragazze del calcio hanno fatto negli ultimi anni. Lì è proprio come a dire, vedi, in tutte le brutture qualcosa del succede, mondo qualcosa si muove. Certo. Infatti la frase di quella canzone, sarà le altre. Allora è vero che si può fare, che tutto quanto si può cambiare, e quindi ogni tanto qualche momento di gioia, sai, mai una gioia, no,
0: no,
1: una
0: no,
1: gioia.
0: No, una alla volta, però andiamo a cercare con l'antenino, ma ce l'abbiamo. Ma senti, è bello perché parli di questo figlio tuo proprio con amore, col cuore,
1: sì, proprio così,
0: fortemente voluto, fortemente ricercato, capito, preservato nel corso degli anni, e poi anche con una dose di incoscienza, perché far uscire un disco fisico oggi, c'è, cioè, un elenco di non so neanche tantissimi, capito? Cioè, ma te sei matto.
1: Sì, sì, un po' sono matto. Questo va detto.
0: Questo,
1: a priori va detto. No, bene, come ti dicevo, ho passato talmente tanti anni a fare singoli, oppure EP, oppure a fare live, tante altre cose che ho fatto in
0: la radio, i libri, insomma,
1: un sacco di robe.
0: Cose, ho visto gente.
1: Esatto. Ecco, quando poi ho deciso di decidermi e di fare questo disco, ho detto, sai che c'è? Io devo fare bello corposo, posso fare adesso un dischetto di otto canzoni. Allora ho detto, boom, buttiamoci a corpo morto, e è venuto fuori stato, te l'ho detto, un messaggio vocale di un'ora e sette minuti circa.
0: E i vari featuring, alcuni strumentali, alcuni cantati, alcuni come vengono fuori?
1: Sono tutti veri.
0: Abbiamo detto Simona Molinari prima, insomma.
1: Sono tutti veri, nel senso che non sono featuring creati dalla casa discografica, sono tutte amicizie vere che si sono create e collaborazioni vere. Con Sergio Cammariere, per esempio, negli ultimi anni abbiamo scritto una manciata di canzoni, adesso abbiamo pubblicato questa, ma nel cassetto ce ne sono altre, quindi vuol dire che ogni tanto ci incontriamo e scriviamo qualcosa. Con Simona Molinari siamo proprio fratelli da tanto tempo.
0: Diciamo che andrai a suonare con lei, ad aprire per lei adesso.
1: Esatto, esatto. E il 4 di luglio sono suo ospite, anche se sono stato spesso suo ospite, perché poi abbiamo molti musicisti in comune. Okay. E quindi
0: una grande famiglia.
1: Sì, capita che lei venga a fare l'ospite nei miei concerti, io vado a fare l'ospite nei suoi, quindi questa cosa è molto divertente. E poi con lei c'è proprio uno scambio sulle canzoni, sullo swing, sul jazz, sul come si può fare il pop dentro il jazz, come si, cioè noi siamo lì a nottate a chiacchierare, a dirci cosa si può fare per trovare una formula che sia raffinata e jazzistica,
0: elegante,
1: ed elegante,
0: suo,
1: ma
0: certo,
1: che possa anche suonare in radio, che possa anche funzionare nel 2026, che non suoni revivalistica, insomma ci sono tante cose che
0: più uno pensa allo swing e c'ha sempre l'idea della big band, di questi locali fumosi, capito?
1: Vero, vero.
0: Non è, forse non è neanche proprio possibile un'idea del genere oggi nel 2026, spostare 20 persone, cioè
1: no, poi
0: dei biglietti, gli spettacoli, insomma, non...
1: ci sono ovviamente queste cose, ci sono ovviamente ensemble più piccoli che fanno la stessa cosa, ma soprattutto quello che a me interessa, credo anche a Simone in questo caso, penso di poter parlare pure per lei, ma parlo soprattutto per me, è di uscire da questo piccolo stereotipo, cioè è vero che il jazz ci porta subito alla big band, al locale fumoso, al bicchiere di whisky, a tutta una serie di cose, però è vero pure che è ormai una musica normale che dovrebbe entrare nelle nostre orecchie come tante altre musiche, quindi in questo disco nascosto c'è un sacco di jazz, però non è dichiarato come a dire io adesso faccio il pezzo jazz e quindi arriva la big band e quindi arriva il locale fumoso, perché sennò stiamo sempre fermi,
0: certo, lo stereotipo,
1: esatto, invece usare, prendere a piene mani, così come lo facciamo con gli altri generi, col rock, col tango, e acchiappare un po' di strutture, di armonie, di stilemi, di quel genere e metterli dentro una canzone e farci canzoni è quello che ci vuoi fare.
0: Il disco si intitola Sta registrando audio, targa Tenco 2026 come miglior opera prima. Sta registrando audio come la descrizione di WhatsApp, no? Per l'estate è diventato Sta suonando live, con una lunga serie di date nel calendario di Pigi fino ad ottobre e ancora più avanti. Seguitelo su Instagram. Le parole dell'estate. Hello.

Me lo ricordo questo disco, Di terra e di vento era il titolo. Fiorella Mannoia che usciva con un album di inediti a poche settimane tra l'altro dalla caduta del muro di Berlino, che sembra un secolo fa ma è storia prossima, siamo nel 1989. Un duetto incredibile, questo con Ivano Fossati, che aveva adattato in modo anche molto rispettoso il testo originale di Chico Buarchi e firmava pure Malaspina, altra piccola perla in quella tracklist lì, che siamo pur sempre un programma di canzoni in fondo, canzoni di ieri e di oggi, passando dai protagonisti di allora, no? Delle classifiche di allora, alle generazioni di oggi, di artisti che si dividono tra i social, playlist, essere presenti, come se la musica fosse un po' un elemento residuale, ecco, dell'essere artista. Però a me questa di Sam Fender con Olivia Dean mi è piaciuta fin dall'inizio. Rain Me In.

Francesco Gabbani, che da una parte continua a suonare il funk per tutta l'estate in giro per l'Italia, ma guarda anche all'anno prossimo, che sarà un anno importante, visti i primi 10 anni da quando Occidentalis Karma ha dato il via a un percorso che mi ha regalato molto più di quanto avrei potuto immaginare, ha detto Gabbani sui social. È il momento di festeggiare con voi questo viaggio, 2 appuntamenti speciali, 2 grandi feste per celebrare questi 10 anni, questi primi 10 anni di musica e di emozioni. Primi 2 appuntamenti, Palazzetti 2027, 17 aprile Firenze, 22 aprile a Milano. Le prevendite sono già aperte, un bel regalo per il prossimo Natale, perché no? Per oggi abbiamo finito, però grazie per la compagnia. Se volete siamo qui anche domani, puntuali, stesso posto, stessa ora, con le parole.

0: La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come questione europea. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Così oggi il ministro degli esteri spagnolo Albares in un'intervista alla vigilia della riunione domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare il tema migrazione. E di Sara Leone, il corpo senza vita che è stato estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina, la salma è stata identificata all'obitorio dell'ospedale da parte dei familiari. Rimangono ancora due le persone disperse. Sono terminati poco fa nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi. Presenti tra le autorità e la tanta gente anche Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, che ricordando Don Mazzi ha affermato: il problema delle dipendenze è ancora più grave oggi. Lui ha fatto un grande percorso educativo, tre parole fondamentali nel Vangelo: speranza, giustizia, accoglienza. Lui ha testimoniato questo con la comunità Exodus che ha fondato. Procura di Napoli che ha acquisito la documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Fregrei che si sono rivelati a rischio dopo la scossa di terremoto dei giorni scorsi. Al momento fascicolo meramente esplorativo. Lucia Pappalardo è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
1: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. Causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità, e il motore di tutto questo è la accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici che qui poi vanno in sovrappressione, appunto le formano le rocce e le fratturano. Ma al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro, ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
0: 17 milioni di italiani ad agosto si muoveranno per andare in vacanza, altri 9 rimarranno a casa, uno su due per motivi economici. Il mare rimane la meta più gettonata, ma la montagna cresce per quanto riguarda le scelte, lo rivela una ricerca del Centro Studi di Confcooperative sui consumi previsti per il Ferragosto. Agosto è tutto, torniamo alle 18.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Terme Santa Lucia Tolentino. aerosol, docce nasali,
6: inalazioni,
5: bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
7: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
8: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio nuova in rete, www.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Sulla vicenda di Ceuta ancora scontro tra Spagna e Italia, domani il vertice europeo sull'immigrazione. L'Iran smentisce Trump, al momento non c'è nessuna trattativa diretta per la questione di Hormuz. Non si ferma l'ondata di caldo, domani e mercoledì 25 le città da bollino rosso, da venerdì al nord un primo cedimento dell'alta pressione. L'ultimo saluto a Don Mazzi, questo pomeriggio a Milano i funerali del fondatore della comunità Exodus. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la vicenda di Ceuta. Nell'isola restano ancora circa 4.000 migranti giunti dal Marocco. La Spagna torna a criticare l'Italia alla vigilia del vertice europeo. Pierluigi Vito.
1: A Ceuta c'è chi porta aiuti e chi protesta contro il massiccio arrivo di migranti. Secondo il presidente della città autonoma, sarebbero rimasti tra le 5 e le 8.000 persone delle circa 80.000 arrivate dal Marocco negli ultimi giorni, dove sarebbero ritornate. Madrid chiede spiegazioni a Rabat su come sia potuto accadere questo aggiramento di massa del confine marittimo, che ha messo in fibrillazione mezza Europa. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha scritto al premier iberico Sanchez, sottolineando la necessità di aumentare gli sforzi per proteggere le frontiere dell'Unione. E per domani è prevista una riunione dei 27 ministri dell'interno per lavorare a una risposta comune europea. Forse si parlerà anche della sospensione della libera circolazione tra Spagna e Italia voluta dal governo Meloni e che andrà avanti fino al 1 settembre. Previsti controlli in porti e aeroporti, ma soltanto sui cittadini extra UE che arriveranno in Italia tramite navi e aerei partiti dalla Spagna. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente Trump in un post su social Truth, specificando che il blocco navale continua fino ad un accordo, appunto, o una resa. Ma intanto l'Iran oggi aveva smentito: non c'è nessun via libero a nuovi colloqui di pace. Marino Galghiero.
2: Trump, non più tardi di ieri, assicurava di aver fermato un attacco massiccio sull'Iran, un intervento che sarebbe stato chiesto dai paesi arabi, e affermava che le consultazioni sarebbero riprese questa mattina. Il condizionale è d'obbligo in questo caso, perché nemmeno un'ora dopo le sue dichiarazioni è arrivata la smentita del ministro degli esteri iraniano, per il quale al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. La situazione è bloccata. L'Iran, per porre fine alle ostilità, vuole il controllo di Hormuz, che ha già, e vuole vedersi riconosciuto il diritto di ricevere il denaro per il transito in quelle acque, posizione che Washington non accetta, rifiuta l'imposizione di pedaggi, vuole che Hormuz torni una via marittima internazionale libera dal controllo iraniano, come era prima dell'inizio della guerra. In quello stretto passaggio marittimo passava un quinto del petrolio mondiale. Il prezzo del greggio era in calo questa mattina dopo l'annuncio di Trump e quello da parte dell'OPEC di aumentare la produzione di barili di petrolio la sesta volta consecutiva. Marino Galghiero, linea allo studio.
0: In questa situazione Israele prosegue la sua offensiva su Gaza, 19 i morti nei raid delle ultime ore, mentre segna il passo l'intesa con Hamas che era stata annunciata nei giorni scorsi da Trump. Marco Morini.
3: Il cibo che non basta, le medicine che non si trovano, i raid che non si fermano, rovistare tra macerie di cose care, camminare per strade senza uscita, dare l'ultimo saluto a parenti o conoscenti, 19 soltanto nelle ultime 24 ore. Nella gabbia di Gaza è una giornata come tante. Qui il brusio delle notizie è distante, insignificante. Il governo di Tel Aviv fa sapere che è molto preoccupato per il piano americano, perché Hamas non vuole disarmare davvero. Il movimento islamista ribatte che la deliberata escalation degli attacchi israeliani punta a ostacolare gli accordi raggiunti. Nessun ritiro dalla linea gialla, che taglia in due la striscia, precisa il governo israeliano. Un tira e molla estenuante davanti a un popolo agonizzante. Dall'11 ottobre scorso, inizio formale della tregua, i morti sono 1250, 4110 i feriti. Marco Burini, linea allo studio.
0: E veniamo all'Italia. Il caldo non dà tregua. Fino a mercoledì saranno 25 le città da bollino rosso. Il Ministero della Salute segnala situazione di pericolo per l'intera popolazione. Fausto Nicastro.
4: L'ondata di caldo record che da giorni sta opprimendo l'Italia non accenna a diminuire. L'anticiclone africano, fermo sull'Europa centrale, infatti, causa ancora temperature massime superiori fino a 10 gradi rispetto alle medie stagionali. Per questo il Ministero della Salute segnala condizioni di rischio elevato non solo per le persone fragili, ma per l'intera popolazione. Afo, umidità e assenza di ventilazione porteranno fino a mercoledì l'allerta massima in 25 città su 27 monitorate, con l'eccezione di Messina e Reggio Calabria. Anche le temperature minime fanno fatica a scendere sotto i 25 gradi, rendendo tropicali le notti di questo inizio agosto. È ancora il centro-nord a soffrire di più. Le città più calde saranno Firenze e Bologna, che sfiorano i 40 gradi, mentre secondo le previsioni non ci sarà tregua fino alla prossima settimana. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: E di Sara Leone, il corpo senza vita estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina, rimangono ancora disperse due persone. Dopo il grave incidente di Terni si lavora per capire la dinamica dello spaventoso scontro che ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 36. Alessio Orlandi.
5: Dei 34 feriti nel tragico incidente di ieri sulla statale 79 al confine tra Lazio e Umbria, 19 sono già stati dimessi, altri 15 restano ricoverati, di cui uno in gravissime condizioni, 6 i morti. Ancora da accertare in maniera completa la dinamica dello schianto, a scontrarsi un pullman, un camper e 2 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la roulotte, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman diretto verso Rieti. Lo schianto frontale è stato violentissimo e ha distrutto completamente il camper. Contro i 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 vetture. Tra le vittime l'autista del pullman e 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Toccherà alla procura di Terni ricostruire le cause del terribile incidente. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo e sperano di trovare un aiuto ai molti interrogativi dalle dashcam, se presenti, ovvero piccole telecamere installate a bordo dei mezzi. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Un'altra tragedia, quella consumatasi in Perù, attende spiegazioni sulle cause. Morte 11 persone, tra cui 7 cittadini italiani. Beatrice Bossi.
6: I motori dei velivoli aereo Diana al Nasca sono tutti spenti. Poco distante invece fervono le operazioni della polizia. La commissione indagine sugli incidenti aerei ha iniziato la raccolta di prove. Stiamo identificando i pezzi, dice un membro peruviano. Questa è la misura giudiziaria più importante. Gli inquirenti non escludono ancora nessuna pista. Sono 4 le ipotesi al vaglio: il meteo avverso, l'errore umano, il cedimento strutturale e l'avaria del mezzo. A rendere tutto più difficile è l'assenza della scatola nera, non obbligatoria per questo tipo di aereo. Per ricostruire la dinamica dell'incidente arriveranno esperti anche da Spagna, Italia e Germania, in considerazione della nazionalità delle vittime: 2 tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani residenti in Brianza, che condividevano da sempre la passione per i viaggi. Per identificare i loro corpi, dicono, dall'obitorio ci vorranno almeno 3 giorni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Di ora in ora si fa sempre più critico il bilancio dei controlli a case ed edifici pubblici nell'area dei Campi Flegrei colpita dal terremoto dello scorso 31 luglio. Lucia Ascione.
7: La scossa di venerdì ha paralizzato a Pozzuoli anche l'attività economica più fiorente, quella del mercato ittico. Il tetto della struttura è stato seriamente danneggiato ed è corsa contro il tempo per individuare spazi alternativi perché le aste possano riprendere da domattina. Scortati dalle forze dell'ordine, i residenti intanto prelevano dalle loro abitazioni inagibili i beni di prima necessità. Per quanti sono sprovvisti di ripari di fortuna, il sindaco di Pozzuoli ha emesso un'ordinanza ed attivato la possibilità di assistenza alberghiera. Per gli aventi diritto e in assegnazione un contributo economico per incentivare la ricerca autonoma di una sistemazione alloggiativa. L'appello dei geologi a verifiche attente anche al suolo, ai costoni, non è andato perso. La Procura di Napoli sta acquisendo atti riguardanti la messa in sicurezza di alcune pareti dei Campi Flegrei, franate o di imminente rischio crollo. Al momento non si ipotizzano reati, non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Annunciato per mercoledì 5 agosto l'incontro in prefettura a Napoli tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e di sindaci dell'area. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Applausi e lacrime fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Ha ricordato che nessun uomo è il proprio errore, la propria dipendenza, la propria fragilità. Così nell'omelia Don Massimiliano Parrella, il servizio di Raffaella Frullone.
8: Il feretro è rimasto a lungo nella piazza davanti alla Basilica per l'ultimo saluto, una canzone in particolare da parte dei suoi ragazzi, alcuni ormai cresciuti, altri i più giovani. Non lo hanno conosciuto, ma si commuovono di gratitudine quando raccontano di aver avuto grazie a lui un'altra possibilità. Religioso dei poveri servi della Divina Provvidenza, la congregazione fondata da Don Calabria all'inizio degli anni Ottanta, Don Antonio Mazzi ha scelto di vivere accanto ai giovani tossicodipendenti, emarginati, detenuti ed ex detenuti quando molti li consideravano ormai perduti. Ma per lui nessuno era perduto, ha ricordato nell'omeria Don Parrella, che oggi guida l'opera Don Calabria. In una basilica Sant'Ambrogio gremita oggi anche il sindaco di Milano Sala, che ha annunciato l'appoggio della richiesta di iscrizione del nome di Don Antonio Mazzi al Famedio. Al funerale anche Don Luigi Ciotti, che ha definito il fondatore di Exodus, morto a 96 anni, un testimone di speranza, accoglienza e giustizia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Sono 17 milioni di italiani che in questo agosto si muovono per andare in vacanza, altri circa 9 milioni rimangono invece a casa, uno su due per motivi economici, e se il mare rimane la meta più gettonata, 62%, la montagna cresce del 6% rispetto allo scorso anno, arrivando al 28% per effetto anche di fuga dal grande caldo. Lo rivela oggi una ricerca del Centro Studi di Confcooperative sui consumi previsti per questo Ferragosto. Restano in strada e senza prospettive le famiglie che occupavano il palazzo di Spin Time a Roma dopo un incendio. Vito De Torre.
9: Roma, quartiere San Giovanni, siamo in pieno centro. 140 famiglie sono costrette a vivere in strada da 5 giorni perché non hanno più una casa. Sono stati sgomberati da Spin Time, palazzo occupato dove vivevano, in seguito ad un principio di incendio che fortunatamente non ha toccato gli appartamenti, ma solo uno spazio esterno. Adesso le forze dell'ordine presidiano l'immobile e impediscono a chiunque di entrare. Donne, bambini e anziani, invece, sono accampati in strada senza alcuna risposta. Sorella Adriana Domenici, consacrata.
10: Abbiamo persone allettate, come puoi vedere, qui ce ne sono, sulle sedie a rotelle, persone che fanno dialisi, e questo luogo all'aperto, sapete voi bene quanto sia rischioso per le infezioni.
9: Gli incontri tra il Comune di Roma, la proprietà dell'immobile e autorità locali non hanno portato ad una soluzione per le famiglie di Spin Time, gli appartamenti intatti, presidiati dalla polizia.
10: Questo è l'assurdo, infatti. Cioè, non riusciamo a capire il perché non possono più rientrare.
9: Vito De Torre, linea allo studio.
0: Cambiamo argomento. A 18 anni, 346 giorni, ha battuto il Guinness dei primati diventando il più giovane docente universitario al mondo. Nathan Thomas insegna ingegneria al Miami-Dade College in Florida, ha superato un record che è rimasto imbattuto per oltre tre secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaughlin divenne professore di matematica all'età di 19 anni. La Borsa di Milano ha chiuso oggi con il FTSE MIB a più 1,34%. Vi ricordo che questa edizione del Radio Giornale e le precedenti possono essere riascoltate in podcast e in diretta streaming sull'app Play 2000. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Esistono delle persone che entrano nella nostra vita come una folata di vento. Non chiedono permesso, non si adattano alle nostre abitudini, ci trascinano fuori da quello che eravamo, verso qualcosa che non avremmo mai scelto da soli.

Siamo negli Stati Uniti alla fine degli anni 40. Sal Paradise è un giovane scrittore, tranquillo, quasi timido. Vive a New York con la zia, scrive nella sua stanza, osserva la vita più che viverla. Poi arriva Dean Moriarty. Dean è tutto quello che Sal non è. Impulsivo, affamato di esperienza, incapace di stare fermo, con un'energia che sembra non esaurirsi mai. È appena uscito da un riformatorio, ha già una vita alle spalle fatta di macchine rubate, ragazze, strade percorse a folle velocità. Sal lo guarda con un misto di fascino e sgomento. È come guardare qualcuno che vive senza il filtro che tutti gli altri si portano dietro. Dean parla in fretta, pensa in fretta, si innamora in fretta e altrettanto in fretta si stanca. Ma ha qualcosa che Sal non riesce a smettere di cercare. Una specie di fame di vita che sembra promettere che se lo segui troverai finalmente qualcosa di vero. E così, quando Dean propone di partire e di attraversare l'America da costa a costa, Sal non ci pensa due volte. Questa settimana vi porto sulle strade americane del dopoguerra in una storia di amicizia e di fuga. Sette parole, sette giorni, un libro segreto da trovare come sempre. Mandate i vostri indizi attraverso tutti i nostri canali e noi domenica sveleremo tutte. Partiamo con la prima parola di oggi, di piccole grandi parole, speciale pagine d'estate, che è amicizia. Grazie di essere stati con noi per questo primo episodio di questa nuova avventura e noi ci sentiamo domani, naturalmente, con un altro frammento di storia.

0: talk about.
1: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Il festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
3: No, è mio! È mio! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Inaugurata sabato scorso la rinnovata Piazza Unità d'Italia, uno degli spazi più rappresentativi di Monte Cassiano, alla presenza di cittadini, autorità, associazioni e rappresentanti istituzionali, l'amministrazione comunale ha restituito alla comunità una piazza completamente riqualificata, destinata a diventare ancora di più luogo di incontro e valorizzazione del centro storico. L'intervento ha visto il rifacimento della pavimentazione dei sottoservizi. La piazza era stata riaperta al transito lo scorso 20 luglio per consentire ai cittadini e alle attività commerciali di tornare a vivere il centro storico, mentre l'allestimento dell'arredo urbano sarà completato nei prossimi mesi con nuove sedute e una rastrelliera per biciclette. L'opera è stata realizzata grazie al finanziamento ottenuto con il bando regionale Borghi Accoglienti, nell'ambito del progetto condiviso con i comuni di Montefano e Montelupone. Il programma comprende inoltre il miglioramento della funzionalità della Taverna San Michele, il potenziamento dell'offerta ricettiva attraverso la collaborazione con la struttura La Dimora del Borgo e azioni di promozione turistica del territorio. Si trovava in sella alla sua moto e stava percorrendo con alcuni amici la provinciale 134 che collega Castel Sant'Angelo con Avvisso. Nell'uscire da una curva si è trovato davanti un capriolo che ha colpito in pieno per poi andare a sbattere contro un albero. Così ha perso la vita Leonardo Fontanieri, 46enne di Amelia in provincia di Terni. Morto anche il capriolo. È successo ieri intorno alle 11 in una giornata estiva che doveva essere all'interno insegna dell'amicizia e del viaggio. I tre motociclisti erano partiti da Terni e in quel frangente stavano viaggiando in direzione Norcia. Al momento dell'impatto, gli altri centauri che avevano assistito all'incidente hanno subito chiamato i soccorsi, ma i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto salvare la vita al 46enne per le gravi ferite riportate. Tre persone denunciate nelle ultime ore per guida in stato di ubriachezza nel territorio maceratese. A Tolentino i carabinieri hanno denunciato un 46enne di origini ucraine, domiciliato a San Crispiano d'Aversa, che durante la notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale senza feriti nel centro cittadino. Sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,61 grammi per litro, oltre 3 volte il limite consentito. Per lui sono scattati il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo. A Castelraimondo i carabinieri hanno denunciato una 34enne di Fabriano. Sorpresa alla guida della propria Opel Mokka, la donna è risultata positiva al test con un tasso record di 2,15 grammi per litro. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione. Infine i carabinieri di Serravalle di Chienti hanno denunciato un 75enne residente a Camerino. L'uomo, fermato alla guida della propria auto, ha fatto registrare valori pari a 1,36 grammi per litro alla prima prova e 1,29 alla seconda. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente per la sospensione. Si è appena svolto in comune a Macerata un incontro tra l'assessore ai gemellaggi Deborah Pantana e una delegazione dell'associazione maceratese CUN impegnata nella promozione e nello sviluppo dei rapporti di gemellaggio della città. La delegazione era composta dal presidente Luciano Frattani e dai componenti del direttivo Lamberto Bergamini, Ulderico Orazzi, Pierluigi Tordini e Gianluca Puliti. All'incontro hanno preso parte anche i rappresentanti dell'ufficio Turismo e Gemellaggi e dell'Ufficio Europa del Comune, con l'obiettivo di approfondire le opportunità offerte dai programmi europei destinati a sostenere e sviluppare gli scambi tra le città dell'Unione. Nel corso del confronto si è inoltre iniziato a programmare la tradizionale visita delle delegazioni delle città gemellate a Macerata, che anche quest'anno si svolgerà in occasione delle celebrazioni per la festa del Santo Patrono San Giuliano. È arrivato anche a Tolentino il ciclo cinema. Ieri alla Biblioteca Filelfica la novità proposta da Andrea Bertoldi, presidente e fondatore con Federico Bertoldi dell'associazione Ciclo Cinema, nata nel 2018 e che oggi presenta un team di 11 volontari lavorando dietro al primo cinema itinerante alimentato a pedali, occupandosi di tutto il necessario, dalla manutenzione dell'attrezzatura alla creazione dei contenuti. Il nostro Simone Baroni ha intervistato per noi ieri a Tolentino il presidente Andrea Bertoldi.
0: Ciclo Cinema è un progetto nato nel 2018 e vede 8 biciclette utilizzate per alimentare un cinema a pedali. Noi siamo un gruppo di ragazzi che ogni anno decide di andare in un posto diverso e attraverso l'utilizzo delle biciclette ci spostiamo da paese in paese e su dei carrelli portiamo tutto il necessario per allestire un vero e proprio cinema, quindi casse, proiettore e telo. E poi appunto veniamo ospitati dai vari comuni e facciamo una proiezione per la serata e il giorno dopo ripartiamo con destinazione e il paese successivo. È nata con mio cugino, lui è ingegnere elettrico, io sono un cinematografo e lavoro nel cinema e combinando le due passioni un po', poi abbiamo entrambi la passione del viaggiare in bicicletta, è nata così.
8: Il Cassero vince la disfida del Bracciale. I Verdi si impongono 7-2 su Longlavina davanti a un'arena Carlo Didimi con un bel pubblico nonostante il caldo e conquistano il 10° successo della loro storia nella manifestazione, tornando a incidere il proprio nome nell'albo d'oro. A chiudere una serata già perfetta per il Cassero è arrivato anche il riconoscimento individuale assegnato a Leonardo Montefusco, eletto miglior giocatore della disfida di quest'anno. Ancora una volta la finale a Treia ha richiamato centinaia di persone sugli spalti dell'Arena Carlo Didimi, confermando quanto la disfida del Bracciale resti uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate treiese. La giornata si è aperta nel pomeriggio con il tradizionale corteo storico che ha attraversato le vie del centro accompagnando figuranti, rioni e autorità fino all'Arena Carlo Didimi, riportando in città il fascino della Treia ottocentesca e creando l'atmosfera della grande sfida.
9: Il taccuino.
8: Domani sera l'opera si sposterà a Monte San Giusto, grazie alla conferma della collaborazione con il Comune e con il sostegno del main sponsor Centro Accessori. L'associazione Arena Sferisterio propone per l'ottavo anno consecutivo un grande concerto lirico con un trio vocale di ottima levatura e accompagnato da pianoforte e fisarmoniche. Per questo gala inserito nel programma Extra Mof si esibiranno nella bella piazza Aldo Moro il tenore Ayang Guo, voce eccellente, molto apprezzata dal pubblico del MOF nel ruolo di Manrico in Trovatore. Il giovane soprano Alessia Camarin, applaudita come Anna nel nuovo allestimento di Nabucco, nonché come Ines in Trovatore. Ed infine il baritono Marco Filippo Romano, tra i più applauditi protagonisti del Barbiere di Siviglia di quest'anno. Biglietti a 15 euro per i settori da 1 a 8, 10 euro per i settori 9 e 10. Domani alle 21, Fuori dal Guscio, Traiettorie musicali e di gusto, accoglie all'8 Seaside di Civitanova Marche H3R, trio internazionale formato da Francesca Remigi, Charlotte Lang e Chiara Moser. La rassegna, firmata Mescola, continua a portare sul lungomare jazz, ricerca e cucina, in un format che unisce concerto dal vivo e cena a quattro mani. H3R nasce nell'ambito del programma B-Jazz Transnational 2026-2027 e riunisce tre musiciste provenienti da percorsi e paesaggi sonori differenti. Insieme costruiscono una musica che si muove tra composizione e improvvisazione, groove e libertà, struttura e spontaneità.
9: Lo sport.
8: Calcio, primo allenamento congiunto del precampionato della Maceratese. All'Elvia Recina Pino Brizzi, sabato scorso, davanti a circa 800 spettatori, è stata l'Aurora Treia ad imporsi per 2-1 al termine di una gara inevitabilmente condizionata dai carichi di lavoro e dalle alte temperature. Per mister Alfonsi sono arrivate comunque indicazioni positive da un test che ha permesso di dare spazio a tutti gli effettivi, schierando due undici differenti tra primo e secondo tempo. Per i biancorossi un primo banco di prova utile per continuare il percorso di crescita in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Mercoledì 5 agosto altro test contro la Settempeda nel tradizionale appuntamento estivo di San Severino. Calcio d'inizio alle ore 20.
9: Il tempo nelle Marche.
8: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 26-36 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
9: Giornale Radio Nuova.
10: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. Sette sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Ridere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Sentempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Rete.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.

0: Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: silenzio, ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Spazio all'informazione locale, soprattutto spazio alle interviste, però vi spieghiamo di cosa ci occupiamo oggi. Parliamo di ciclo cinema, è una novità almeno per il nostro territorio. Il nostro Simone Baroncio ieri ha realizzato un'intervista ad Andrea Bertoldi, presidente fondatore con Federico Bertoldi, appunto di ciclo cinema. È stato proposto a Tolentino ieri e ciclo cinema in sostanza un'associazione culturale sulla carta, è un gruppo di amici sulla strada. Ciclo Cinema nasce nel 2018 da un'idea di Andrea e Federico Bertoldi. Oggi un team di 11 volontari lavora dietro al primo cinema itinerante alimentato a pedali, occupandosi di tutto il necessario, dalla manutenzione dell'attrezzatura alla creazione dei contenuti. Il progetto prevede l'uso di biciclette per alimentare un cinema a pedali. Una compagnia di amiche e amici, cicloviaggiatori, si sposta ogni giorno da un paese ad un altro utilizzando le biciclette come mezzo di trasporto e portando con sé tutto il necessario per allestire la proiezione. La sera il pubblico viene attivamente coinvolto nel progetto, sono infatti anche gli spettatori a pedalare per alimentare la proiezione. Uno scambio evidentemente di energia positiva. Ieri alle 21 a Tolentino, alla Biblioteca Filelfica, è stato proiettato Porcelain War, un documentario intenso e premiato che racconta come l'arte possa diventare una forma di resistenza e speranza anche durante la guerra. L'ingresso è stato peraltro libero e aperto a tutti. Noi ora però vi proponiamo l'intervista, come dicevamo in apertura, ad Andrea Bertoldi, presidente e fondatore di Ciclo Cinema.
6: Ciclo Cinema è un progetto nato nel 2018 e vede 8 biciclette utilizzate per alimentare un cinema a pedali. Noi siamo un gruppo di ragazzi che ogni anno decide di andare in un posto diverso e attraverso l'utilizzo delle biciclette ci spostiamo da paese in paese e su dei carrelli portiamo tutto il necessario per allestire un vero e proprio cinema, quindi cassa, proiettore e telo. E poi appunto veniamo ospitati dai vari comuni e facciamo una proiezione per la serata e il giorno dopo ripartiamo con destinazione e il paese successivo.
7: Ecco, com'è nata questa idea?
6: È nata con mio cugino, lui è ingegnere elettrico, io sono un cinematografo e lavoro nel cinema e combinando le due passioni un po', poi abbiamo entrambi la passione del viaggiare in bicicletta, è nata così.
7: Questa sera abbiamo visto un film sull'Ucraina, come scegliete i film da proiettare?
6: Allora, noi cerchiamo di scegliere i film da proiettare non in base al tema, abbiamo fatto 3 serate qua nelle Marche, ogni serata aveva un tema diverso. E questa sera appunto abbiamo proiettato un film sulla guerra in Ucraina e mentre lo guardavamo stavo pensando che forse non fosse il film giusto per questa sera, perché avevo paura che stesse stimolando e rievocando ricordi abbastanza duri del terremoto, perché c'erano tutte queste immagini di distruzione. E però appunto il cinema è un po' questo, no? È capace di rievocare emozioni belle, emozioni più intense. E secondo me sì, bisogna riuscire a capirlo e prendere quello che si vuole capire.
7: Voi dite agli spettatori anche di partecipare a pedalare, la gente partecipa?
6: Sì, oggi c'è tantissima gente e devo dire che noi, avendo pedalato per venire qua, ci siamo seduti e non abbiamo più pedalato perché il pubblico era davvero attivo. Ci piace dire appunto che noi creiamo questa energia positiva, perché appunto è il pubblico che interagisce con il ciclo cinema, è il pubblico che viene a produrre l'energia, non siamo solo noi.
8: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in Scienze Motorie per l'Inclusione, Archivi Digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
1: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24ª Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24ª Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Piccolo amore, che pena quelli con un grande amore. Quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo? È piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire?

d'inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste son parole.

0: colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli di un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

Cesare Pavese è stato uno degli scrittori più importanti italiani, anche poeta, traduttore e critico letterario. La Luna Falò è il suo ultimo romanzo, scritto tra il 18 settembre e il 9 novembre del 1949 e pubblicato poi nell'aprile del 1950. Il romanzo, dedicato all'ultima donna della sua vita, presenta elementi autobiografici ed è quello che conclude la sua carriera di narratore.

c'è una ragione per cui sono tornato in questo paese qui e non invece di Canelli a Barbaresco in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo. Dove sono nato non lo so. Non c'è da queste parti una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa che io possa dire ecco cos'ero prima di nascere. Non so se vengo dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di balcone. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del Duomo di Alba magari non veniva neanche dalla campagna. Magari era la figlia dei padroni di un palazzo. Oppure mi ci hanno portato in un cavagno da vendemmia due povere donne da Monticello, da Neive o, perché no, da Cravanzana. Chi può dire di che carne son fatto? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione. Se sono cresciuto in questo paese, devo dir grazie alla Virginia, a Padrino, tutta gente che non c'è più, anche se loro mi hanno preso e mi hanno allevato soltanto perché l'ospedale di Alessandria gli passava la mesata. Su queste colline 40 anni fa c'erano dei dannati che per vedere uno scudo d'argento si caricavano un bastardo dell'ospedale oltre ai figli che avevano già. C'era chi prendeva una bambina per averci poi la servetta e comandarla meglio, ma la Virgilia volle me perché di figlie ne aveva già due e quando fossi un po' cresciuto speravano di aggiustarsi in una grossa cascina e lavorare tutti quanti e star bene. Padrino allora aveva il casotto di Gaminella, due stanze e una stalla, la capra e quella riva dei noccioli. Io venni su con le ragazze, ci rubavamo la polenta, dormivamo sullo stesso saccone. Angelina, la maggiore, aveva un anno più di me e soltanto a 10 anni, nell'inverno, quando morì la Virgilia, seppi per caso che non ero suo fratello. Da quell'inverno Angelina, giudiziosa, dovette smettere di girare con noi per la riva e per i boschi. Accudiva la casa, faceva il pane e le robbiole, andava lei a ritirare in municipio il mio scudo. Io mi vantavo con Giulia di valere 5 lire e dicevo che lei non fruttava niente e chiedevo a Padrino perché non prendevamo altri bastardi. Adesso so che eravamo dei miserabili perché soltanto i miserabili allevano i bastardi dell'ospedale, ma prima, quando correndo a scuola gli altri mi dicevano bastardo, io credevo che fosse un nome, come vigliacco o vagabondo, e rispondevo per le rime. Ma ero già un ragazzo fatto e il municipio non ci pagava più lo scudo, che io ancora non avevo ben capito che non esser figlio di Padrino e della Virgilia voleva dire non esser nato in Gaminella, non esser sbucato da sotto i noccioli o dall'orecchio della nostra capra come le ragazze.

0: per la nostra consueta rubrica Profumo di Stampa conosceremo questa sera un'autrice che ha un trascorso editoriale decisamente rilevante. Ben 11 sono attualmente i lavori letterari che ha pubblicato e questa sera ci parlerà in particolare del suo ultimo lavoro, all'interno del quale abbiamo ritrovato argomenti di incredibile attualità, sebbene la narrazione sia riferita ad avvenimenti storici molto interessanti. Introduciamo allora la nostra ospite di questa sera e diamo il benvenuto alla bravissima scrittrice Clemi Scognamiglio.
1: Ciao Marco, un saluto agli amici all'ascolto.
0: Ciao Clemi, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, raccontaci innanzitutto un po' di te e di come è nata questa tua passione per la letteratura e quindi per la scrittura.
1: Una vera e propria passione nasce con te, quindi obiettivamente per me scrivere, lo dico spesso, è un po' come respirare, perché ho iniziato veramente da piccolissima. Scrivere è anche immergersi in questa sorta di mare interiore che ti dà l'opportunità di poterti comunque relazionare con il pubblico, con le persone, ma anche con te stesso. La scrittura nasce con me perché questa attività, da un punto di vista professionale, nasce proprio quando avevo 15 anni, dalla mia passione di lettrice. Prima di scrivere, obiettivamente si è sempre dei grandi lettori. Ho chiaramente le mie passioni per quanto riguarda la lettura, e anche attraverso praticamente l'opera di grandissimi nomi, soprattutto nella letteratura sudamericana, per esempio Marquez, oppure per esempio Borges, o addirittura della letteratura greca come Kazantaxis, ho avuto chiaramente l'opportunità di poter esprimere quello che per impegno civile, che poi in realtà è il mio ambito di preferenza.
0: Quali sono stati gli argomenti trattati nelle tue pubblicazioni precedenti alla tua ultima, della quale tra poco parleremo?
1: Beh, ti dicevo appunto che scrivere per impegno civile è il mio abito di preferenza, il filo conduttore di tutte le storie è quasi sempre lo stesso, il medesimo. La prima esperienza è stata quella dei racconti, cioè di Pastici Volanti, una raccolta di racconti brevi dove il rouge è proprio l'umanità. E invece per quanto riguarda il secondo, il cui titolo è Le rabbie adulte, si tratta di novelle da un respiro un po' più ampio, dove anche in questo caso troviamo la volontà del singolo a volersi riscattare nei confronti della società. Poi c'è stata l'esperienza del primo romanzo, che si chiama Fin dove si scorge il mare, e che si ambienta nell'Ottocento, nel nostro meridione, e che prende in esame la figura femminile per quanto riguarda il rapporto con il lavoro. All'epoca, appunto, per quanto riguarda le prime aziende e le prime industrie, e in questo caso per quanto riguarda la fita. Nel secondo caso, nel secondo romanzo, in realtà che si chiama Qui e mezzo lontano da qui, parla praticamente dell'epopea avuta in Argentina nel periodo della dittatura dei colonnelli. A questo che si affiancano diversi altri racconti pubblicati più o meno per varie antologie, con dei temi che spaziano dalla iconografia di Napoli al profumo dell'estate.
0: Ecco, sappiamo che di recente hai pubblicato il tuo ultimo lavoro intitolato Fuorbando. Di cosa parla?
1: Fuorbando è un atto che riferisce agli effetti di un decreto emanato contro la lotta al brigantaggio, la legge Pica, che prevedeva tra gli altri effetti l'istituzione di tribunali speciali per cui veniva considerato a torto o a ragione un brigante. Questa condanna avveniva anche per delazione, quindi questo periodo storico diventa un periodo molto dibattuto, molto interessante, sia nel rapporto di formazione di cittadini e Stato che giustizia e diritto. Il romanzo in effetti innesta su queste tematiche anche attraverso vicende individuali di uomini e donne la relazione di una delle più grandi rivoluzioni sociali dell'epoca, cioè l'Unità d'Italia. Il titolo è ambivalente perché riguarda sia la legge vera e propria che è stata, diciamo, promulgata in quel periodo, sia una sorta di formando immaginario dove vengono inserite le donne non perché povere, non perché analfabete, ma semplicemente perché donne, e quindi un destino già segnato. La cosa che mi ha colpito in particolare, per cui ho avuto la spinta anche a scrivere questo romanzo, è che questa legge in particolare, per quanto si avvalesse di un carattere puramente, voglio dire, temporaneo, in realtà valeva per una parte determinata dell'intero paese, chiaramente per le province del sud Italia, del meridione, e in più metteva anche un reato costituzionale nuovo, cioè il reato di responsabilità collettiva, perché a questo punto venivano punite intere comunità in virtù di queste accuse presunte reali o anche in violazione, appunto, dicevamo prima, di brigantaggio.
0: Dove è possibile allora acquistare Fuorbando?
1: Il libro è disponibile in tutte le librerie fisiche, ma soprattutto sul sito della casa editrice, che è Dialogri, gruppo Utterson. In realtà si può tranquillamente ordinarlo anche su Amazon o nelle altre librerie online tipo Mondadori, tutte le librerie online e tutte le piattaforme online.
0: Clemi, abbiamo anche dei tuoi canali social o un sito web dove i nostri amici in ascolto potranno poi approfondire la tua conoscenza e magari rimanere in contatto diretto con te e rimanere quindi aggiornati anche sulle tue prossime attività letterarie.
1: Certo, mi fa molto piacere l'opportunità di poter segnalare il mio sito web www.clemiscognamiglio.it e poi le mie pagine social, sia Facebook che Instagram, che sono Clemiscognamiglio.
0: Perfetto, allora noi per questa sera salutiamo e ringraziamo l'autrice Clemi Scognamiglio. Ricordiamo tutti il suo ultimo lavoro editoriale, che si intitola Fuorbando, e che suggeriamo ai nostri amici in ascolto di procurarsi sia per un interessante ed alternativo regalo natalizio e sia per un proprio arricchimento storico-culturale. Grazie ancora Clemi, noi ti facciamo i complimenti per la tua attività letteraria, il nostro in bocca al lupo per il tuo ultimo lavoro, ed approfittiamo con un po' di anticipo in realtà per augurarti un buon Natale ed un buon proseguimento di serata. Ciao Clemi, grazie, a presto.
1: Ciao Marco, grazie, un saluto agli amici in ascolto e buon Natale a

oggi il nostro tappeto volante ci porta nel capoluogo della ricca Emilia-Romagna. Stiamo quindi per atterrare nella splendida Bologna. Tre sono le principali definizioni di questa città: la dotta per il suo ruolo di attivissimo centro culturale e per la presenza di una delle più antiche università d'Italia; la rossa per il colore dei tetti delle case e forse un tempo anche per una sua spiccata preferenza politica; la grassa per l'eccezionale gastronomia, la cucina bolognese è riconosciuta in tutto il mondo tra le migliori in assoluto. Ci sarebbe da aggiungere però che Bologna è anche la città della musica. Vanta infatti una tradizione musicale così ricca da aver meritato la nomina dell'UNESCO a città creativa della musica. Prestigioso riconoscimento che si fonda sulle eccellenze del passato, ma non soltanto. Non a caso qui nacque anche Lucio Dalla nel famoso 4 marzo del 1943, che dà anche il titolo a un suo memorabile successo. Tanti i luoghi della musica a Bologna, partendo dalla Cappella Musicale di San Petronio con il suo prestigioso organo tuttora funzionante. Poi troviamo il Conservatorio Giovan Battista Martini, la prima scuola musicale pubblica d'Italia e che ebbe tra i suoi allievi anche Rossini e Donizetti. In Piazza Verdi troviamo invece il Teatro Comunale. Potremmo poi visitare il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, o ancora la chiesa di Santa Maria dei Servi con il suo spettacolare organo a trasmissione meccanica. In via Guerrazzi, infine, c'è l'Accademia Filarmonica, una delle più alte istituzioni musicali europee, dove, pensate, anche Mozart ottenne qui il diploma di maestro compositore. Ma ovviamente Bologna non è solo questo. Gran parte dei luoghi di interesse si trova proprio nel centro della città, quindi potremo muoverci anche a piedi, perché Bologna, oltre ad essere una delle più belle città italiane, è anche facile da visitare. Piazza Maggiore è la nostra prima sosta, cuore pulsante di Bologna. In Piazza Maggiore, o Piazza Grande, come la chiamano i bolognesi e come la cantava anche Lucio Dalla, ci troviamo adesso proprio al centro della vita civile e religiosa della città. Qui troviamo la celebre Fontana del Nettuno, sulla quale si affacciano anche importantissimi edifici medievali: il trecentesco Palazzo Comunale, il cinquecentesco Palazzo dei Banchi e l'imponente Basilica di San Petronio, di fronte alla quale ammiriamo adesso l'eleganza del Palazzo del Podestà. Sono tutte costruzioni che testimoniano una storia iniziata nel 1200, quando il popolo sentì il bisogno di uno spazio per il mercato. Ma poi fu nel 400 che la Piazza Maggiore assunse la forma che vediamo oggi. Alcuni studenti sembra che, ispirati da un'antica leggenda, non attraversino mai la piazza passando dal suo centro, che non è ritenuto di buon auspicio ai fini del raggiungimento della laurea. La Basilica di San Petronio è la chiesa più importante di Bologna, oltre ad essere la quinta chiesa più grande del mondo. I lavori iniziati nel 1390 andarono avanti per secoli, anche perché per fare spazio a questo enorme edificio furono necessarie demolizioni di torri, di abitazioni e addirittura di ben 8 chiese. La Basilica di San Petronio a Bologna è forse l'ultima grande opera gotica realizzata in Italia. Nella Cappella Bolognini, affrescata con le storie dei Re Magi, vediamo il Giudizio Universale, il Paradiso e in basso c'è l'Inferno, con una straordinaria e gigantesca figura di Lucifero. Impossibile non apprezzare inoltre la Meridiana costruita dal Cassini per dimostrare che fosse la Terra a girare intorno al Sole e non viceversa, come si credeva un tempo. Le torri di Bologna sono uno dei tratti distintivi della città. Delle tante torri che vennero costruite tra il XII e il XIII secolo, oggi ne restano meno di 20.
Queste strutture avevano una funzione sia militare che gentilizia, davano prestigio alla famiglia che ne ordinava la costruzione. Le due torri più famose sono ovviamente quella degli Asinelli e la Garisenda. La torre Garisenda, alta 47 metri, è la più bassa delle due e non è visitabile, ma la torre degli Asinelli, alta 97 metri, potremo entrare a vederla. Venne costruita tra il 1109 e il 1119 dall'omonima famiglia, che oltre a riceverne un prestigio personale, la utilizzò per scopi militari di difesa e di avvistamento. Pensate che durante le belle giornate la vista può arrivare fino al mare ed anche alle prealpi del Veneto. Sotto gli archi del portico della Rocchetta troviamo alcune botteghe di artigiani, proprio in memoria della funzione commerciale che la città svolgeva anticamente. La Basilica di Santo Stefano invece è un insieme di edifici sacri che formano il più noto complesso delle sette chiese. L'angolare piazza Santo Stefano, che di recente è stata riportata al suo aspetto originario, accoglie edifici molto antichi che, anche se risalgono ad epoche differenti, mantengono una certa omogeneità stilistica, rendendo il complesso il monumento romanico meglio conservato di Bologna. È probabile che il progetto originale risalga al V secolo, quando il vescovo Petronio, dopo un viaggio nella Terra Santa, volle riprodurre nel capoluogo emiliano i luoghi sacri di Gerusalemme. Ci troviamo adesso innanzi all'Archiginnasio, forse il più bel palazzo di Bologna, ma certamente uno dei più belli d'Italia. Percorriamo un lungo porticato con 30 arcate decorate da centinaia di stemmi e due logge ai piani superiori. L'archiginnasio fu voluto nel 1563 dal cardinale Carlo Borromeo per dare all'Università di Bologna un'unica bellissima sede. Questo palazzo è stato luogo di insegnamento fino al 1838, per lasciare spazio poi alla biblioteca. Le due aule magne sono splendidamente decorate, le volte, le pareti delle sale, gli scaloni e i loggiati sono ricoperti di stemmi, iscrizioni e monumenti che celebrano i maestri e gli studenti passati da quelle aule. Bologna è sempre stata una città d'acqua, una piccola Venezia che ora è in gran parte nascosta. Lo scorcio più suggestivo di questa Bologna insolita lo scopriamo aprendo una finestrella che si trova via Piella. Qui, come in una visione, lo sguardo si apre sul canale delle Moline, usato per secoli per alimentare il mulino d'acqua con cui si lavorava il grano. In giro per il centro storico si sente infatti il rumore dell'acqua, ma non la si vede. La Pinacoteca Nazionale di Bologna ospita una delle più importanti raccolte museali italiane. Sono presenti opere di Raffaello, del Perugino, del Tintoretto, del Guercino e molti altri. Nel corso degli anni poi il patrimonio si è arricchito con donazioni di privati, lasciti ed acquisizioni statali fino a rendere la Pinacoteca una delle gallerie nazionali più apprezzate e conosciute in Italia e anche all'estero. 30 sale espositive, più uno spazio dedicato interamente a mostre temporanee e ad attività didattiche. Per ben 40 km Bologna è percorsa da vari porticati che non solo sono un elemento architettonico, ma rappresentano l'essenza stessa della città. Durante l'estate sono un'ottima protezione dal sole e nei mesi più freddi sono un efficace riparo dalla pioggia. Il portico più famoso, quasi 4 km di lunghezza, è quello che dal centro di Bologna porta alla chiesa di San Luca. La chiesa ha una planimetria ellittica, con l'interno a croce greca, impreziosita da opere di Guido Reni e del Guercino. Il portico coperto, con 666 arcate, collega il santuario a Porta Saragozza, in città. Il numero di 666, simbolo del demonio, non sarebbe casuale, ma è pieno di riferimenti simbolici.
I portici hanno la forma di un serpente, il diavolo, schiacciato dal piede della Madonna, rappresentato dalla chiesa con la sua immagine miracolosa. La salita invece rappresenta un percorso di liberazione. E come dicevo all'inizio, Bologna è anche una città da una gastronomia eccellente. La cucina bolognese è varia ed abbondante. Oltre ai famosi tortelli, preparati ancora a mano da esperti pastai e serviti rigorosamente in brodo, qui siamo nella patria della pasta all'uovo. Le tagliatelle, preparate con farina e uova, le lasagne condite a strati alterni di ragù, besciamella e parmigiano. Dalla carne di maiale nasce qui poi la mortadella. Salume, da cui non solo si ricava il ripieno per i tortelli, ma anche una spuma da utilizzare da accompagnamento per tartine e crostini. Tantissimi anche i dolci, ma prima di andar via faremo una visita anche al Fico di Bologna, il centro commerciale del cibo italiano

Alla fine dell'Ottocento, in un assolato pomeriggio d'aprile, cinque ragazze irrompono in un piccolo borgo del meridione italiano. Fuorbando, il nuovo romanzo di Clemis Cognameglio. Un viaggio

questi giorni mi sei mancata molto, però stasera avevo voglia di parlarti, o almeno dirti buonanotte e fingermi con te, per non capire che di quell'uomo saggio che tu chiamavi Osho rimane in te il ricordo di un bambino, una specie di orsacchiotto che ha creduto di essere davvero un passo solo dal tuo cuore. Ritornerò di notte a giocare con la luna, perché ho capito che tu non ci sarai, che la distanza per te aveva un peso. Mi mancheranno tutti i sogni che ho sognato dentro te. Conservami nel

0: sia in mali, come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie. Il coraggio di Amadou, LPS Edizioni.
0: Mi chiamo Amadou e, come già si sarà capito, ne vado fiero.

0: Accidia, Trilussa.
1: In un giardino un vagabondo dorme accucciato per terra, arinnicchiato che manco si distinguono le forme. Passa una guardia. Allo, dice, cammina? Quello si smucchia e gli risponde. Bravo, mi svegli proprio a tempo. Mi insognavo che stavo a lavorare nell'officina.

termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Inaugurata sabato scorso la rinnovata Piazza Unità d'Italia, uno degli spazi più rappresentativi di Monte Cassiano. Alla presenza di cittadini, autorità, associazioni e rappresentanti istituzionali, l'amministrazione comunale ha restituito alla comunità una piazza completamente riqualificata, destinata a diventare ancora di più luogo di incontro e valorizzazione del centro storico. L'intervento ha visto il rifacimento della pavimentazione dei sottoservizi. La piazza era stata riaperta al transito lo scorso 20 luglio per consentire ai cittadini e alle attività commerciali di tornare a vivere il centro storico, mentre l'allestimento dell'arredo urbano sarà completato nei prossimi mesi con nuove sedute e una rastrelliera per biciclette. L'opera è stata realizzata grazie al finanziamento ottenuto con il bando regionale Borghi Accoglienti, nell'ambito del progetto condiviso con i comuni di Montefano e Montelupone. Il programma comprende inoltre il miglioramento della funzionalità della taverna San Michele, il potenziamento dell'offerta ricettiva attraverso la collaborazione con la struttura La Dimora del Borgo e azioni di promozione turistica del territorio. Si trovava in sella alla sua moto e stava percorrendo con alcuni amici la provinciale 134 che collega Castel Sant'Angelo con Avvisso. Nell'uscire da una curva si è trovato davanti un capriolo che ha colpito in pieno per poi andare a sbattere contro un albero. Così ha perso la vita Leonardo Fontanieri, 46enne di Amelia in provincia di Terni. Morto anche il capriolo. È successo ieri intorno alle 11 in una giornata estiva che doveva essere all'interno insegna dell'amicizia e del viaggio. I tre motociclisti erano partiti da Terni e in quel frangente stavano viaggiando in direzione Norcia. Al momento dell'impatto, gli altri centauri che avevano assistito all'incidente hanno subito chiamato i soccorsi, ma i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto salvare la vita al 46enne per le gravi ferite riportate. Tre persone denunciate nelle ultime ore per guida in stato di ubriachezza nel territorio maceratese. A Tolentino i carabinieri hanno denunciato un 46enne di origini ucraine, domiciliato a San Crispiano d'Aversa, che durante la notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale senza feriti nel centro cittadino. Sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,61 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito. Per lui sono scattati il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo. A Castel Raimondo i carabinieri hanno denunciato una 34enne di Fabriano. Sorpresa alla guida della propria Opel Mokka, la donna è risultata positiva al test con un tasso record di 2,15 grammi per litro. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione. Infine i carabinieri di Serravalle di Chienti hanno denunciato un 75enne residente a Camerino. L'uomo, fermato alla guida della propria auto, ha fatto registrare valori pari a 1,36 grammi per litro alla prima prova e 1,29 alla seconda. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente per la sospensione. Si è appena svolto in comune a Macerata un incontro tra l'assessore Gemellaggi Deborah Pantana e una delegazione dell'associazione maceratese CUN impegnata nella promozione e nello sviluppo dei rapporti di gemellaggio della città. La delegazione era composta dal presidente Luciano Frattani e dai componenti del direttivo Lamberto Bergamini, Ulderico Orazzi, Pierluigi Tordini e Gianluca Puliti. All'incontro hanno preso parte anche i rappresentanti dell'ufficio turistico turismo e gemellaggi e dell'Ufficio Europa del Comune, con l'obiettivo di approfondire le opportunità offerte dai programmi europei destinati a sostenere e sviluppare gli scambi tra le città dell'Unione. Nel corso del confronto si è inoltre iniziato a programmare la tradizionale visita delle delegazioni delle città gemellate a Macerata, che anche quest'anno si svolgerà in occasione delle celebrazioni per la festa del Santo Patrono San Giuliano. È arrivato anche a Tolentino il ciclo cinema. Ieri alla Biblioteca Filelfica la novità proposta da Andrea Bertoldi, presidente e fondatore con Federico Bertoldi dell'associazione Ciclo Cinema, nata nel 2018 e che oggi presenta un team di 11 volontari lavorando dietro al primo cinema itinerante alimentato a pedali, occupandosi di tutto il necessario, dalla manutenzione dell'attrezzatura alla creazione dei contenuti. Il nostro Simone Baroncia ha intervistato per noi ieri a Tolentino il presidente Andrea Bertoldi.
4: Ciclo Cinema è un progetto nato nel 2018 e vede 8 biciclette utilizzate per alimentare un cinema a pedali. Noi siamo un gruppo di ragazzi che ogni anno decide di andare in un posto diverso e attraverso l'utilizzo delle biciclette ci spostiamo da paese in paese e su dei carrelli portiamo tutto il necessario per allestire un vero e proprio cinema, quindi casse, proiettore e telo. E poi appunto veniamo ospitati dai vari comuni e facciamo una proiezione per la serata e il giorno dopo ripartiamo con destinazione e il paese successivo. È nata con mio cugino, lui è ingegnere elettrico, io sono un cinematografo e lavoro nel cinema e combinando le due passioni un po', poi abbiamo entrambi la passione del viaggiare in bicicletta, è nata così.
3: Il Cassero vince la disfida del bracciale, i Verdi si impongono 7-2 su Longlavina davanti a un'arena Carlo Didimi con un bel pubblico nonostante il caldo e conquistano il 10° successo della loro storia nella manifestazione, tornando a incidere il proprio nome nell'albo d'oro. A chiudere una serata già perfetta per il Cassero è arrivato anche il riconoscimento individuale assegnato a Leonardo Montefusco, eletto miglior giocatore della disfida di quest'anno. Ancora una volta la finale a Treia ha richiamato centinaia di persone sugli spalti dell'Arena Carlo Didimi, confermando quanto la disfida del bracciale resti uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate treiese. La giornata si è aperta nel pomeriggio con il tradizionale corteo storico che ha attraversato le vie del centro accompagnando figuranti, rioni e autorità fino all'Arena Carlo Didimi, riportando in città il fascino della Treia ottocentesca e creando l'atmosfera della grande sfida.
2: Il taccuino.
3: Domani sera l'opera si sposterà a Monte San Giusto, grazie alla conferma della collaborazione con il Comune e con il sostegno del main sponsor Centro Accessori. L'associazione Arena Sferisterio propone per l'ottavo anno consecutivo un grande concerto lirico con un trio vocale di ottima levatura e accompagnato da pianoforte e fisarmoniche. Per questo gala inserito nel programma Extra Mof si esibiranno nella bella piazza Aldo Moro il tenore Ayang Guo, voce eccellente, molto apprezzata dal pubblico del MOF nel ruolo di Manrico in Trovatore, il giovane soprano Alessia Camarine, applaudita come Anna nel nuovo allestimento di Nabucco, nonché come Ines in Trovatore, ed infine il baritono Marco Filippo Romano, tra i più applauditi protagonisti del Barbiere di Siviglia di quest'anno. Biglietti a 15 euro per i settori da 1 a 8, 10 euro per i settori 9 e 10. Domani alle 21, fuori dal guscio, traiettorie musicali e di gusto, accoglie all'8 Seaside di Civitanova Marche H3R, trio internazionale formato da Francesca Remigi, Charlotte Lang e Chiara Moser. La rassegna, firmata Mescola, continua a portare sul lungomare jazz, ricerca e cucina, in un format che unisce concerto dal vivo e cena a quattro mani. H3R nasce nell'ambito del programma B-Jazz Trans National 2026-2027 e riunisce tre musiciste provenienti da percorsi e paesaggi sonori differenti. Insieme costruiscono una musica che si muove tra composizione e improvvisazione, groove e libertà, struttura e spontaneità.
2: Lo sport.
3: calcio, primo allenamento congiunto del precampionato della Maceratese. All'Elvia Recina Pino Brizzi, sabato scorso, davanti a circa 800 spettatori, è stata l'Aurora Treia ad imporsi per 2-1 al termine di una gara inevitabilmente condizionata dai carichi di lavoro e dalle alte temperature. Per mister Alfonsi sono arrivate comunque indicazioni positive da un test che ha permesso di dare spazio a tutti gli effettivi, schierando 2 undici differenti tra primo e secondo tempo. Per i biancorossi un primo banco di prova utile per continuare il percorso di crescita in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Mercoledì 5 agosto altro test contro la Settempeda nel tradizionale appuntamento estivo di San Severino. Calcio d'inizio alle ore 20.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 26-36 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
16: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
17: Radio Nuova in blu. Bacio.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: buonasera, buonasera.
1: Buonasera a tutti, e che sera.
0: A tutti i nostri ascoltatori.
2: Ma Gianni, ce l'avamo messi d'accordo. Elisa deve fare l'attacco. Oh, il logorroico riesce a interrompere anche Elisa.
3: Gianni, ragazzi.
0: Cominciamo. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Benvenuti al notturno di Radio Nuova Macerata. Questa sera siamo in compagnia di a parte del calabrone, come ho scritto sul mio Facebook.
3: Il nostro portafortuna.
2: Che si è innamorato di Elisa.
0: Qui da me.
2: Si è innamorato proprio di Elisa.
0: Per me può anche venire da voi. Comunque, anche voi state al buio.
2: E beh, certo, noi abbiamo paura del calabrone.
0: Sì. Ah, ecco. Allora, quasi spengo pure io la luce. Tanti carichi.
2: Spegni tutto.
0: A questo punto, per le telefonate 0733 23 75 75,
3: l'atmosfera qui è diventata molto magica.
2: La scaletta.
0: E per ascoltarci frequenze 90.0 96.9 e in streaming andando sul sito www.radionuova.com.
1: Oh, e io invece ricordo che nella pagina del sito che Elisa in questo momento ha menzionato è possibile entrare e trovare la pagina Sostieni Radio Nuova, quindi in pratica è possibile fare tramite il conto corrente una donazione.
2: Bene, tema della serata: amore e sacrificio. Allora Giovanni, fai il punto della situazione, so.
3: Ma sì, è un tema molto scomodo, molto dibattuto e spesso è un tema che viene al pettine ancora prima che le coppie decidano di convolare, nel senso di convivere o di sposarsi.
2: Tradotto in
3: parole semplici, tanta insicurezza non viene solo dal proprio io. Io inteso come conoscenza di se stessi, ma viene anche dalla paura proprio di donarsi per l'altro, sacrificarsi per l'altro ogni giorno, diciamo così, per non dire qualcos'altro di più volgare e di colorito.
2: Bene, Gianni invece che
1: allora dire? Invece però c'è anche un'altra cosa che come argomento se ne parla molto meno, ma diciamo che c'è anche il problema dell'uomo che ancora oggi è un prevaricatore nei confronti della donna. Cioè, voi vi chiedete in che senso prevaricatore?
2: Ecco, perché Gianni dice
1: cioè, questo? Prevaricatore significa il comando di dire io guadagno più di te, tu devi fare quello che dico io. Cioè, quindi in pratica c'è la cosiddetta...
0: Non mi batte male, già lo dico.
1: Cioè la nullità, diciamo, senza rendersi conto che quello non è l'amore.
0: Prima telefonata. Metodi per eliminare il calabrone, ragazzi.
2: Le pere.
3: Ma in realtà noi siamo al buio qua.
2: Sì, è successo.
0: Vabbè, io pure sto al buio, però questo gira.
2: Vabbè, pronto? Vediamo chi è, su.
0: Pronto?
2: È caduto.
4: Buonasera.
2: Manolo.
0: Ciao. Hai un metodo contro i calabroni?
2: Il metodo Manolo.
3: Mandaci una fiaccola, Manolo.
2: Se ci sei, batti un colpo.
4: Ah, sì. Sì.
2: Ci sta. Cioè, il colpo non si è sentito, però si è sentito un sì. Allora, di che ci parli, Manolo?
4: Che ci parlo? Del sacrificio.
2: Amore e sacrificio.
4: Io quando ho avuto delle storie d'amore ho avuto molti sacrifici nella mia vita.
2: Sì,
1: Faccio un esempio di un paio, però.
2: Un paio.
4: Dalla mia prima fidanzata di qua, quando ci siamo lasciati 19 anni fa. È stato un sacrificio lasciarla per me.
2: Si capisce dal fatto che dopo 19 anni la ricordi come fosse ieri.
4: Certo.
2: Sì.
1: E questo però è un buon segno, eh. Perché questo significa che uno nella vita, diciamo, cerca di correggere quello che uno nella vita ha fatto e quando c'è un futuro cerca sempre di migliorare e non di peggiorare.
3: La nostalgia,
2: Sì.
4: Ma l'ultima volta che l'ho rivista è stato...
0: Non può parlare a questo punto perché il regia è occupato.
2: In regia c'è il calabrone.
0: gestisce lui la regia questa sera.
4: Quindi è stato...
3: È un regista tanto. Il calabrone.
2: Sì.
0: C'è il sostituto.
4: L'ho rivista nel 2015.
3: Colpo di scena, calabrone in studio.
2: Bene, sentiamo Manolo, sentiamo Manolo, dai.
4: Fatemi parlare, se no.
2: C'è ragione.
1: Questa è colpa di Giovanni che non porta le cuffie e non ti sente.
4: Dicevo, nel 2015, quando sono venuto a partire dalla Fermana, mi sono sentito un imbarazzo davanti a tutto lo stadio.
2: Ma dai.
4: Perché il fratello della mia fidanzata diceva urlando: è mio cognato, è mio cognato.
2: Che dai.
4: Mamma mia, figurati. Non posso dire questa parola, però
2: no,
4: ho fatto
2: no,
4: una brutta figura.
2: No.
1: Cioè, questo però non sta. Quindi lei era di Fermo in pratica.
2: Era di Fermo. Di dove era questa tua ragazza?
4: Di Fermo, sì.
2: Di Fermo.
4: Tutti e due l'89 eravamo.
1: Però.
4: Eravamo coetanei.
2: Ho capito.
3: Sì, che Gianni la conosca pure.
2: Beh, difficile. Vabbè. Difficile. No, io direi nostalgia canaglia a questo punto.
4: No,
2: una grossa nostalgia.
4: Come canzone vorrei
2: dimmi.
4: Sentire Ora che non ho più te di Cesare Gemonini.
2: Ora che non ho più te.
1: Sì. Oppure veramente abbiamo. Perché quella che è venuta prima di Modà, Stella Cadente, allora? Perché se tu pensi che nella vita tutti noi abbiamo una stella, no? Che poi prima o poi cade.
2: Soprattutto Gianni. Ci ha avuto delle stelle grosse. Degli stelloni. Sì.
1: No, Giovanni. Perché non possiamo avere delle stelle magari che ci proteggono?
3: Come no? Ma se poi queste stelle noi le lasciamo cadere?
2: Che accento strano, Giovanni.
3: Emiliano.
2: Ah, ecco.
1: Giusto.
2: Quindi parliamo della fidanzata di Gianni all'epoca d'oro, diciamo.
3: Sì, all'epoca del Sciascio.
2: Sì, anche Gianni c'ha la nostalgia della sua, diciamo, prima... o seconda, non ho capito, ragazzo. O terza, boh, si lo capisce questo.
3: Seconda,
2: prima, seconda.
3: Lasciato intendere.
2: Bene, suonano al telefono,
0: sì,
2: Calabrone non ti tocca, tranquilla.
0: Io me lo auguro.
2: Dai.
1: No, perché...
0: tranquilla più, meglio.
2: Ecco. Bene, allora Manolo, resta in linea che mandiamo la sigla.
0: Cerchiamo Andrea di fare
4: la
0: sigla.
3: Dove andrai il calabrone?
2: Adesso durante la sigla prendo la scopa e cerchiamo di farlo fuori.
0: Ecco.
2: Vai con la sigla.
4: Calabroni. Che sono i calabroni?
2: È una vespa gigante.
4: Ah.
1: No, perché se ti piglia veramente fa un male, ragazzi.
0: Che no, perché non vorrei andare pronto soccorso. Ok, andiamo con la sigla.
2: Vai.
5: Parpadore amoroso, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno, notte giorno,

canzoni. Con le nere soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, con le palle in tutti i toni, all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai

0: È andata tutta la sigla.
1: Finalmente se n'è andato.
2: No. Restando in tema, stasera dovevamo decidere se sacrificarci per Elisa o sacrificare Elisa.
0: Volevamo sacrificare Elisa, però non più andrai, diciamo, calabrone amoroso perché è uscito.
2: Esatto, quindi abbiamo perso un caro amico, quindi condoglianze in radio, insomma.
0: Sì, condoglianze per tutti i calabroni.
3: Guarda,
1: condoglianze per chi? Per il calabrone.
0: Per il calabrone.
1: Ma mica è morto, non è morto.
0: Vabbè, allora non condoglianze, Giovanni.
2: Ah, ecco, non l'avete ucciso, ma l'avete solo lasciato. Ecco, posso rasserenarmi.
1: Giovanni, ha detto che ti aspetta a casa.
2: Ah, ecco, perfetto. Vabbè.
3: Non sappiamo dove è andato a finire Manolo, perché non c'è più.
0: Manolo ha staccato, è caduto.
1: Manolo, richiamaci se vuoi.
0: Se ci sei, richiamaci.
3: Allora,
2: è stato un punto dal calabrone il nostro Manolo.
3: Allora, ragazzi, sentite, visto che per chi fosse, chi si fosse messo in ascolto da poco, ricordiamo. Ricordiamo il tema che stavamo discutendo, che è un po' un argomento abbastanza elevato di
0: amore e sacrificio, giusto Gianni?
3: Sì,
1: ecco.
3: Però dobbiamo farci anche
0: eccolo
1: forse
0: è il calabrone che protesta.
1: Ah, ce ne stanno due.
2: È tornato?
1: Allora
0: sono due.
1: Una
0: e due.
1: Questo
0: è caduto.
1: Questo è caduto, niente.
3: Vabbè, allora a posto.
1: Pronto?
0: È caduto pure quell'altro.
1: A posto, siamo caduti tutti. Arrivederci.
0: Bene.
3: Ecco, allora io stavo dicendo durante l'introduzione che c'è il problema serio, che se ne parla ben poco.
0: Eccolo.
1: Aspetta, Gianni.
0: Sì, quale sarà sto problema serio?
2: Io lo sto capendo.
0: Io non lo so.
1: Pronto?
0: In scaletta non c'è.
4: Buonasera, volevo solo salutarvi, capito?
3: Allora,
0: Benito. Ciao Benito.
3: Senti Benito, non so se hai sentito il tema che stavamo parlando o sei arrivato da poco.
4: No, sono arrivato da poco.
3: Allora, noi stiamo parlando di un tema
2: scottante.
3: E qui ci servirebbe l'esperienza di un veterano, che questo saresti tu. Allora, il tema lo diciamo
0: Allora, il tema è amore e sacrificio, lo ripeto,
4: non ho capito.
3: Amore e sacrificio.
2: Amore e sacrificio.
1: Ci senti?
0: Ci senti adesso?
4: Sì, no, adesso mi sento benissimo.
0: Oh, ok.
4: Sentivo il Signore, lo sentivo lontano.
0: Sì, allora il tema è questo: amore e sacrificio. Tu che ne pensi? Amore e sacrificio?
4: Sacrificio è una cosa che fai di intenzione, di tranquillità, del sacrificio che la pensi, che la vuoi realizzare. Penso questo che è.
3: Cioè, ma non è anche il fatto di stare vicino a lei, farla sentire importante, utile?
4: Vabbè, adesso c'è la moglie, io per esempio ho la moglie.
3: Noi questo parlavamo.
2: Esatto, quante volte Benito hai dovuto rinunciare a qualcosa a cui avresti magari fatto su cui avresti fatto un pensierino e invece per amore di lei hai lasciato perdere e accantonato, diciamo.
4: No, questo sì è vero, è una cosa indovinata, così, certo. Perché è capitato che magari io la penso in un modo, lei la penso in un altro, per accontentarla non ho fatto più il pensiero che devo fare, mi sono accontentato di quello che diceva la mia signora, insomma.
3: Senti, ma tu pensi che non c'è mai, per esempio, a livello di sacrificio, un incontro scontro nella coppia, cioè voglio dire, non si può trovare un'imperfezione?
4: Sì, quello che dici tu, cioè, potrebbe essere una cosa, un contro scontro,
3: sì.
4: Però dopo magari si riflette e si cerca di andare d'accordo, uno dei due deve cedere magari quel pensiero che aveva tutti e due, insomma.
2: Un compromesso si trova, insomma, si deve trovare.
3: Ecco, però non, cioè, possiamo anche immaginare a livello ipotetico, visto che siamo in radio, che come dicevo prima la frase incontro scontro, no? In quel momento non puoi pensare che c'è anche una crescita di conoscersi, di sapere chi è la persona a livello interiore dell'uno e l'interiore dell'altro.
4: No, sì, potrebbe anche essere quello, perché magari uno pensava diverso dopo con quel dialogo che hanno avuto questi due, e si sono magari più convinti, si sono stretti un po' sull'amicizia e l'amore che dovrebbe avere.
3: Ecco, ma tu per esempio qual è, ma incontro, lo chiamo io incontro scontro, con la tua signora, magari qual è stato il più che magari inizialmente ti dice no, era meglio che non lo facevo, un episodio?
2: Gianni vuole scendere nel privato, però
4: sì. Ho capito, questa cosa lì penso che non l'abbiamo avuta. Abbiamo viaggiato tutti e due nello stesso binario.
3: Ecco, questo è bello, per esempio, però vedi, questo
0: hai avuto fortuna. Stato fortunato.
4: Siamo stati tutti e due consapevoli,
0: certo,
4: di quello che facevamo. Lei mi ha seguito, io ho seguito a lei tutti e due, e ci siamo trovati tutti e due lo stesso binario. Quando alla fine è arrivata la stazione ci siamo fermati.
3: Però diciamo che la stazione è stata l'arrivo della figliola, magari, no? Che ha dato una stabilità anche a voi due, no?
4: Certo, cioè, ma dopo che dici tu della figliola, le figlioli è una cosa importante.
1: Un attimo che c'è.
5: Buonasera.
3: Buonasera, che sera, sappiamo anche chi c'è.
0: Chi è?
5: Sono, indovinate.
3: La famiglia.
5: Ma sento inconfondibile.
3: Vedi,
5: intrufolata.
3: No, io c'ho,
0: hai fatto bene, hai fatto bene.
5: Grazie.
2: Mai demordere.
3: Ecco. Io ho riconosciuto il timbro della voce, ragazzi, per questo.
5: No, infatti vuol dire che hai un ottimo udito e, come dire, comprensione anche delle nostre cadenze abruzzesi.

0: comunque una familiarità.
1: E quindi il lavoro era tutta aria cazzeggio.
2: Aria cazzeggio. Non lo diciamo, non lo diciamo.
0: Comunque io volevo dire una cosa.
3: Sì, che trovi.
0: Vero.
1: Cioè, nel senso che come ambiente, adesso che ho usato quel termine, era come per dire che quando dovevamo fare le cose serie, delle volte non ci riuscivamo, perché era tutto un
2: Divertimento.
1: Sì, sì.

0: essere non solo amore inteso come coppia, ma anche il sacrificio con un'amicizia, quindi un amore di un'amicizia, di una famiglia, di un insomma amore
1: rinuncia forte a titolo personale, insomma.
0: A titolo personale, rinuncia forte, guarda, forse sono stata un po' fortunata. Nel senso che in genere cercano di accontentarmi, perché io non demordo, faccio come Andrea Camilleri, ho le mie idee, non demordo. Quindi a volte io sono un po' testarda in questo, cioè scendo a compromessi, ok, però se decido di fare qualcosa la devo fare, devo arrivare fino in fondo e tutti mi devono seguire.
2: Quindi ti sei sacrificata un po'. Poco?
0: Come?
2: Ti sei sacrificata poco? Schiaccia un po' il pulsante, Elisa.
0: Sì. No, mi sacrifico nel senso che sono sempre la prima a correre.
2: Ah, ok.
0: Per qualsiasi evenienza, quindi sono molto altruista. Qualcuno ha bisogno di me, io vado, corro sempre, sempre.
3: No, ma questo, guarda, per questo nell'altruismo, diciamo che io lo metto in primo piano. Però mi piace, mi piace anche, come ho detto prima, che poi non ripeto la frase, quando c'è da fare gli scherzi, sono il primo a farli e poi giustamente do la colpa agli altri in modo che.
0: Certo. però io credo che chi diciamo chi fa il sacrificio, secondo me, è la parte forte. Non è la parte debole, perché è la persona che ha un carattere forte, che riesce a venir meno ai propri desideri, ai propri bisogni, e cerca di, quindi anche diciamo collegato con l'altruismo, a accontentare, insomma a sacrificarsi per l'altro, che deve essere la parte forte.
3: Cioè, mi hai fatto ricordare che quando c'erano queste colleghe abruzzesi, allora mi ha detto, beh, domani dice, se fai lo spirito, se non ti veniamo a prendere, io che ho fatto? Scende giù, mi fa, ti possiamo chiedere una cortesia? Io ho detto, devo riflettere.
0: Vendetta, questa quasi vendetta.
3: Io ho detto, devo riflettere, dico, perché bisogna vedere che cos'era.
0: Certo.
2: Cioè, Benito c'è ancora,
4: C'è,
0: lo abbiamo eliminato.
2: Sì.
4: Saluta, ecco, vi saluto e rimango in ascolto. Va
2: grande
4: bene?
2: Benito, ciao.
0: Alla
5: prossima.
3: Ciao. No, nel mio lavoro ero uno degli unici che sapeva, conoscevo alcuni codici per sbloccare le chiamate, diciamo. Allora dicevo, adesso ci devo riflettere, mi dovete dare del tempo. Dico,
0: diciamo veniva meno il sacrificio,
3: lo facevo più perché io sono un diesel e diesel fanno
0: un po' lento.
1: Gianni personalmente e in coppia si sacrifica il meno possibile,
2: sacrificare gli altri,
0: ma forse perché è talmente evidente il suo altruismo che gli altri allora non approfittano, dicono vabbè dai, per una volta ci sacrifichiamo. Poi succede anche questo, perché tu sei quello che corri sempre, a un certo punto c'è qualcuno che dice no vabbè, questa volta vado io, insomma qualcuno deve andare incontro a questa persona che poverino è quello che si sacrifica sempre, e che cioè io lo chiamo, diciamo, più che sacrificio, altruismo, perché magari qualcuno ha bisogno e tu corri e tu vai. E se qualcuno, infatti tutti dicono, se mi dovesse succedere qualcosa so chi chiamare per prima.
3: Io mi ricordo un pomeriggio ero in giro, avevo uno dei primi cellulari, ragazzi, che costava l'ira, una grande,
2: quindi un bel pezzo
1: apostrofo ira, quindi
0: il discorso
3: dico vabbè, dico sto in spiaggia, dico chi vuoi che mi chiama,
0: e invece
3: mi chiama, mi fa, dice sono Michela, dico reparto geriatria, va avanti, dico Michela che succede, dice ci abbiamo i telefoni, dice sai non funzionano come dovrebbe. Dico Michele, aspetta, dico che succede, dico fammi capire, cerca di spiegarmi, dico perché sennò non ci arrivo.
2: Quindi ti sei sacrificato,
1: esatto,
0: hai abbandonato la spiaggia e il mare,
3: esatto,
2: però c'era Michele,
0: sì.
3: In pratica io non ero reperibile, perché noi ne avevamo telecomunicazione, non siamo obbligatori.
0: Sì.
3: Però il sottoscritto è andato e dopo 40 minuti ha rimesso a posto quello che c'era.
0: Ma lei. Un sacrificio, diciamo, io più che sacrificio, io lo chiamo altruismo.

0: lo chiamerei così.
1: Sto prendendo appunti, sto prendendo appunti.
0: Lo chiamerei così perché il sacrificio è quando tu ti costa il sacrificio.
1: Certo,
2: beh, certo. Fabio, una domanda. Tu pensi che in coppia ci si sacrifichi equamente, oppure è vera questa diceria che in coppia c'è sempre qualcuno che tira il carretto più dell'altro?
0: Beh, sì, è vero questa diceria. È vero, perché io credo che comunque c'è sempre qualcuno che deve per forza di cose tirare il carretto, perché se entrambi non si sacrificano e entrambi vogliono dominare, non esiste la coppia.
2: Quello che dice anche a questa forza di carattere di cui accennavi, ovviamente, perché
0: però
1: quello che dice Giovanni, che l'ha detto con una certa dolcezza, vuole parlare del prevaricatore. Adesso Fabiana, noi abbiamo scherzato, però nella vita c'è anche realmente l'uomo che è un prevaricatore.
0: In quel caso no, là parliamo di qualcos'altro, come dominare e come seguire me, perché io sono colui che sa sempre quello che si deve fare, colui che vuole, è un accentratore, una persona che vuole sempre dominare
1: e non si sacrifica.
2: Parliamo di qualcuno che vuole il martirio dell'altra,
0: però questo qualcuno secondo me sceglie proprio le sue vittime, non a caso. E le vittime si sacrificano perché comunque sono anche predisposte al sacrificio, non so come dire. È una sorta di carattere un po' innato.
1: Sono sottomesse, diciamo.
2: Sì, c'è
3: posso fare un appello?
1: Sì.
0: Sì.
3: A queste ragazze, queste donne, no? Senza offesa, svegliatevi. Cominciatevi a ribellare.
0: È vero, però io l'appello lo farei anche alle famiglie, e più che altro alle mamme.
3: Nessuno è nella vita degli altri, eh?
0: Sì, però dovrebbero crescere queste ragazze più sicure di sé. Perché secondo me il vittimismo viene anche quando tu sei insicura e trovi quella persona che
1: Tu non pensi che l'insicurezza può venire anche all'interno della famiglia, che non ti dà delle cose magari
0: giusto valore.
3: Sai pure cosa penso? Che quando tu sei innamorato o innamorata di quella persona, non te ne rendi conto, te ne rendi conto dopo.
0: È vero, tutti ci siamo capitati, anche io ci siamo capitate, tutti ci siamo capitati. È vero.
3: Ma che cavolo sto facendo? Cioè, io sto
0: perché secondo me il cervello non è così.
3: La mia vita a una persona che non.
0: È vero.
3: Che non è male, che vuole diventare padrone, no? della mia
2: il
3: vita.
2: Il cervello spegne i suoi meccanismi di difesa, potremmo dire questo.
0: È vero, sì.
1: Vabbè, diciamolo, dai. Io stavo facendo stamattina una ricerca che dice che la prevaricazione dell'uomo nei confronti della donna, e questo diciamo è poco parlato, comporta, dopo tanti anni di coppia e via discorrendo, che la donna diventa fragile e depressa.
0: È chiaro. Sì.
1: Cioè, quindi porta la malattia della depressione.
0: Perché tu non hai più stimoli, ma se non essere sottomessa, quindi non hai più quel senso della vita, nel senso che sei lì vittima di questa persona.
1: Sì, perché quando tu fai quello che dice lui, magari non c'hai un lavoro perché lui ti dice io guadagno di più, e quindi ti strozza anche non lavorando
2: economicamente.
0: Però io credo che per poter ottenere una certa autonomia a livello di carattere, ma di forza, credo che bisogna sin da piccoli, cioè nel senso magari già dall'adolescenza, crearsi una sorta di scudo, uno scudo che ti permetta di essere forte e di non sottometterti.
2: Uno scudo caratteriale fatto
0: sì,
2: di...
0: sì.
3: Io
0: sì.
3: penso
4: fatto di Giovanni
2: esperienze, realmente sì. esperienze di osservazioni. Sì.
3: Io penso anche un'altra cosa, anche chi magari ha un lavoro che fa, che ne so, magari si sente anche indipendente. Se sei innamorato,
0: è vero,
3: ecco, tu sempre che tendi a prendere dalle labbra dell'altra persona, magari, no? Ci sono persone, e io pure mi metto in mezzo, che
0: no, no, ma ci siamo capitate tutti.
3: Sì,
0: o capitati. Sì, sia maschi che donne. Sì,
3: io il messaggio che voglio dire sempre, che lancio sempre da tanti anni qui in radio, dato che non si tratta solamente di annullarsi per l'altro, ma in alcuni casi purtroppo queste cose, queste situazioni sfociano anche nella violenza.
0: State
3: al primo schiaffo, cioè siamo passati.
0: È vero, sì, lo dicono
3: tutti. Io sono scappata via. Non è
0: stato, sì, è vero,
3: non è stato uno schiaffo, è stato un calcio. dato, non esiste una cosa che viene data per scherzo.
0: No, no, ma infatti.
1: Cioè, chi fa, allora,
3: al primo segnale scappate.
1: Sì, allora, chi fa vedi?
2: Quindi riconoscete un amore malato da un amore normale.
1: Allora, più che
4: non è facile riconoscerlo.
1: Allora, quello che dice lì, quello che
2: è facile.
4: Non è facile, non è facile. Ma ci saranno prevaricatrici?
0: Per
4: donne
0: poter
4: che praticano?
0: Come no? Ce ne sono, ce
4: quindi,
0: ne sono.
4: Quindi, ecco, non dipingiamo sempre l'uomo come.
0: No, ma poi io vorrei dire che forse il tema
4: è caduto.
1: È caduto Fabiola.
4: Quindi ci sono
2: Fabiola, se sei caduta comunque ti salutiamo.
3: Grazie. Per favore.
4: Ci sono caduti tutti.
1: Allora, quello che dice Elisa, no, della
3: violenza. Ci sono anche le donne, no? Che mai
4: appunto dico.
1: Però la donna lo fa, allora,
4: ecco.
1: la prevaricazione della donna
4: Com'è?
1: Viene con i lati di gelosia.
3: Fabiola.
4: Sentiamo.
3: Sentiamo
4: Fabiola.
3: Mi faceva piacere sentirla.
1: Sì.
3: Fabiola, sei tu?
4: È tornata.
3: Sì.
1: No, allora, Fabiola, ti stavo dicendo quello che diceva Elisa, il fatto che lo possa fare anche una donna, però la donna lo fa con il lato di gelosia, perché tu magari.
0: È vero.
3: Ma è raro comunque
2: non,
3: che si sente la donna.
1: Dai, Giovanni,
2: io non ho di vista della gelosia, secondo me è una questione caratteriale.
1: Allora,
2: un minimo è nel maschio e nella donna.
4: Allora, esatto. Adesso, secondo me ha ragione Giovanni. Bravo Giovanni.
1: Allora,
0: però io vorrei un attimino affrontare l'argomento in maniera più divertente.
1: Sì, aspetta, però Fabiola, tu devi sapere che col fatto che io e Giovanni spesso uscivamo e tutto quanto.
4: Uscivate?
1: Sì, eravamo in gruppo.
4: Eravamo in gruppo.
1: Io frequentavo una tipa.
4: Sì.
1: E col fatto che io giocavo a palloni di qua e di là, eccetera. Questa signorina qui bombardava il povero Giovanni dicendo dove ero io in giro di mezz'ora.
2: Ovviamente avevamo conosciuto
0: stalker. Chi dominava? Lei
1: perché io non c'ero mai. Il fatto che io ero un giocatore di calcio a 5 in Emilia Romagna.
0: Quindi, ma lui pensava male.
1: Allora io mi dividevo tra Bologna e Ferrara. E quindi quando giocavo, giustamente il telefono era spento.
0: Certo.
1: Quindi lei.
0: Lei non si fidava.
1: No. Allora il povero Giovanni diventava. Il povero Giovanni.
4: Va bene.
1: Cioè lui mi fa. Basta, non ne posso più di lei.
2: Il povero Giovanni doveva.
0: Però io direi
1: che guarda, cioè ci sarebbe
2: dovuto approfittare, insomma. Come diciamo, partner a medio termine,
4: sull'altro.
1: Allora,
0: ma io direi che la metterei un po' sullo scherzo per concludere, direi che io mi sacrificherei molto volentieri se magari mi dici guarda dai, una settimana purtroppo io devo partire, se vuoi accompagnarmi in vacanza, quello lo farei come sacrificio.
1: No, però guarda, ti dico, con Giovanni è stata 2 settimane che io ero fuori. perché uh-huh. giocavo anche con la nazionale di calcio a 5.
0: Allora, ma Giovanni ti ha detto tutta la verità.
2: Gianni, se non ti siamo troppi episodi, però il senso del racconto c'è.
1: Quello no, no, sto mettendo tanti episodi perché nella realtà io col fatto che giocavo, oltre in Italia, giocavo anche all'estero e questo mi sono divertito. Allora, siccome lei non glielo comunicavo, bastava che io sparivo. Che cercava lui?
0: Ma lo facevi apposta, non capisco. Perché non glielo comunicavi?
4: Perché sparivi, Gianni? Questo non l'abbiamo capito.
0: Diciamo che un po' ti conveniva sparire.
4: Forse sì.
1: Perché siccome lei non era un amante del calcio, allora siccome lei non lo era, allora dico, chi gliene parlo a fa?
0: È giusto. Però... allora in questo caso era Giovanni che si sacrificava.
2: Esatto, io ne approfittavo, capisci?
4: Sembra un triangolo, detto così.
0: Va bene.
1: No, sì, guarda, è stato un periodo, ti dico Fabiola.
0: Divertente.
1: Ecco, e poi non è finita qui. Lo sapeva anche la tua cara cucina, la sorella, lo sapeva anche
2: lei. La prossima puntata possa essere conclusa, insomma. Almeno per quanto riguarda Gianni, non il tema, insomma.
4: Ma come lo riassumi questo tema, però, per la prossima puntata?
0: Va bene, ragazzi.
1: Lo stabilirà Gianni. No, adesso lo sto dicendo così per buttare un po' in barzelletta, però era per dire che la gelosia è la più brutta cosa che ci sia.
0: E delle volte la gelosia poi ti porta veramente un sacrificio, perché tu devi stare attento e comunicare sempre dove sei, no? Là è un sacrificio enorme.
1: E poi allora
2: la gelosia non porta voglia di sacrificarsi, perché c'è l'amore normale e siete anche disposti magari a sacrificarsi.
0: Come si chiama la ragazza, che non mi ricordo?
4: Elisa,
0: ma tu sei gelosa?
3: Ma dipende, sai? Perché tanto se una persona ti vuole tradire, ti tradisce comunque.
4: Secondo me è molto gelosa.
3: Ecco, no.
4: Sono sicuro.
1: Il pulsante.
3: Eccomi. Sì. Ecco. No, ti dicevo Fabiola, sono gelosa, diciamo il giusto, perché tanto una persona ti vuole tradire, ti tradisce comunque. Anche se gli metti le catene, insomma.
0: Però non è quello.
3: È anche peggio, perché io per esempio parlo per me, io se trovo una persona che mi mette le catene, io scappo.
4: Che se ti mettesse le corna?
3: Deve scappare. Scappo lui.
4: Sei gelosa.
3: No, beh, al di là se mi dovesse mettere le corna, ti dico, bravo, ti sei divertito, adesso puoi
4: arrivederci, grazie.
3: Mi divertirò io la tua strada.
4: Giovanni è pronto per approfittare.
2: Infatti ho detto mi divertirò io.
4: Abbiamo capito, sai mica. No, Giovanni è pronto. Approfitta lui.
2: Allora, il mi divertirò io era il virgolettato che io attribuivo a Elisa. Voi maliziosi come siete,
4: a
2: questo punto
0: vi lascio ai sacrifici.
1: Io adesso l'ho detto in chiave.
4: Va bene, grazie Fabiola, lunedì prossimo.
0: Ciao, vi continuo a seguire.
4: Certo,
0: non vi abbandono.
4: Non ci manchi.
0: Grazie a voi. Ciao.
1: Allora, Giovanni, adesso noi ci abbiamo scherzato sopra perché
3: c'è una canzone che mi piacerebbe mettila, va. Per spezzare un
4: come
3: po'
4: come si intitola?
2: L'amore che si intitola Amore e Sacrificio, una canzone
3: è una canzone di Madame. Parla proprio di questa tipologia di amore, magari tossica, con violenze fisiche e anche psicologiche.
4: E allora mettiamola.
3: Questa canzone si chiama Quanto forte ti pensavo. Su TikTok sta andando adesso virale l'ultima strofa di questa canzone, che viene dedicata appunto al fidanzato, ma non significa che è una strofa di amore. Questo brano parla di amore tossico.
2: Abbiamo bisogno questa sera di amori tossici.
4: Sì, io non lo voglio l'amore tossico. Comunque ascolterei questa canzone e poi casomai la commentiamo, Giovanni.
3: Esatto.
2: Certo.
4: Bene.
1: Ma Giovanni non porta le cuffie, non può commentare.
4: Ecco, Giovanni dovrebbe mettere le cuffie perché parla spesso sopra gli altri, non sente, che parlano le cuffie non se le vuole mettere.
2: Sono in castigo.
4: Perché diciamo lui ha paura di prendere qualche malattia,
3: alle orecchie.
4: Vabbè.
3: Andiamo con la canzone.
4: Vai.

0: Beh, finita.
1: Sì. Beh, piaciuta, sì.
2: Allora, infatti, la tossicità di cui si parla in questa canzone e anche la potenza e tutto ciò è quello che dicevo io girando.
1: Pestaggi si parlava su questa canzone.
2: Sì, però quello che volevo dire io si parla anche appunto della prevaricazione. Siamo sempre lì.
1: Ah, beh, certo, è vero. Bella messa apposta,
3: Sì, temi sereni, insomma,
2: sì,
3: ecco,
2: però anche per, cioè, anche per
3: già la serenità che dà il tema stasera, insomma.
2: Allora, stamattina facendo una ricerca, Giovanni, adesso seriamente parlando,
1: ecco. Beh, certo.
2: Tramite Google, tramite Alexa, così mi sono divertito per avere un po' di tempo. E ho potuto trovare, appunto, come diceva la canzone, che parlava della tossicità e della nullità della persona,
3: ecco, cioè, fortuna che ti sei divertito, insomma, ecco.
2: No, mi sono divertito alla documentazione che poi mi ha fatto degli esempi che tutto ciò viene anche nell'ambito del Medio Oriente, cioè quindi parliamo dell'Iran, parliamo del Libano,
1: adesso tocchiamo proprio argomenti
2: Palestina,
1: un po',
2: cioè
1: un
2: nel
1: po' spinosi.
2: Nel senso che in questi paesi esiste purtroppo ma tantissimi anni,
1: da secoli,
2: esatto, cioè questo sistema di prevaricazione. Basta vedere per esempio il fatto che il genitore ti deve scegliere chi devi sposare e non ti puoi innamorare di un altro.
3: Gianni, però io vorrei sottolineare
1: questo succedeva anche da noi fino a qualche decennio fa
3: ancora agli inizi degli anni 60, metà degli anni 60, i matrimoni anche dalle nostre parti
1: erano combinati.
3: Io addirittura conosco la storia di due signore e qui il matrimonio è stato combinato.
1: Sì, io sto combinando quello di Elisa.
0: Ah, sì?
1: E l'ho combinata grossa, perché adesso ci sta uno che qua mi ha mandato un messaggio e dopo lo leggiamo,
3: Ok, quindi stai facendo il ruffiano per Elisa.
0: Sì, ma tanto Andrea ha detto che per settembre
1: però ne troverò uno che non è un prevaricatore.
0: Ah, quello sì.
1: E che non pesta le donne.
3: Ecco, meno
0: male.
3: Va
0: bene.
1: Ecco.
0: Comunque, quelle sono anche, tornando al discorso dei Gianni,
1: sì,
0: quella è anche la cultura loro che è così, purtroppo. Quindi
1: però è una giustificazione che non regge questa,
0: Sì, lo so.
2: Cioè, anche perché non è una cosa bella, ragazzi. No, adesso noi ci scherziamo, ma cioè non è bello perché nella vita o che uno viene da una popolazione medio orientale o non medio, siamo tutti esseri umani.
3: Ecco, io aggiungerei dal punto di vista culturale, vorrei
1: cosa aggiunge Giovanni,
3: arie da pavone, però, che quando il nostro San Paolo ci dice le donne siano sottomesse ai loro mariti, vorremmo capire esattamente come interpretare questa frase. Quindi parliamo del Medio Oriente, di islamismo, ma
1: anche qui da noi era così.
0: C'è una telefonata, ragazzi, pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Sì.
0: Non la sento.
4: La minuta.
1: Il pulsante.
0: Sì, pronto?
4: Pronto.
0: Rina,
3: ciao.
4: Buonasera a tutti, ragazzi.
1: Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao Rina, da quanto tempo?
1: È passato un sacco di tempo.
3: Non ci puoi
1: vasco. Sì.
4: Non è tanto tempo, dire dai.
1: Due o tre sabati sicuro.
0: Ma lunedì scorso non
1: dobbiamo. Dico due o tre lunedì, scusa.
4: No,
1: ho sbagliato io. Due o tre lunedì. È che io lo faccio talmente con grande passione questa cosa che mi sembra sempre sabato.
3: No, è che Andrea ha sbagliato Rina, ha equivocato con un'altra donna con lo stesso nome.
1: Ah, ecco, può darsi, se mi ricorda qualcuno.
0: Rina, ci devi stare.
4: Non è che sia così comune, per cui
5: carica molto bassa.
0: Ecco, anche la batteria è in
1: partita. Abbiamo la carica bassa.
0: Comunque ci dovevi stare prima. È entrato un calabrone gigantesco per mandarlo via.
1: Abbiamo usato uno scopone.
3: Parlavamo di sacrificio, l'abbiamo sacrificato.
4: Il classico ammazza mosche lì, che costa un euro.
1: No, ma era grosso, abbiamo preso la scopa.
0: E dopo
4: vale anche
0: solo,
4: per i grossi, datemi retta.
1: Sì, quindi lo compriamo.
4: Ve lo compro io magari.
1: Va bene.
0: Grazie, Rina.
3: Grazie mille.
1: Senti, che ci racconti?
4: Ve lo tenete lì, è così, non è pesante, lo tenete anche sempre in mano, tac.
2: Mano nella mano.
4: mano nella mano.
1: Ecco Gianni, tienilo in mano. Bene,
4: parlando sempre di mano,
1: parlaci di te, su.
4: E parlami di te, bella
1: signora.
0: Esatto. La metto.
1: Bravo, mettila subito, va.
3: Era stato inteso il
4: compimento. Bella notte. Sì. Dai, su, non mi fate fare ridicola, per piacere.
2: Ma guarda, io invece vorrei fare un'altra cosa.
1: Vuole parlare lui di se stesso?
2: No.
4: Come mai?
3: Chiaro.
2: No, voglio, in questo momento ho una voglia matta, ragazzi.
1: Sì.
4: Di ballare il twist, no?
2: No.
3: Voglio... Gianni, vuoi sacrificarti visto che stasera
2: allora,
3: parliamo
2: per sacrificarmi? Guarda, per sacrificarmi bene, ma proprio bene, voglio dipingere il cuore di una ragazza. Voglio fare il pittore, come dicono i modali.
1: Ma dai.
4: Stasera ti voglio parlare.
2: No, guarda, Elisa.
1: Qua ognuno vuole la canzone sua.
2: Mettiamo il pittore
1: del mondo. Soltanto c'è la tua
0: canzone. Stasera è romana. La canzone per Rita.
1: Vediamo.
0: E poi mettiamo tutto quello che vuoi.
2: Sì.
0: Allora, c'è un'altra
4: canzone.
1: È caduta.
0: Come sempre.
4: Allora, di che parliamo?
1: Di quello che vuoi.
4: No,
1: ah, il tema, allora, il tema è amore e sacrificio.
4: Wow.
1: O tossico.
4: Ma, Dio mio. Se c'è amore, non c'è sacrificio.
1: Oh, ecco quello che dicevo anch'io.
3: Cominciamo finalmente a parlare in modo serio dopo che i nostri qui amici hanno speso tutta la serata a sparare nei grossi.
1: Eh sì, abbiamo parlato di cose abbastanza pesanti.
4: Quando c'è l'amore, il sacrificio non esiste perché tu fai le cose con amore, ma che sia con il marito, che sia con i figli, che sia con i genitori, con chiunque, l'amore, insomma...
1: In senso lato, diciamo, amore. Amore, diciamo, in tutti i sensi.
3: Amore di coppia, ripartirsi con la tipa della coppia, ripartirsi anche, come dire, il pesare o il condividere, insomma, gioie e dolori, perché a volte accettare l'altro con certi stati d'animo non è facile.
1: In pratica?
3: O semplice.
4: Allora, c'è sempre in tutto ciò, diciamo un po' così, un piccolo compromesso, via, perché comunque, però se c'è amore non c'è sacrificio.
1: Beh, questo è vero però, perché se no si va avanti male, se no.
4: Perché sa che fa piacere all'altra persona, perché per un figlio fai qualsiasi cosa, per un genitore o almeno fai qualsiasi cosa. Non diventa sacrificio, non è un sacrificio se tu c'hai un genitore anziano e lo devi accudire, non è
3: chiaro,
4: un sacrificio.
3: Sì. Diciamo che si sente un piccolo di meno il peso, insomma, quando il peso viene un po' ripartito, poi non pesa neanche, insomma, ecco, mettiamola così, un gioco di parole.
4: Sì, ma. Però io ritengo appunto che se c'è amore, non è un sacrificio, qualsiasi cosa uno
3: fa. L'amore di base, insomma, comunque
4: certo.
1: Gianni Scalpita,
4: quello che deve uscire 3-4 volte al giorno per portare a spasso il cagnolino, non lo fa con amore?
0: Certo.
4: Magari
2: sì, però è un amore verso...
4: non uscirebbe.
2: È un amore verso l'animale, perché giustamente
4: verso chiunque l'amore è amore.
2: Cioè, allora,
4: amore,
2: quindi,
4: è amore.
2: Allora tu quindi mi stai dicendo che può esserci l'amore tra un amico o un'amica e l'amica tra quell'amico?
4: Ma che c'entra?
1: Beh, Gianni è andato
4: oltre. Triangolo,
1: non
3: l'avevo considerato. No, spiegatemi perché ho perso un attimo il conto.
1: Sì, beh, lui dice
4: che Gianni va sempre oltre.
1: È andato oltre, capito?
4: Noi parliamo di cose serie.
2: C'è sto chiodo, perché io no?
1: C'è sto chiodo,
2: perché io no?
4: Non mi pare mica tanto.
1: Sì.
2: Grazie.
4: Ogni tanto scantoni.
1: Sì, adesso ricomincia col calcetto, Però è bravo Gianni, perché
3: bisogna dire che per amore Gianni ha sacrificato il calcetto, quindi
1: però non ci prendiamo sopra.
4: Perché aveva preso qualche calcio?
2: No, diciamo che nel 2014 ho deciso di di appendere le scarpette a chiodo e di non giocare più diciamo così, nella Serie A e nella nazionale.
4: Sì, ma che c'entra questo con l'amore?
2: Vabbè.
3: Beh, no, glielo aveva chiesto la sua ragazza e lui l'ha fatto, insomma.
1: Vabbè, scegliamo un anno per farcelo sapere.
4: Se lo aveva chiesto la tua ragazza, l'hai fatto con tranquillamente, senza rimpianto.
2: No, ma anche per, no, anche perché adesso, a parte gli scherzi, il problema è dovuto anche alla cartilagine del ginocchio destro che si comincia a far sentire.
3: Gianni, la cartilagine è la prossima.
2: Sì.
4: Diciamo che non lo fa proprio per amore.
2: All'inizio sì, perché cioè diciamo che ero sempre fuori, giravo di qua di là, cioè ecco, diciamo che a casa, diciamo che anche a casa non c'ero e c'erano proteste casalinghe.
4: Ah.
2: Visto che vivo con i miei genitori che il mio babbo quest'anno ha fatto 90, mia madre 80, insomma sono arrivato un momento, mi hanno detto o scegli, insomma,
3: o vai via di casa,
4: lei.
2: Capito, quindi anche perché non facevo a tempo che tornavo e facevo le valigie, lavoravo e poi e ripartivo.
4: Ma guarda che è la vita che fanno tutti i figli,
2: però sai, dopo quando uno comincia a dirti così non va bene, cioè alla fine dopo dici, devi prendere per forza una decisione.
4: I figli non sono nostri, noi li facciamo, ma poi i figli sono liberi.
2: Dopo dipende anche liberi fino a che punto, perché insomma se uno vive con i genitori tanto libero non sei. Perché dopo dipende
4: neanche,
2: anche...
4: Neanche quando hai raggiunto la maggiore età?
2: Tante volte è così, quando uno è petulante nella vita purtroppo è brutto.
1: Liberi non si è
4: diciamo
1: mai.
4: Diciamo che erano un po' pallosi.
1: Ecco.
2: Esatto.
4: Cioè, per dirla com'è, tanto.
2: Sì, sì.
3: Rina stasera sta suggerendo un ottimo tema per una prossima occasione.
2: Cioè questo significa che torniamo nel discorso, no? Che quando un genitore dice io faccio le cose per il tuo bene, no? Però quando invece uno ti dice no, devi scegliere tra andare sempre a giocare fuori, dice, non è la casa, non è un albergo, allora lui dice vabbè, ok.
4: Questo è un dire che si dice.
2: Però quando comincia a essere un po' pesantura,
4: la cosa diventa pesante,
2: dici tu. Esatto.
3: Di dire, secondo me, neanche
2: tu lo puoi dire una volta, due, ma quando dopo comincia a essere recidiva la cosa, ti porta alla scelta e dici ragazzi vabbè.
4: Sai Gianni,
2: sì.
3: Allora, se si ripensa...
4: vorrei ancora dirlo io ai miei figli.
1: Sì. Cosa gli vorresti dire?
4: Questa casa non è un albergo.
1: Ah.
4: Mi si è considerato che un pezzo che se ne sono andati, che stanno a casa loro,
1: quindi...
4: che passano, salutano e se ne vanno.
1: L'albergo è chiuso.
2: E i nipotini o le nipotine arrivano qualche volta?
4: I nipoti sì, certo che sì, però vengono, mangiano, di solito fanno pranzo.
2: Quindi fanno compagnia un po' la nonna.
4: Ma ormai sono grandi anche loro, non ci stanno più. I due più grandi, uno ha fatto i due anni di università a Roma, adesso il 23 agosto parte, va a Bordeaux.
2: Ah.
4: Va a fare il terzo anno per la seconda laurea a Bordeaux.
2: Bueno.
3: E vai.
4: E la femmina sta a Padova.
2: Uh-huh.
4: E adesso a ottobre incomincia il secondo anno. E quindi ormai li vedo veramente poco.
2: Ecco, come dico io, praticamente li abbiamo persi. Come si
4: sono detto. Sono, è giusto che sia così, però devono fare la loro vita,
2: certo.
4: Le loro scelte. Tu sapessi quanto mi sta sul cuore e sul pensiero che Nicola il 23 parte e va in Francia lì da solo per un anno, tornerà, già c'ha tutto il programma tre volte in un anno, certo.
3: Il tornerà, diciamo, più arricchito, però in esperienza e maturità.
4: Però,
3: ecco, penso a questo.
4: È stata una sua scelta, è stata una sua. Sicuramente ci avrà un arricchimento da tutto ciò, perché altrimenti no, no? Per me è un pensiero, ma io sono preoccupata, ma allo stesso tempo felice della sua scelta, della sua voglia di libertà, di autonomia, di conoscenza, di che dire, insomma, capito?
2: Certo,
3: certo.
4: A novembre fa 21 anni, è giusto che sia così.
1: Beh, ancora giovane, però.
4: Lo so.
1: Però d'altronde la vita è questa.
4: La vita è questa. Il padre avevamo deciso di partire, accompagnarlo. Figuriamoci. Sì, è andato con il padre a cercare l'appartamento, la sistemazione, insomma, naturalmente poteva andare così all'avventura, no? Ecco, adesso pensavamo di accompagnarlo e ci ha detto no, non ci pensate per niente.
3: Quando sei giovane si ha questo senso di avventura, no? Quindi certe scelte, certi percorsi li fai da giovane, certamente non li fai più nell'età matura.
4: Esatto, anche perché queste cose, se non le fai con un minimo di incoscienza, non le fai più.
3: Esatto, esatto, quindi tutto ci sta, la giovinezza, l'incoscienza e il viaggio.
4: Ecco, capito? E quindi... ecco, ripeto, io da una parte sono preoccupata, dall'altra sono contenta.
3: Sì, comprensibile lo stato d'animo di ognuno di noi che ha vissuto certe atmosfere, diciamo, tra virgolette, così.
4: Ecco, quindi e questo, per tornare a questo, è amore.
3: Certo, certo, lasciare che il proprio figlio vada è amore e comporta anche sacrificio, perché vorresti proteggerlo. E quindi ecco, stiamo un po' trattando il tema.
4: Infatti, ho cercato di rimanere nell'argomento.
1: Brava, hai centrato l'argomento. Prossima volta faremo un tema però più divertente,
0: Sì.
1: Perché sennò qua mi cadono le palle.
4: Ma questo tutto sommato
1: non è male, no, un bel tema questo, però.
4: Quando parli
1: fa poco
4: l'amore
1: ridere.
4: Non è una cosa, è sempre una cosa bella, no?
1: Ah beh, certo, l'amore è sempre.
2: Ma anche perché allora
1: eccolo.
2: Ci sono anche tanti modi nell'amore, cioè c'è sia quello platonico, quello che non è platonico, no? Giustamente.
3: Quello platonico è un sacrificio spasmodico. Che comunque sia, tu pensi a una persona e poi non hai modo di afferrarla.
2: Giovanni, metti le cuffie perché parli in due.
1: Sì.
4: L'amore platonico, io credo sia sofferenza.
3: Anche.
2: Sofferenza in che modo, però?
1: Sì.
4: Nel senso che se è platonico vuol dire o che non sei corrisposto, o che tu non hai quelle, diciamo, capacità così di esporti, di fare, e tu soffri.
2: Però vedi, tante volte nell'amore platonico c'è anche la persona che dobbiamo pensare che è anche timida e spesso bisogna saperla delle volte. Bisogna anche saperla guidare, dare uno, cioè
1: sì, però ha ragione Irina. L'amore platonico è più sofferto.
4: È certo che sì.
1: Invece l'amore è più godereccio, quell'altro, capito Gianni?
0: No,
1: quindi è meglio.
0: Dell'amore che dice Gianni, questo della timidezza.
3: Insomma,
0: com'è?
3: Il platonico è sacrificato.
1: Sì.
4: Perché appunto ho detto, sbagliando probabilmente.
1: Non hai detto bene.
4: L'amore platonico è o non sei corrisposto,
1: sì,
4: non sei in grado di esporti, di esprimerti, di far
2: però perché allora perché non lo siamo? Perché magari col fatto
4: dopo i caratteri delle persone
1: Gianni è per l'amore platonico.
2: No, non è che sono per l'amore platonico,
1: L'hai detto sempre, adesso che fai? Lo rimangi?
2: No, non è che me lo rimangio. Cioè, nel senso che nell'amore platonico tu devi aiutare anche la persona che delle volte nel suo timore non è in grado di trasmettere. Cioè, quindi
4: smettere quello che ho detto, no?
1: E beh, ha detto Rina, no?
2: Sì. Però sei tu che hai il coraggio, devi saperla guidare. Invece e non scappare.
4: Se tu sei tra virgolette coraggioso, insomma, se ti esponi, che ti chiedi, che ti la classica, diciamo, dichiarazione, no?
1: Sì.
4: Ci può essere un no, ci può essere un sì, ci Chiaro. Può essere. Ma se uno è timido, chiamiamola timidezza, e non riesce ad affrontare l'altra persona,
1: e non quaglia,
2: ma bisogna vedere però perché uno non ci riesce, perché magari l'altra persona non riesce a percepire quello che sente.
4: Se tu non me lo dici, come faccio io a percepire?
1: Gianni, lo devi dire, di chi sei innamorato?
4: Ti devi dichiarare.
1: Ti devi dichiarare.
2: Sì, però però delle volte
1: guarda, io sono più per lo strappare le mutande, un attimo.
3: Ci sono altri casi in cui l'altro percepisce qualora la persona sia effettivamente qualcuno incarnato, ci sta anche il voler essere corteggiato, ovviamente, quindi buttiamoci buttate nel suo ragazzi,
4: no? Soprattutto uno sguardo, un sorriso, una galanteria, qualsiasi, insomma, ci sono tanti modi per corteggiare.
3: Una scusa.
2: Voglia.
4: Una scusa qualsiasi, ma certamente ci sono tante cose, ma non tutti sono capaci di farlo.
2: Ecco, io per esempio non voglio essere vanitoso, ma però
3: come Gianni, alla prossima puntata vedete tu con chi
0: sta. C'è una canzone per Gianni,
2: prima che arriva la canzone per Gianni, no, io voglio dire una cosa, lo dico seriamente, me lo faccio anche in chiave ironico, perché è la parte più bella.
1: Vai.
2: Cioè, io non faccio apposta, ma delle volte riesco senza volerlo a capire quando la persona è in difficoltà, e magari glielo dico in chiave ironico, e lei mi dice: tu come ci arrivi se non la vedi? Perché io sento come si muove lei, riesco
4: ma certo.
2: E allora, facendo così, devo dire, ma questo lo dico seriamente, ma anche scherzando, spesso mi hanno portato che molte non ti vogliono né vedere né sentire, perché ti dicono: tu entri troppo nella vita intima della persona, non sei autorizzato, cioè, quindi arriva un punto e dici: ragazzi, devo fare attenzione a come mi comporto, cioè, perché
4: caro Gianni sì. Io allora ripeto sempre le stesse cose, ma sai, sono cose, io ho 55 anni di matrimonio, 56 e mezzo col fidanzamento. Adesso giovedì fa 2 anni che è morto mio marito. È morto, non c'è fisicamente, ma è come se ci fosse.
0: Sì.
2: Certo.
4: Non è cambiato niente. E ci siamo guardati, ci siamo piaciuti, e lì è cominciato e lì è finito.
1: Bello. Bella cosa.
4: Siamo tenuti la mano, mi svegliava la notte, perché mi doveva tenere la mano finché non è morto.
2: Pensa a te.
4: Ma no, non lo dico per...
2: No, capisco quello che vuoi dire. Cioè, io però, ecco, il fatto che io riesco a percepire le cose anche se uno non parla, e magari ci faccio la battuta sopra, e che poi involontariamente può provocare, come ripeto, irritazioni da parte della persona, e lì dopo ti rendi conto, dice, quando sei un puntino sulla i, perché magari hai centrato il problema della persona.
1: Io non ho capito bene, comunque andiamo avanti.
4: Andiamo avanti.
2: Non è la prima volta che mi capita di dire a una persona: stai attento che ti può capitare questo, e guarda caso, pam!
1: Sì, perché porta anche un po' sfiga.
2: Non lo faccio apposta.
3: La parola che mancava era ietta pure.
1: È un portatore sano.
4: Vi posso dire solo una cosa: l'amore è la cosa più bella che possa esistere.
1: Brava, è vero.
2: Ecco, però l'importante
4: è la cosa più bella. In assoluto.
2: Ecco,
3: certamente sì.
2: Allora, l'appello che facciamo è che nella famiglia bisogna imparare ad insegnare cos'è l'amore, ma non il materialismo, perché non è l'amore il materialismo. Il materialismo è calpestare la persona. C'entra perché oggi, soprattutto oggi quando un ragazzo esce con una ragazza, diciamo, diventando la storia del prevaricatore, come dire, ah, io sono superiore a te, io guadagno più di te, cioè tu senti
3: quindi devi essere mia, insomma.
2: Sì, esatto, oggi
3: arriva lì.
2: Perché succedono anche tutti questi atti di violenza? Appunto per questo.
1: Ma
2: sì, perché
4: gli atti di violenza, sai perché? Perché allora facciamo appena un passetto indietro, se oggi come oggi ci ritroviamo questa, però è sbagliato, perché non bisogna fare dell'erba un fascio, perché fanno rumore, appunto, come si dice, fa più rumore un sacco vuoto che un sacco pieno, no? Quindi ci sono anche tantissimi bravi ragazzi, e io li conosco, quindi no, non generalizziamo, però quelli che, ecco, che fanno rumore, quelli che fanno, è quello che noi abbiamo insegnato. Perché noi gli abbiamo insegnato il rispetto all'interno della famiglia, non gli abbiamo insegnato il rispetto per gli anziani, non gli abbiamo insegnato l'amore.
2: Io che è quello che ho detto proprio poco fa.
1: Lei l'ha detto meglio.
4: Detto questo, abbiamo detto tutto, perché se un ragazzo, adesso dico una stupidaggine, ma su un pullman sta seduto e sale un anziano e non gli lascia il posto, perché non glielo abbiamo insegnato? Probabilmente.
1: Quindi parte tutto dalla famiglia, tu vuoi dire?
4: Beh, in buona parte sì.
1: Ecco,
4: perché
1: è vero,
4: noi parliamo di società, ma la società siamo noi.
1: Siamo noi,
2: è vero.
4: È inutile che stiamo a girargli attorno.
3: Sì, fermo restando che poi ognuno responsabilmente decide da che parte stare.
4: Naturalmente, come cioè, il vecchio detto, no? Che la pecora nera, anche sulle famiglie c'è sempre la pecora nera, magari, no?
3: Certo. Però è vero che la pecora nera poi si nota.
4: Però se c'è una buona educazione di base, se con l'esempio, perché la buona educazione ai figli, ai nipoti, si dà con l'esempio.
3: Ma comunque Rina, volevamo spezzare una lancia in favore del ribaltamento di quanto stavamo dicendo. Io che spesso prendo gli autobus, noto da parte di giovani 19-23 anni, giovani universitari anche, appunto lasciano anche volentieri il posto a persone anziane. Quindi ecco, come dicevamo, tutto parte dalla famiglia e dalla sensibilità di un ambiente possibilmente gentile che naviga intorno.
4: Se noi oggi come oggi sentiamo quello che leggiamo, vediamo in televisione, si sanno poi le cose, se torna a casa un figlio e dice ai genitori che l'insegnante, che ne so, o perché gli ha messo un brutto voto, e parte il genitore e va a menare il professore, che insegnamento dà al figlio?
2: Certo.
1: Quello è un problema grosso,
4: Sovraffazione, è questo. E quel ragazzo a sua volta diventerà
1: un violento.
4: Questo è.
1: Vabbè.
4: Se torna a casa mio figlio e mi dice, sa, perché io posso, non dico come si faceva una volta, che te ce le dava sopra, ma quantomeno gli dico, vabbè, si vede che te lo meritavi.
1: Chiaro.
4: Insomma, magari dentro di me posso pensare un'altra cosa poi.
1: Certo, è quello, quindi, difficile. Quello è difficile.
4: Io l'ho portata per le lunghe, adesso vi saluto.
2: Anche se dici che l'hai portata per le lunghe, però ho fatto molto piacere, perché almeno, come si dice, abbiamo sentito una voce autorevole.
3: Abbiamo ascoltato le tue puntualizzazioni.
2: Giovanni, c'è da ammettere che lei è una voce autorevole, che rappresenta chi veramente sa cosa vuol dire insegnare l'amore e come si fa a insegnarla.
1: Sì.
4: Certo, su questo, guarda, me ne faccio un vanto, lo posso dire?
1: Brava.
3: Certo.
1: La famiglia.
2: No, ma vedi, adesso vedi, io e te che scherziamo, è il nostro anche modo di volerci bene. Volerci bene fa parte anche dell'amore, come ce lo diamo.
4: Ma assolutamente sì. Appunto, quello che ho detto prima, l'amore si esprime in tanti modi, no?
2: Certo. Infatti vedi, come dice la canzone di Tonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo. Se andiamo allora, è una battuta, però è il titolo di una canzone.
4: Assolutamente.
3: Una somma di esperienze.
2: Nella vita, una sopra l'altra.
1: Una sopra l'altra. Sì. Di cosa?
4: Facilità, è uno, diciamo, uno stile di vita che ti facilita la vita.
3: Sì, sembra uno slogan, ma in realtà è così. Sì.
4: È così.
1: Senti, hai una richiesta, una canzone in particolare che ti piace?
4: Ma quello che è, tanto io le canto tutte.
1: Va bene.
2: Questo ci fa un enorme piacere. Va bene. Significa che.
1: Quindi come andiamo?
3: Abbiamo Rina Canterina, c'è pure
2: no,
3: Rina.
2: Questo significa che.
4: Oddio, Canterina no, perché sono stonata.
2: Vabbè, però uno le canta. Guarda che cantare una canzone, anche se uno è stonato, è perché tu fai la musicoterapia. E la musicoterapia.
4: Io sono la classica persona che canta sotto la voce.
3: Senza musicoterapia.
2: Sì, allora, cioè, perché quando canti, Giovanni, è musicoterapia, cioè nel senso che ti rilasci, scarichi l'adrenalina di quello che hai, perché in quel momento ognuno di noi abbiamo bisogno di scaricare qualcosa. E se non lo facciamo, diventiamo strani, dopo diamo le colpe agli altri.
4: Anche in questo caso, Gianni, amore per la musica.
3: Certo.
4: Ho messo l'amore dappertutto.
1: Sì.
3: anche quello è un bel amore.
1: Sì.
2: Ma hai visto che il tema del. Noi abbiamo parlato di amore, sacrificio, via dicendo, no? Eppure, vedi, l'amore della musica ti porta.
1: Lontano.
2: Ti porta magari.
1: Vicino.
2: A scaricare l'adrenalina, quindi a non avere quei pensieri.
4: Assolutamente vero.
2: Che poi quei pensieri almeno non va a finire che tu li scarico con l'altro, che cominci a strillare, tu perché hai fatto questo?
4: Ma che poi quando la mattina ti svegli e ti viene in mente un motivo qualsiasi, e tutto il giorno ti ripeti quello. Dio mio.
2: senti quella leggerezza
4: quando c'hai bisogno,
3: non so quanto sia leggerezza,
4: allora vai alla ricerca della musica di una volta, no? anni 60, quando ogni canzone era una poesia, quando io ripenso da ragazzina che andavo a ballare e questo era un modo come un altro, no, per dichiararsi, quando un ragazzo ti veniva a chiedere di ballare e te lo chiedeva sulle note, diciamo, di una canzone, era tutto, ti diceva tutto.
2: Come abbiamo fatto il discorso l'altra volta delle percussioni,
4: del triangolo.
2: Era per dire che ognuno di noi abbiamo un amore, no? Sia nell'ambito della musica, sia nel svolgere l'attività a livello musicale, che in quel momento tu hai bisogno di sentire te stesso, di sentirti libero e di dire
1: anche questa è fatta.
4: Sì.
2: Senti quel momento proprio di dire
4: devo, devo chiudere, sennò qualcuno mi licia.
2: Va bene, questa volta va bene,
4: a voi vi abbraccio,
0: un bacione grande anche a te, ciao Lina, ciao,
4: buonanotte ragazzi,
2: ciao. Allora andiamo con la canzone che avevo indicato, cioè
3: allora c'è io faccio lo spacciato e poi vengo con la canzone Vivo per lei, perché parlavamo di amore per la musica e Vivo per lei è una canzone proprio dedicata alla musica, come te
2: stiamo parlando di Andrea Bocelli e Giorgia
1: Lei. Vai.
0: Un attimo che adesso ve la metto.
1: Gianni che voleva invece.
2: Invece è come un pittore, perché ho voglia di dipingere il cuore di qualcuno.
3: E poi dipingeremo
1: per lei. Vabbè, un mese in buona.
0: Ok.

0: di cazzo, roda di curve di finisce.
1: Sì, sì, no, ma allora guarda, curve, allora ascolta.
2: Ecco, Gianni, però sì. Allora uno sta parlando. Sì. Tu entri sempre in gamba tesa. Poi siamo quattro persone, Elisa non ha parlato mai. Hai parlato sempre tu.
1: È vero.
2: Allora, ecco, allora.
3: Allora, vediamo un po' chi è, ragazzi.
1: Sì.
3: Abbiamo anche un'altra telefonata, aspettate. Pronto?
4: Ciao.
3: Ciao Daniela, ciao Marco.
2: Due telefonate in uno.
4: Ciao.
3: Pronto?
4: Ciao.
3: Ciao, ciao Daniela, ciao Marco, buonasera.
5: Ah, ciao.
4: Buonasera.
3: Bene,
4: ciao,
3: bene,
4: Daniela.
3: Tu?
4: Bene, saluti Lisa. Ciao, Lisa.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao Daniela, grazie.
4: Mi ci sono andati, va bene?
1: Sì.
3: Sì.
4: A voi io avevo un amore prima. E l'hai piccola. Poi mi corrisposto.
3: Come?
1: Non è stato corrisposto?
4: No.
3: Ah.
6: Ah, vabbè.
1: Vabbè, questi sono incidenti che possono avvenire. Vero Marco?
5: Sì, sì, sì, questo sì. Mi sentite voi?
1: Sì, sì.
6: Molto
4: ciao,
6: bene.
4: Marco.
5: Ciao Daniela.
4: Meno male che posso parlare con te. Ti saluto sempre, tu saluti a tutti insieme.
3: È che io Daniela la sento veramente male, voi ragazze?
2: Io la sento, ragazzi, però non la diciamo qualche la volta. Male.
4: Io saluto a Marco e tutti gli altri, salutando a Paolo e tutti voi.
1: E lei sta dicendo che saluta a tutti?
3: Sì.
1: Ecco.
4: Saluto a tutti, un bacione.
3: Un bacione.
1: Grazie, grazie.
4: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Daniela, un abbraccio.
5: Ciao.
1: Allora Marco, che ci dedichi questa sera? Ecco, salutiamo Daniela che se n'è andata.
3: Eppure Marco?
1: No.
3: Eh sì.
2: Marco pure?
3: Sì, erano caduti entrambi.
2: Ma Marco richiama.
6: Allora, si sono sintonizzati entrambi, sono caduti entrambi.
3: Sì, okay.
1: È strana la cosa.
6: Sì.
3: Marco? Marco?
5: Yerua,
2: eccolo, eccolo.
5: Oh, adesso avete parlato dell'amore per la musica, eccetera. Mi avete tirato in ballo, insomma, come un.
1: Ti abbiamo fatto uscire, Marco, ti abbiamo fatto uscire dalla tana allora?
5: No, no, dalla tana, oddio, diciamo.
1: Sì, dai, lo sai.
5: Faccio un sunto di quel che volevo dire e di quel che dico, tra l'altro. L'amore. Questo è un qualcosa detto da chi c'ha qualche annetto, no? Allora potremmo dire che l'amore è un po' come la patente: c'è la patente A, c'è la patente B, c'è la D, poi c'è quella per guidare i mezzi speciali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, però, la parola amore è unica e non si può dividere un po' come una raggiera in tante direzioni. Quindi, diciamo, come normalmente anche le canzoni d'amore sono quelle che sboccia

0: presto, insomma, quando uno è giovane, e quindi c'è un amore diverso, e mi riferisco alla patente A, B, C, eccetera, eccetera, eccetera. Poi l'amore per la musica è tutt'altra cosa. Questa sera non mi sono preparata, non ho preparato la mia postazione, però sentendo appunto gli ultimi discorsi che avete fatto con Corrina, che saluto, e saluto tutti gli amici in ascolto, non ho preparato la mia bancarella. Dico, la sera faccio qualcosa che mi ricordo,
1: abbraccio,
0: abbraccio, e quindi però abbraccia lo stesso l'amore, e vado, parto in la minore,
1: ecco.
0: Mi sentite?
1: Sì.
0: Anche se mi fai paura, quando dici che non m'ami, cosa mi importa? Cosa mi importa? Anche se mi lasci sola, sola, sola un giorno intero, tu mi vuoi bene, tu mi vuoi bene, ogni istante aspetterò che torni, e nascondere non puoi che tu ritornerai, anche se mi fai paura. Quando dici che non m'ami, tu mi vuoi bene, tu mi vuoi bene, a me basta, tu lo sai.

0: Questa la cantava Luisel, ve la ricordate?
1: Come no, come no?
0: Andiamo a mietere il grano.
2: Ah, io questa non la ricordavo, ma Marco sei un jukebox vivente, come direbbe Bennato, Edoardo Bennato.
0: La cantava
3: che poi c'è anche il fratello che è un genio Bennato. Sì, che però lui fa un altro tipo.
0: Sì. E nel 1965 la cantava, quindi. Bene ragazzi, io vi do la buonanotte sulle note di una canzone che si intitola La Notte, poi me la sfumo piano piano, va bene?
1: Bene,
2: ok.
1: Allora dopo abbiamo anche la nostra sigla perché 56.
0: Sì,
1: la
0: notte. Sì.
1: Bene, grazie.
0: Una buonanotte
1: bene, 56,
0: per
1: bene.
4: Grazie.
0: Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te.

0: buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.
2: Ciao a tutti.
3: Buonanotte a tutti.
1: Allora, prima di andarsene direi di mettere come un pittore e salutiamo.
2: Ma questa era la sigla, abbiamo chiuso Gianni.
1: Come? No,
2: ma dai.
1: No, ma era bella come un pittore, no? Perché
2: vabbè,
1: in fondo...
2: la prossima volta,
3: Gianni, perché io qua ho chiuso tutto.
2: Ha chiuso tutto.
1: Ma è un cellino, però un peccato, eh.
3: È un peccato, però te la prometto, non evita
2: tra la mettiamo.
3: Buonanotte a tutti.
2: Ciao.
4: Buonanotte.
3: Fiorellino.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

0: che si fa stare insieme
1: nel bene e nel male.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per il

0: www.radioticino.com.
1: Questa notte c'è voglia di stare con te, tu respirerai.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.